0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Amici del bar, che mi sopportate anche quando vi offro da bere, cioè mai.

dal bar, che mi raccontate cazzate da farmi ingoiare qua dentro anche voi, ma che pretendete nei vostri confronti un rispetto da solo.

so pur mai, non ce la so pur mai, mai. Non ce la so pur mai, non ce la so pur mai, mai. Dimmi, sarò una tua idea o un vizio che vuoi avere? Dimmi, sarò la pelle tua o un altro idea?

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Questa è una storia speciale, non voglio sentire morale. Ho molti problemi con la distinzione tra il bene e il male, ma mi piace davvero quando mi sento leggero, quando la mia soluzione accoglie di fatto la distruzione. Mi piace davvero quando mi sento leggero. Se il tuo piacere è anormale, prova a non scegliere tra bene e male.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: E dai, non puoi farmi sempre le stesse tre domande.

lei ci crede ancora, Giulia è come me. Lei vive alla giornata, Vale invece no, non me l'ha mai perdonata.

giorno è l'ultimo, trattiene in sé l'odore di notti in fiamme e di vendette che continuano a bruciare ancora. Se stati in forza allora, saremo un carne d'osso.

100.000 ancora separano le masse. E due destini dopo la fine del mondo, un nuovo sole.

realtà francese, con la tua solita faccia aperta ai dubbi e un po' di rosso routine dentro al bicchiere. Pensai d'entrare,

o l'isca di pesce. Facciamo una casetta tutta come ci va. Mettiamo il letto sul pavimento, che al mal di schiena ci pensiamo nell'aldilà. Prendiamo tutti gli accorgimenti

l'amore non esiste, è un cliché di situazioni tra due che non son buoni ad annusarsi come bestie, finché il muro di parole che hanno eretto resterà ancora fra loro a rovinare tutto. L'amore non esiste.

0: pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 € al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: dell'amore e delle altre oscure questioni, della vita, del dolore e delle altre oscure questioni, di altre oscure questioni, di altre oscure questioni, della vita, dell'amore e delle altre oscure questioni.
1: In fondo, quando stiamo assieme fosse pure un'ora al giorno, distesi sul divano in soggiorno, mi accorgo che sei solo la cicatrice migliore che porto, sta incisa nel profondo che intorno.
2: Non ritorno, ho un corpo fatto a pezzi, piano piano in pieno giorno. L'amore non ti resti, ma ti strappa via dal collo. Parlare di cicatrici, zi, ci sta pure se in fondo, sta incisa nel profondo che è intorno.

0: Rock Sport.
1: Sì, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Gente normale, ma per il collezionismo musicale.
5: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
6: Radio Rock Italia.

0: Radio Rock Italia.
1: L'acqua del lago pare che è stand by, uno specchio che riflette i tuoi sarai.

ancora tifa per me, la mia ragazza pompon. Il giocatore stanco, ma per lei resta un goleador. Forse vecchio schema per contare quanti like. La nebbia avvolge i laghi, tu mi avvolgi con le lucky strike. Dalla bocca densa di condensa esce vapore dai binari, che la corsa non è persa. Corri più veloce della sabbia dentro alla clessidra. Meglio tempesta che la polvere su

0: giù dalle brande. Risvegli bruschi, ma non troppo.
1: Eccoci qua, buongiorno, lunedì 1 giugno. Yeah. Abbiamo iniziato un nuovo mese, giornata soleggiata. E allora tocca a me a fare il casino, come al solito. Inizio io le trasmissioni in diretta qui a Radio Rock Italia, 3791 600 190. Io sono Marco Bosco, ovviamente, è il vostro tormentone tutti i giorni, dalle 7 alle 10.

È sorto alle 5:36, eh? 5:36, tramonterà alle 20:37, eh? All'ora di cena, dai, la luna leva alle 22:12, cala domani mattina alle 5:50, trattasi di luna gibbosa calante. Whisper.

Plax of Apocalypse con era questo Disappear il gruppo. Bene. Allora, i Disappear sono scomparsi, infatti si sono smaterializzati. Allora, a Roma oggi generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso. Attenzione, con la minima a 18 e la massima a 28 gradi centigradi.

il nostro Dr. Cole è lieto di presentarvi Cliniche Sorriso by Dr. Cole and Partners in via del Forte Tiburtino 160. Dalla primavera Roberto Cole e uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetteranno sempre e comunque per la cura completa del vostro sorriso. Cliniche Sorriso by Dr. Cole and Partners, da primavera a via del Forte Tiburtino 160. Mi raccomando, Cliniche Sorriso, Dr. Cole and Partners. E adesso Mandarino.

ci stiamo avvicinando al primo break, eh? Accompagniamo la porta anche Mannarino per un po' d'amore qui. Radio Rock Italia, arrivano i Model Cecil con Pissed Off.

0: Rock Spot.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
3: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
2: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
4: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
2: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
5: Questo è
6: Giù dalle brande.
4: Risvegli bruschi,
5: ma non troppo.
6: Sveglia, sveglia, 7:17, il classico con Nada.
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: te.
1: Allora, sabato 13 e domenica 14 giugno torna il Music Day al centro commerciale Parco da Vinci, una due giorni ricca di eventi. Sabato 13, firma copie con La Batteria, presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi, e firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle 20 musica live, eh? Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, come è naturale, partner ufficiale della manifestazione, eh?

E allora vediamo un po' nel dettaglio la giornata di oggi. Poche nubi al mattino, nuvolosità sparsa al pomeriggio e alla sera. Durante la giornata di oggi la massima temperatura verrà registrata alle 16 e sarà di 28 gradi, mentre la minima ce la stiamo lasciando alle spalle. È comunque 18, sono un numero di tutto rispetto.

È il momento dei venti, sì, per chi va a vela. I venti saranno al mattino moderati, provenienti da sud-sud-ovest, quindi venti di libeccio. Al pomeriggio con intensità tra i 16 e i 31. Alla sera deboli da sud-sud-ovest, con intensità tra gli 8 e i 17 km orari. Insomma, una bella libecciata, ma niente di che, Arriva Wepro, lui la vede nera, io un po' meno.

mi sono sempre scordato di chiedere a Wepro chi fosse questo Arnaldo, no? E invece poi, guardando il suo profilo Instagram, devo averlo capito. Arnaldo non era altro che il suo primo batterista quando erano ragazzini, era la sua prima formazione prima, insomma, di intraprendere carriera solista. Arnaldo era il ragazzino alla batteria. Evidentemente adesso è diventato un uomo fatto e finito. L'intensità solare, la più alta, sarà alle 12 con un valore UV di 6.6. sempre importanti questi dati, che corrispondono a 850 watt su un metro quadro, sì sì. Arrivano i ratti della Sabina. Roberta, aspettami, tra poco c'è roba per te, eh. Yes.

questo pezzo è un po' manifesto per me. Io è una vita che arrivo prima e infatti aspetto sempre, aspetto con anche scarsa pazienza. Allora Roberta, qualche tempo fa parlavamo di persone con straordinaria flessibilità degli arti inferiori a tutte le età, sì. E allora la cosa mi ha portato alla memoria la Heather Parisi, eh? Beh, questo è il momento trash che noi aspettavamo da diverse sere, da diversi giorni. Ce l'eravamo detto e allora eccola qui, una di quelle che faceva belle spaccate.

tanta roba, ragazzi, eh? Sì, non devo definirla trash, se no Stefano si arrabbia giustamente. È del Parisi generazionale. Questo era un 45 giri che uscì alla fine del 79, era la sigla di Fantastico, andava su Rete 1 e conducevano Loretta Goggi, Beppe Grillo e la stessa giovanissima Heather Parisi. Pensate che nella classifica dei singoli più venduti il 20 gennaio del 1980 questo era al primo posto e ci ha vinto anche un disco d'oro. Un saluto quindi anche a Roberta, perché questa è una canzone che aveva evocato una sua narrazione di qualche sera fa. Un buon Vasco adesso, un buon Vasco. Stefano ci chiede un buon Vasco e allora c'è chi dice no, è qui in rampa di lancio alle 7:41 Radio Rock Italia. Yes.

0: Miglioramento della situazione. Torneranno le piogge, temporali e locali grandinate da domani. Ma intanto andiamo al break e poi ci gustiamo una bella novità.
1: Rockstar. Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
3: Termini e condizioni in negozio online.
4: State ascoltando
5: Giù dalle brande.
4: Risvegli bruschi,
5: ma non troppo.
0: 7:46, sveglia, momento novità, arrivano i Sì, boom, voilà, con Quelli buoni.
4: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza. Fai un

Quelli buoni! Allora, vediamo un po' di meteo, va bene? Cominciamo subito. Dopo diversi giorni caratterizzati da condizioni stabili e temperature in costante aumento, il quadro meteorologico è destinato a cambiare, l'avevamo detto. A partire dall'inizio di questa settimana, in particolare da domani, l'alta pressione inizierà a mostrare segni di indebolimento sotto la spinta di correnti più fresche provenienti dal nord Europa. Uffa! Il passaggio di alcuni fronti instabili favorirà lo sviluppo di temporali, sì, che interesseranno soprattutto le regioni del nord, dove non si escludono fenomeni localmente intensi, accompagnati da forti raffiche di vento e grandinate. Quindi tra oggi e domani le

Quindi tra oggi e domani le condizioni atmosferiche diventeranno progressivamente più dinamiche, con precipitazioni che potranno estendersi dal nord anche verso alcune aree del centro Italia. Ti pareva? Come spesso accade nel periodo tardo primaverile, i fenomeni temporaleschi saranno concentrati in specifiche fasce orarie e altereranno momenti di maltempo a rapide schiarite. Quindi, insomma, vabbè, cominceranno le alternanze, bello brutto.

E quindi dopo questa prima parentesi di forte instabilità, le ultime proiezioni indicano la possibilità che un secondo e più decisivo e incisivo impulso perturbato raggiunga il nostro paese nella giornata di mercoledì 3, quindi dopodomani, alimentando una nuova fase di tempo assai capriccioso. Le aree maggiormente esposte al rischio di rovesci e temporali saranno il nord-est, parte della pianura padana e numerose regioni del centro. Tra le zone più coinvolte figurano Lombardia orientale, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, ma fenomeni sparsi potrebbero interessare anche il versante adriatico ed alcune aree del sud, in particolare tra Puglia e Basilicata. Contestualmente è atteso un graduale calo delle temperature, con valori che torneranno su livelli più vicini alle medie del periodo dopo il caldo registrato in questi ultimi giorni. E vabbè.

0: Sei un'altra scommessa.
1: Allora, tornerà l'alta pressione però dopo la metà di questa settimana, perché la fase instabile potrebbe quindi avere vita relativamente breve. Già nella seconda parte di questa settimana, infatti, l'alta pressione potrebbe tornare a rafforzarsi sul bacino del Mediterraneo, favorendo un generale miglioramento. Se questa tendenza dovesse essere confermata, il primo fine settimana di giugno, quindi insomma il prossimo weekend, potrebbe essere accompagnata da una nuova e significativa impennata delle temperature, con valori ben superiori alla norma in molte regioni italiane. Si profilerebbe dunque una rapida alternanza tra temporali, aria più fresca e una successiva fase di caldo intenso, in un contesto meteo particolarmente dinamico e tipico dell'inizio della stagione estiva. E vabbè, e prima o poi dovrà cominciare.

E lasciamo allora il meteo, come sempre, dopo la prima ora, e parliamo un po' di Ebola. Sospetto caso di Ebola a Cagliari. Attenzione, c'è un paziente che è rientrato dal Congo ed è stato prelevato immediatamente. Vediamo un po' che cosa ci dicono dalla

0: E va bene, allora rimani solo, che ti devo dire? Di tonno da solo alle 8 e 9 minuti. Insomma, un sospetto caso di Ebola tiene in scacco e in apprensione la città di Cagliari, dove sono scattati i protocolli per prelevare una persona da un'abitazione e trasportarla in ospedale. Da quanto si apprende, la persona rientrata dal Congo, un residente cagliaritano originario del Congo, accusava sintomi riconducibili al virus. È scattato il protocollo e sul posto, a supporto del 118, sono arrivati polizia, vigili del fuoco e vigili urbani. Insomma, un intero spiegamento, come da protocollo, dotato di tute asettiche e mascherine.
1: So che non è facile riuscire a proiettarsi nel futuro, immaginando come sarà.

necessario anche che io vi dica l'ultima ora, perché è proprio un'ultima ora, la sto leggendo dal gobbo di Sky TG24. Il Ministero della Salute informa che il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Quindi vi stavo dando la notizia e vi ho anche subito dato l'aggiornamento. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia, come vi dicevo, sabato 30 maggio e ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi e bla bla bla, il 118 e tutto quello che vi ho raccontato. Quindi, scampato pericolo, il paziente è negativo all'Ebola, avrà avuto qualche altro malanno. Quindi stiamo tranquilli, l'Ebola a Cagliari non c'è arrivata. Arriva Madame con Rosso come il fango. Dopodiché ce ne andiamo belli belli al break.

0: Rock Sport.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ascolta Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni. Un brano urban pop rock dalle sonorità potenti e tese, prodotto da Fabrizio Simoncini con preproduzione di Fidel Fogaroli, che denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a risvegliare la coscienza critica. Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e su YouTube con videoclip ufficiale.
7: Questo è
8: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
7: ma non troppo.
9: 8 e 17 qui a Radio Rock Italia, Prozac più.
10: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

lasciamoli. Prozac più. Allora, cambiamo argomento, eh. Di cosa possiamo parlare? Vediamo un po' che cosa incuriosisce. Sì, questo è molto interessante. Ah, lo speleologo che era bloccato a 120 metri di profondità, vedo che è stato liberato, molto bene. Oh, parliamo di questa cosa, il perfezionismo. Perfezionismo è in aumento tra i giovani adulti e non è una buona notizia per la loro salute mentale. Uno studio condotto su decine di migliaia di studenti universitari mostra che il fenomeno è in crescita, ovvero si vuole di voler fare le cose proprio perfettine perfettine, no? Oh, insomma, perché mai? Non va bene? Pare di no. Uno studio pubblicato sulla rivista Psychological Bulletin ha messo a confronto la tendenza al perfezionismo di diverse generazioni di studenti universitari nell'arco di oltre 3 decenni. È emerso che... cos'è emerso? Ve lo dico dopo il Subsonica! Perfettini miei!

Allora, cosa è emerso da questo studio? È emerso che oggi i giovani adulti avvertono una pressione maggiore ad essere infallibili rispetto a chi li ha preceduti. Il lavoro ha preso in considerazione diverse dimensioni del perfezionismo. Da un lato, ha misurato la spinta a raggiungere standard estremamente elevati. Dall'altro, ha valutato il peso emotivo che deriva dalla sensazione di non essere all'altezza delle aspettative personali o esterne. Ma è stata analizzata anche la percezione che gli altri siano troppo esigenti e pronti a giudicare ogni errore. Vediamo, andiamo attraverso questo studio interessante.

insomma, in generale, i risultati ci dicono che gli studenti universitari percepiscono sempre di più gli altri come eccessivamente esigenti, mentre diventano più severi con se stessi, con una crescente indecisione, incertezza e sensibilità alla possibilità di commettere errori.

insomma, si avverte una certa pressione, no? Pressione per non sbagliare. Il gruppo di ricerca responsabile del lavoro ha analizzato 307 studi condotti su circa 83.000 studenti universitari di Stati Uniti, Canada e Regno Unito nell'arco di 35 anni. I partecipanti avevano un'età media di 20 anni, 20.60, quindi tra i 20 e i 21, e nel 71% dei casi erano donne. La ricerca rileva che tra l'89 e il 2024 il perfezionismo è aumentato in tutte le sue dimensioni e che al contempo il legame della tendenza con ansia e depressione non si è indebolito. Insomma, roba per cuori forti, eh? Sentite un po' cosa ho tirato fuori. Mamma mia, Little Tony.

matto da legare. E insomma, la paura di commettere errori è l'indicatore che è cresciuto maggiormente nel periodo di riferimento, quindi tra l'89 e il 2024. Lo studente medio del 2024 si colloca al di sopra del 79% degli studenti del 1989 per questo parametro, con un aumento relativo del 58%, è veramente molto alto. Anche la spinta a raggiungere l'eccellenza è salita, ma in modo più contenuto. Lo studente di oggi supera il 60%, 67% per la verità, percento di quelli del 1989, con un aumento di 34 punti percentuali. In altre parole, gli effetti negativi della pressione pesano molto più della semplice voglia di raggiungere l'eccellenza.

Uno dei risultati più significativi riguarda il perfezionismo socialmente prescritto, ovvero la sensazione che le persone intorno a noi abbiano pretese eccessive nei nostri confronti. Questo indicatore è rimasto quasi fermo tra il 1988 e il 2000, per poi crescere rapidamente prima ancora della comparsa dei social network e dell'accesso di massa a internet. Thomas Curran, autore della principale analisi, insomma, di questo studio, sottolinea che il perfezionismo rappresenta un rischio per la salute pubblica in quanto è associato ad ansia e depressione. Se vogliamo affrontare la crisi della salute mentale giovanile, dobbiamo concentrarci sui fattori culturali ed economici, ha dichiarato appunto in un comunicato dell'American Psychological Association. Quindi, insomma, questo fatto della ricerca assoluta del perfezionismo sarebbe un rischio per la salute pubblica. Attenzione, arrivano i ministri.

0: Lo sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
9: Salve.
7: Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Gente normale, ma pericale.
13: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi e firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
14: State ascoltando
15: Giù dalle brande.
14: Risvegli bruschi,
15: ma non troppo.
16: È arrivato il momento della novità, eh? Sono le 8:48, c'è Primogenito.
14: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Insomma, lo studio ha rilevato che nei paesi o nei periodi segnati da una maggiore disuguaglianza dei redditi, il perfezionismo ansioso cresce più rapidamente, mentre nelle fasi di minore crescita economica aumentano le pretese che i giovani adulti impongono a se stessi. Anche la pandemia ha lasciato il segno. Il 57% degli studenti universitari ha riferito che i genitori non hanno ridimensionato le loro aspettative accademiche durante la crisi, mentre il 34% ha detto che le hanno addirittura aumentate. Tipo, c'è la pandemia, stai a casa, devi studiare. Tanto che devi fare? Stai a casa e studia. Nelle scale utilizzate per lo studio, su un punteggio massimo di 100, gli studenti del 2024 hanno registrato in media 63 punti nell'indicatore delle pretese autoimposte e 51 in quello riferito al perfezionismo ansioso. Sono livelli storicamente alti, ma ancora lontani dal limite massimo. Insomma, si può ancora peggiorare. Gli autori avvertono che se le condizioni che alimentano il perfezionismo dovessero persistere, il fenomeno potrebbe crescere ulteriormente. Allo stesso tempo, proprio questo margine indica che intervenire è ancora possibile, creando politiche pubbliche capaci di sostenere la salute mentale dei giovani adulti. Capito? Quindi, insomma, non pretendiamo troppo da questi ragazzi. Andiamoci una calmata.

Allora, cambiamo adesso argomento e vediamo, abbiamo sempre parlato tanto di intelligenza artificiale, no? Vediamo chi sono le voci contrarie, i movimenti che la vogliono combattere, insomma, ci sono dei gruppi che vogliono fermare l'intelligenza artificiale, quindi, insomma, c'è chi chiede una pausa, chi invece fa lobby tra i politici, chi fa i sit-in fuori dagli uffici delle big tech, insomma, la situazione è piuttosto articolata. Emily Lo-

lei ci crede ancora, Giulia è come me. Lei vive alla giornata, Vale invece no, non me l'ha mai perdonata.

0: contro l'intelligenza artificiale. Se per anni il dibattito su questo tema è stato dominato quasi soltanto da entusiasmo, investimenti e promesse sul futuro, oggi il movimento di gruppi contrari sta crescendo e sta diventando sempre più visibile. Il loro obiettivo è cercare di rallentare, limitare o addirittura stoppare lo sviluppo di questa tecnologia. Non si tratta di un fronte unico, Alcuni gruppi puntano a influenzare governi e istituzioni facendo lobby, ricerca e campagne mediatiche. Altri funzionano come movimenti di protesta dal basso, con manifestazioni, azioni simboliche, insomma, attivismo continuo. E anche le motivazioni che ne stanno alla base sarebbero molto diverse. Vediamo un po' questo aspetto.
1: Siamo noi, siamo in tanti.

C'è chi teme soprattutto la concentrazione di potere nelle mani delle big tech, chi parla di perdita di posti di lavoro e sostituzione delle competenze umane, e chi invece considera possibile uno scenario estremo in cui sistemi di intelligenza artificiale molto avanzati possano diventare impossibili da controllare. Il risultato è una galassia frammentata ma in rapida crescita, dove convivono ricercatori universitari, attivisti politici, ex insider della tecnologia e gruppi di protesta più radicali. Vediamo un po', cerchiamo di esplorare questa pletora di persone che portano questa esigenza di stoppare l'intelligenza artificiale.

insomma, è nato un movimento che chiede una pausa, infatti si chiama Pause AI, scritto pause, no pose, Pause AI. È nato nei Paesi Bassi. Il gruppo Pause AI ha un respiro internazionale e una vocazione chiaramente politica. Si è allargato rapidamente in Europa e negli Stati Uniti, chiedendo una moratoria temporanea sullo sviluppo delle intelligenze artificiali più avanzate. L'idea è semplice: fermare per un periodo la corsa ai modelli sempre più potenti, finché governi e istituzioni non avranno strumenti adeguati per regolamentarli. Per Pause AI il problema principale è che la tecnologia sta evolvendo più rapidamente della capacità politica di controllarla. Questo è il problema.

0: lasciano senza rimpianti, senza rimpianti.
1: Rock Spot. DJ, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
5: Questo è
6: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
5: ma non troppo.
7: 9:17, Radio Rock Italia, articolo 31 con Tranqui Funky.
6: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
8: Funky. 1996. DJ Jazz, DJ Jed, ancora insieme. E siamo tornati!

Franky Funky. Allora, il gruppo, questo gruppo che si chiama Pose AI, organizza manifestazioni pubbliche, campagne informative, incontri con politici e attività di advocacy. Cerca di mantenere un tono moderato e accessibile, evitando sia il linguaggio troppo tecnico sia quello più estremo. Nei loro materiali compare spesso il tema del rischio esistenziale, espressione usata per indicare il timore che sistemi AI molto avanzati possano sfuggire al controllo umano. È un concetto che negli ultimi anni è entrato nel dibattito internazionale anche grazie all'interesse di ricercatori, governi e aziende del settore. Ma vediamo un po' come si sovvenziona questo gruppo. Ora ve lo dico.

0: Allora, Pose AI riceve soprattutto piccole donazioni e sostegno da persone vicine al mondo della cosiddetta AI safety e dell'effective altruism, una rete di fondazioni e investitori molto presente nel dibattito sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale. Ed è proprio questo uno dei punti di tensione con le frange più radicali del movimento anti-AI, che accusano gruppi come Pose AI di essere troppo vicini agli stessi ambienti culturali della Silicon Valley. Quindi, insomma, non è tutto rose e fiori, eh?
1: Portami via da qua con te, potrà sembrarti prematuro. Non so il tuo nome, ma la tua risata abbinata a quel culo basta già. Portami via da qua con te, da che t'ho vista io ho deciso.

c'è poi Stop AI, non Pose, ma Stop, che rappresenta invece il lato più attivista e conflittuale del movimento contro l'intelligenza artificiale. Il gruppo nasce nella Bay Area californiana come scissione di Pose AI. Secondo i fondatori non bastava infatti chiedere una pausa temporanea, serviva opporsi completamente allo sviluppo di AGI, quindi di sistemi a intelligenza artificiale generale, teoricamente capaci di superare gli esseri umani in molte attività cognitive. Quindi c'è Stop AI, che è diventato noto soprattutto per le azioni pubbliche, sit-in davanti agli uffici di OpenAI, blocchi stradali, scioperi della fame, proteste davanti alla sede di Anthropic e di altre aziende AI. Alcuni membri del gruppo sono stati arrestati durante queste manifestazioni. A differenza di organizzazioni più strutturate, Stop AI insiste molto sulla propria natura dal basso, cioè basata quasi interamente su volontari e piccole donazioni online. Il gruppo sottolinea spesso di non ricevere finanziamenti dai grandi circuiti filantropici legati alla Silicon Valley, quindi proprio si mettono in proprio in netta antitesi rispetto a Pose AI, questi Stop AI. Giorno

Una figura molto discussa è stata Sam Kirchner, uno dei fondatori appunto di Stop AI, successivamente allontanato dal gruppo dopo tensioni interne e accuse di comportamenti aggressivi. Oggi uno dei volti più visibili è Guido Reichstadter, noto per le proteste e gli scioperi della fame organizzati davanti alle sede delle aziende AI. Quindi Guido Reichstadter. Non so

0: Dal punto di vista ideologico, Stop AI unisce temi diversi, vediamoli: rischio esistenziale, critica alle big tech, opposizione al transumanesimo e timore di una società sempre più automatizzata. Più che concentrarsi soltanto sulla regolamentazione tecnica, il gruppo presenta l'intelligenza artificiale come una trasformazione culturale e politica che potrebbe cambiare profondamente il ruolo degli esseri umani nella società.
1: Una serata strana, non c'è nessuno in giro, la mia padrona in casa non mi lava la lettiera da una settimana. Sento l'odore della pioggia, sento l'odore della carne che cucina. Abbiamo un ospite e infatti arriva, ecco un altro. Sapevo che non si dormiva.

Allora, vediamo poi, c'è un altro bel gruppo che si chiama Control AI. Dopo Pose AI, Stop AI, c'è la via alternativa di Control AI. Orientata a una critica nei confronti dell'intelligenza artificiale al punto da paragonare i rischi dello sviluppo della nuova tecnologia a quelli di una guerra nucleare, Control AI è una delle realtà più strutturate ed economicamente più rilevanti tra quelle che si oppongono alla crescita dell'intelligenza artificiale generativa verso quella superintelligenza che aprirebbe le porte all'apocalisse. L'associazione senza fini di lucro è guidata da Andrea Miotti, manager che vanta un curriculum strepitoso e spiccate capacità comunicative. Questo va dai master alla London School of Economics and Political Science, passando per i vari impieghi alle Nazioni Unite, e ovviamente è italiano. Molto attiva nel Regno Unito, Control AI è orientata all'uso di tecniche di lobbying rivolte ai settori governativi e istituzionali e si muove su due binari. Il primo è quello della pressione popolare, veicolato attraverso il meccanismo tipicamente anglosassone del messaggio al proprio rappresentante della Camera. Il secondo è l'occupazione degli spazi mediatici. Nel corso dei suoi 3 anni di attività, l'associazione è riuscita a comparire con continuità su BBC, Guardian, Washington Times, NBC e Times. Insomma, forti, no?

dispetto del nome, Control AI non propone la semplice introduzione di sistemi di controllo, ma una critica molto più radicale. Non è un caso che nel board dell'associazione compaiano anche Connor Leahy e Gabriel Alfour, fondatori della startup Conjecture. L'azienda, con sede a Londra, proponeva un approccio alternativo all'intelligenza artificiale che poggia le sue basi su una critica radicale alle logiche che fondano gli attuali large language model, opponendo un approccio basato sul concetto di emulazione cognitiva. Insomma, non tutti remano a favore delle intelligenze artificiali. Ci sarà qualcuno a cui girano le balle di questa roba? Secondo i fondatori di Conjecture, il percorso verso la creazione di un'intelligenza artificiale sicura e controllabile avrebbe richiesto una completa inversione di rotta, abbandonando la corsa alla creazione di large language model sempre più grandi, per concentrarsi piuttosto su un sistema che riproduca i reali meccanismi del pensiero umano attraverso la scomposizione dei compiti cognitivi in moduli elementari, costruzione di componenti specializzati e affidabili e la combinazione di questi componenti in workflow strutturati. Un processo che, stando a quanto si legge sul sito, avrebbe richiesto almeno un decennio di lavoro. Nulla di fatto, però, lo scorso marzo lo stesso Connor Leahy ha annunciato la chiusura del progetto. E vabbè. E poi ce n'è un altro che si chiama Evitable. Ora ve ne racconto.

insomma, vi dicevo, c'è poi un altro gruppo che si chiama Evitable, che è nato l'anno scorso ed è uno dei gruppi più strutturati del panorama anti-AI. Il fondatore è David Scott Kruger, è un professore associato al MILA di Montreal, centro di ricerca molto importante nel campo dell'intelligenza artificiale. Kruger arriva direttamente dal mondo della AI safety, cioè la ricerca sui rischi legati ai sistemi di intelligenza artificiale avanzati. Ha lavorato in ambienti collegati a DeepMind e collaborato con figure molto note della ricerca AI a livello internazionale. Nel 2026 ha lasciato temporaneamente il lavoro accademico per dedicarsi completamente a Evitable. Ora, tra poco andiamo in pausa e poi vediamo un po' che compiti si prefigge Evitable.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati.

0: come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
0: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
0: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Questo spot non è per gente normale, ma per il collezionismo musicale.
4: Music Day Room. Vi aspettiamo l'11 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
5: State ascoltando
6: Giù dalle brande.
5: Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
7: E per l'ultima novità di questa mia conduzione ce ne andremo a Ivrea, dai Santi Francesi.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
8: Pescheria.

questa era guerriglia, santi francesi. Allora, il messaggio centrale di questa organizzazione, che vi stavo dicendo si chiama Evitable, è che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale non sia inevitabile né neutrale, ma una scelta politica ed economica guidata soprattutto dalle grandi aziende tecnologiche. Nei loro contenuti parlano molto di automazione del lavoro, perdita di controllo democratico e velocità della corsa verso sistemi sempre più potenti. Lo stile è molto professionale, newsletter, campagne informative, collaborazione con media e altre organizzazioni civiche, produzione di contenuti semplici e accessibili. L'obiettivo sembra essere quello di costruire consenso pubblico e pressione politica più che organizzare proteste di piazza. Questi sono un po' più concreti. Anche il tema dei finanziamenti è interessante. Evitable si muove nell'ambiente dell'effective altruism ed in passato Kruger ha ricevuto fondi da organizzazioni collegate a Open Philanthropy e Coefficient Giving, realtà sostenute da imprenditori e miliardari della Silicon Valley. Questo crea una situazione particolare. Alcuni dei gruppi più attivi nel criticare la corsa all'intelligenza artificiale sono finanziati da ambienti vicini allo stesso mondo. Questo è un po' come le contraddizioni da noi del tabacco, delle accise, la stessa storia. È anche in questo contesto che Evitable ha iniziato a collaborare con realtà che non guardano più soltanto ai modelli di intelligenza artificiale, ma all'intera infrastruttura necessaria a farli funzionare, spostando il focus su energia, territorio e data center.

Pancake con Gloom. Io sono arrivato veramente molto molto molto vicino alla mia linea del traguardo, eh? Intanto c'è Elisa, con la sua luce tramonti a nord-est. Qui siamo appena alle prime luci dell'alba. Dai, dai, dai, dai. Parla.

0: salutiamo anche Elisa. Allora ragazzi, io sono arrivato, sono arrivato al termine della mia conduzione, vado in sigla, dopo di me Marte Contro e quindi il buon Dario Cecchettani che vi terrà compagnia fino a luna. Ci vediamo domani, ciao.
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

0: Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
1: Oh, primo giugno, è cambiato il mese, quindi oggi primo giorno del mese, primo giorno della settimana, primo giorno di Marte contro.
2: Sono Marte.
1: Ciao Marte.
2: Oggi è lunedì.
1: Già.
2: E parliamo di come sei sopravvissuto al weekend.
1: A stento come sempre, soprattutto ieri è stata una giornata.
3: Buongiorno a te.
4: Ragazzi, sto arrivando.
1: Giovanna, ciao, come stai?
5: Ciao Mario. Mi piace questa tua "te la do io" Marte del lunedì.
1: No, ma io non
5: seguo
1: il calcio.
5: Anche se tu non segui il calcio.
1: Assolutamente no. Omaggio ai Sharawi, ce l'abbiamo? Ecco!
6: Sharawi, tra priori e San Basilio, cuore cocace, non penso per il nostro faraon.
1: Ci piace.
7: Buongiorno signori, volevo augurare un buon
1: inizio settimana. Certo. Allora, ci siamo quasi tutti, dobbiamo solo che partire. Mi manca una cosa all'appello.
8: Dai, Marte contro. Attaccame sto vasco, va.
1: Agli ordini, Marziano, colonnello superiore Dante. Guarda che t'ho tirato fuori, vai.

in bocca. Allora Vasco, in questo weekend, perché lunedì parliamo di quello che è successo nel weekend, ha fatto la sua anteprima della, la trovo una cosa molto romantica, che non tutti fanno, c'ha talmente tanti fan del fan club che meritano un premio per quanti anni sono che lo seguono, quindi ha fatto l'anteprima del tour, a Rimini. Sono già usciti dei reel di canzoni strepitose, ho visto cose che voi umani, ad esempio il militare, non siamo mica gli americani, non vedo l'ora, inizia il tour il 5 di giugno, questo venerdì, dove io sarò a Ferrara, e da là vi saluto e vi ringrazio, forza Roma, passa Lazio. E invece questa è Marte contro, fino a venerdì sarò qua con voi, compreso venerdì, perché il treno ce l'ho alle 2, oggi è giorno di rimettere un po' a posto le cose, come è andato il mio weekend, quello che è successo nel mondo, quindi ci faremo una chiacchierata in tal senso. Domani è il giorno del sondaggione, già è uscito il tema, citazioni di film, serie, cartoni animati, quello che volete, mi stanno arrivando raffiche di citazioni, in modo tale che poi le manderò tutte randomiche, qualcosa passerò anche da YouTube, domani sarà una puntata molto molto divertente, al grido di mandami vocale, breve, timbrato e si te va. Domani al 3791 600 190, in diretta dalle 10 alle 13. Oggi ancora tutto il giorno avete tempo per mandarlo al mio WhatsApp o al mio broadcast di WhatsApp, come iscriversi. Il mio social su Instagram e su TikTok, Dario underscore c'è underscore underscore 24, potete scrivermi in DM il vostro numero con due righe dicendo per favore mi aggiungi al broadcast, io marziane e marziani nuovi, i nuovi arrivi, vi vado ad inserire, buongiorno Anna, vi vado ad inserire nel mio broadcast per avere l'anticipazione il sabato mattina di quello che è il tema. Questo ve l'ho detto, citazioni di film, ci divertiremo, mercoledì Fanta intervista, giovedì la cucina, venerdì quinto quartiere, settimana scorsa ho chiuso col Bronx, in grande stile, però insomma montate a bordo della mia navicella che atterrerà alle 3 su Marte, eh? Pezzone pure questo.

ho avuto uno scambio perché ho messo nel weekend un video del vinile di Dall'America Russo con Isabella, che mi ha commentato la storia dicendo: cara, una delle mie preferite. Io ho detto: no, la mia preferita è la canzone per me per eccellenza della musica italiana. Lei mi ha detto: la mia preferita in assoluto è Vorrei degli Stadio. E però insomma il cammino degli Stadio e di Lucio Dalla è abbastanza parallelo, e anche se a volte si sono incrociati tante volte, anche in questo bel grande figlio di puttana, che poi tra l'altro fa anche questo colonna sonora al film Borotalco di Carlo Verdone, interamente dedicato, neanche troppo in maniera sottintesa, a Lucio Dalla. Chi non l'ha visto lo andasse a rivedere. Perché parlo di film? Perché domani è il giorno del sondaggione. Citazioni, me ne sono arrivate un fottio, ma soprattutto me ne sono venute in mente un fottio, anche cose estemporanee, tipo che ne so, certo se tu mangiavi era meglio, questo è per pochi, però la conoscono. Ma anche cose del tipo la presi e la pagai, la presi e la pagai, citazione non di un film, ma insomma generazionale, almeno in giro per l'Italia sappiamo tutti di che cosa stiamo parlando. Ma anche citazioni dal romantico piuttosto che dall'epico, sono io tuo padre, cose del genere, che la forza sia con te, io sono tutti sicchi, io sono tutti Jedi, oppure voi umani avete visto, ho visto cose che voi umani. Ma anche poi tantissime ne sono arrivate invece di film da ridere, Pozzetto, Verdone, Nino Benfi, tanti. Allora, Radio Rock Italia, il sito web per sentirmi nel mondo col.it, l'app per sentirmi nel mondo, e al mare se siete al mare, quindi da Ostia fino alla Dispoli, FM 96.6. Se invece siete in macchina, allora DAB Plus, facile, ordina al

0: Zitta muro, break.
1: Rock spot. Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: La pubblicità sembra durare per sempre.
3: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
2: Poche cose sono per sempre.
3: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
5: Termini e condizioni in negozi online.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
8: Salve.
6: Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
12: Ah, ma quindi non è un'operazione?
11: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
13: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
14: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
15: State ascoltando
16: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: 10:17, ci siamo, ancora vi devo il palinsesto prima di decollare effettivamente, però è il momento già del primo classico. Loro sono i CSI, Consorzio Senatori Indipendenti di Lindo Ferretti, e c'è da sentire la loro bellissima forma e sostanza. Dai insieme, dai che Marte è qui, dai!
16: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Allora sì, ti sta lasciando schitarrare i CSI, il consorzio dei suonatori indipendenti, eredi spin-off dei CCCP. Tanti begli anni sono passati. Allora oggi è lunedì, inizia il palinsesto di Radio Rock Italia. Marco Bosco, come ogni mattina, dalle 7 alle 10 vi ha trattenuti, intrattenuti e aggiornati su quella che è la situazione del mondo. E grazie alla sua Giuda Lebrande, Dario trattino basso C trattino basso 24, che poi nella sigla è MC, sì, sono un po' un MC, MC Hammer. E dalle 13 alle 15 invece dopo di me, che sarò appunto qua fino a luna, Vincenzo Pigliapoco con la sua Troppo Italiano. Oggi è il giorno della Double V, quindi Valentina Paciotti con la Veri Valentina. Dalle 17 alle 20 dovrebbe essere tornato qui al comando della Rookieperina 500, che se ne prendi due non diventano mai mille, Emanuele Guzzardi, di rientro da questo suo tour de forza all over the world. E appunto io sono l'eletto sui social, e mentre questa sera lasciatemi dare proprio uno spazio supremo alla dea, alla mossa, alla riccia di questa radio, dalle 20 alle 22, come dire, Martina Zaralli con la sua Velvet vi terrà compagnia fino alle 22. Questo è il palinsesto di oggi, l'abbiamo detto, il numero ve l'ho detto, vi ho detto che domani è il giorno del sondaggione. Allora partiamo dal mio weekend. Bello. Allora, considerato che sono stato al mare praticamente fino al martedì, poi da giovedì mi sono abbastanza trattenuto. Venerdì è stata una bella giornata, dove c'è stata la famosa, quella di cui abbiamo parlato con tanta polemica, festa delle medie di mia figlia. Ve ne faccio un breve sunto, tra pochissimo.
1: Lunghissimo torni veglia, che precede l'eterna teglia senza più soggetto, ossa del tempo in frantumi, la notte della terra vista dal sole. Sono nel lunghissimo dormiveglia che precede l'eterna veglia.

per cogliere la bellezza nonostante tanta miseria. Fare pace col vuoto ed affrontare la realtà, lo sai come si fa.

giardino dai semi buoni. Scivolata via da sotto gli occhi, scivolata via da sotto il cuore, che di petro su di te posava, sereno giacendo.

Allora, Simone Pittarello, ce l'ha un po' mosciata, spaventosa azione a distanza, ma prima ho detto sono un MC, un MC Hammer, e puntuali i miei marziani su questi aspetti. Kentastis, mi viene in mente, sai che cosa, però i Griffin di questo Kentastis, bello, bello Dante. Allora, buongiorno Tiziana, buongiorno Vince, ci siamo, oggi è lunedì, quindi un po' a caos di cane. E che dire, dicevo della festa delle medie, quindi insomma alla fine questa festa dove si era disputato per tutti i mesi, ho tolto saluti, amicizie, ho scatenato la guerra nel quartiere, guerrieri, venite a giocare alla guerra, ho sfanculato metà della popolazione del quartiere Monteverde Nuovo perché hanno fatto una festa bigotta e volevano costringere i ragazzi nella scuola. Risultato, allora il DJ era l'allenatore in seconda della pallavolo che metteva canzoni desuete e non ha ballato nessuno, la palestra adibita a dancehall era la palestra che puzza di piedi delle elementari e nessuno dei ragazzi è andato, il buffet faceva schifo e ogni volta che si allontanava e si isolavano, venivano seguite queste guardie. E la cosa più bella è che verso le 10 ragazzi, allora mi è arrivato nella chat delle mamme e dei papà, mi è arrivata notizia che ci abbiamo dato dei braccialetti gialli ai partecipanti alla festa per riconoscerli che siano tutti della scuola. Mi è arrivata in comunicazione che quelli della vostra classe si staccavano i braccialetti per dargli altri per entrare, ma io ancora lo faccio ai concerti con i Pit. E viva l'adolescenza ribelle, e viva la resilienza dei giovani che infrangono le regole. Sì, il ruolo di dover dare delle regole, ma ben venga che questi sono così. Però poi sono uscite delle foto, erano tutte elegantissime, tutte bellissime, tutti bellissime. Chiaramente l'unica foto di coppie che si baciano e pomiciano, mia figlia col suo amato Lorenzo. E allora mi viene in mente questo pezzo per la doppietta delle 10:30. Tiè!

col santino patarci, patarci.

Forza Panino e forza a tutti i ragazzi adolescenti che infrangono le regole, vaffanculo ai vecchi scureggioni che li hanno seguiti anche ai bagni con questo loro servizio d'ordine, che poi alla fine se lo dato in faccia, soprattutto se lo dato in faccia il giorno dopo che hanno dovuto pulire tutta la scuola perché se andavano in villa era tutto incluso, con una differenza di 10 euro. Ma bravi, bravissimi moralizzatori di tutto il mondo, unitevi, prendete l'unica via, andate a fanculo. Ah sì sì, forza Panino Dante, forza Panino Tiziana, forza Panino anche Alessandro che sta pulendo la sua fidanzata, Hype Motorhard 1100 S 110 cavalli del 2008 e la sta pulendo tutta perché ieri si è fatto lo sterrato. Però ecco, mi serve schitarrare per descrivere meglio cosa sia stata questa festa, e chi mi può aiutare più dei Marlene Cones con questa festa mesta alla faccia di tutti i non festaioli, vai!

le 10.39 mi chiude la prima doppietta di oggi insieme a Elio Tapparella, la festa delle medie, è belle le feste delle medie. Pensate, si faceva il gioco della bottiglia, si stava da soli, si girava, si poteva baciare chi si voleva, e invece ogni volta che qualcuno ieri alla festa della Forlanini il 29 venerdì si isolava, c'erano uno o due guardie che li seguivano, guardie, poi i genitori vestiti di nero che hanno giocato il ruolo dei bodyguards per evitare che i ragazzi si divertissero, non lo so. E sono stato anche fiero, sì, io devo dire anche la mamma di mia figlia, quando nelle foto che sono uscite di tutta la scuola, con le foto insomma un po' da fine festa, da ballo della scuola, no? Quindi tutte queste ragazze e ragazzi eleganti, sì, l'uniche foto dei baci pomiciosi erano di mia figlia col fidanzatino, e qualcuno mi ha detto certo, però ma che c'è, ma ben venga, ma non rompete, ma lasciateli stare, non lo so. Ieri altra giornatona, però insomma sabato pure è stata una bella giornata, mia figlia è andata al cinema, abbiamo fatto un po' di shopping, anche in questo caso mi ha un po' sventrato, due costumi da Calzedonia, una piotta, tra l'altro in omaggio nella piotta c'era anche la borsetta di Calzedonia, ma le avevano finite, quindi ci hanno fatto un buono. E che vuol dire? Me lo direte domani nella giornata delle citazioni, perché me ne stanno arrivando veramente un fottio. Domani sarà una puntata dove apparentemente parlerete soltanto voi marziani e marziane, io non farò altro che ridere le vostre citazioni, o piangere, o perché non riflettere, perché le citazioni dei film ce le portiamo dentro anche come dei mantra, no? Non bisogna avere, per esempio a me è venuto in mente tu sei il male e io sono la cura, per sempre Team Cobretti dal film Cobra di Sylvester Stallone, mamma mia.

0: Mare Mare di Loredana Bertè ci manda al break.
1: Rockstar. Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui?
3: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Questo è
8: Arte Contro.
7: C'è vita sul pianeta torbido.
0: Eccolo il rientro dal break delle 10.45 con la prima novità di oggi, Powered by Riccardo Magni. Subito dopo bombone per Dante che prende il treno per Nizza. E loro sono gli Ultra Saturated Surf con la loro Puma, band nata tra Vicenza, Como e Amsterdam. Scena punk e hardcore italiana. Sentiamo che cosa ci propongono insieme. Vai.

Ho appena detto che Dante sta prendendo il treno per Nizza, quindi ci è venuta subito un'altra citazione. Il treno per Yuma, sì, no, in realtà sta a Fiumicino, quindi prende l'aereo. Però che differenza c'è tra l'aereo e il treno? Che uno vola e l'altro invece ci fa volare? Bella questa, mo ci faccio una maglietta citazionista. A proposito di treni, invece, io alle 14.45 prenderò il treno per Ferrara venerdì, dopo avervi intrattenuto con il venerdì delle richieste, il venerdì del quinto quartiere di Radio Rock Italia, per raggiungere Ferrara, dove lascerò un rene economicamente, ma lascerò anche il cuore, perché sto vedendo che Vasco tira giù delle bombette, niente male, sulla scaletta del suo nuovo tour. Roba vecchia, militari, canzoni per te, canzoni per me. Non vedo l'ora, come dire. Allora, arriviamo alla giornata di domenica, perché sto raccontando il mio di weekend. Alla domani, ieri sono stato lì a Marina di San Nicola, al Punta Rossa, ed è successo il primo caso dell'anno. Ne parlo subito dopo questa bombetta che serve per far salire Dante sull'aereo e allacciarsi la cintura per decollare per Nizza. E t'ho scelto questa, non è una richiesta, altri marziani e marziane non me ne vogliate, ma insomma Dante c'ha corsia preferenziale.

Mancini, Mancini. Allora, Neffa, dove sei? Dante, tra poco decolli, ma anche il pezzo dopo potrebbe essere una bombetta alla Dante, ai marziani e alle marziane, perché è un pezzo un po' di nicchia, che quando è uscito non era di nicchia, ma è talmente tanto che non si sente, forse sono nei jukebox di Cabicce Mare. Vediamo se vi sorprendo. Sono le 10:54, questo è Marte Controlla. Allora, vi dicevo, ieri vado al mare, solito posto, gioco in casa, siamo sempre allo stesso posto, niente di nuovo. A un certo punto mia figlia, alla quale ho donato delle fantastiche iPods Pro, ma non perché scialacco quei soldi, perché me le so comprate nuove, io ho dato quelle mie, quindi adesso la ce l'aveva. Era il primo giorno che lo usava, tutta contenta, sullo scooter con le cuffie. Poi a un certo punto stava sul lettino a prendere il sole, dice: devo andare in bagno. Va in bagno e che cosa fa? Entra nel bagno delle donne, poggia le cuffiette sul lavandino, esce per lavarsi le mani e le lascia là. Entrano due persone che fanno parte dello staff, non faccio nomi, non dico niente. Lei rientra dentro, le cuffie non c'erano più. Quindi viene al mare da me pensando di essere state scordate. Mi fa: no, non le trovo là, me la fregate questa che è entrata. Dico: ah, ti pare, adesso accusiamo le persone se non c'è. Se vede che c'ho le prove. Ma perché quando parlo di gabinetto mi guarda sempre a me? Perché se vede che c'ho le prove, ce lo so io, ce lo so. E quindi, insomma, cominciamo a cercarle. Individuando la posizione, effettivamente risultava che stavano là. Allora chiedi adesso, cerca di capire se chi l'ha presa, chi non l'ha presa. E alla fine io, con un po' di mestizia di strada tra Trullo, Magliana e Buca, cioè largo la loggia, sono andato al bagno, ho frugato ed erano state appizzate, nascoste per riprenderle dopo. No, dico, beh,

manca di professione vacanze quando metto queste canzoni. Però insomma, ecco, dicevo, l'estate sta iniziando, è iniziata col piede giusto o sbagliato, non lo so, però insomma, che una persona, poi una lavoratrice, per carità, porto rispetto, si imberti delle cuffie di una bambina, perché so, 14 anni, perché che ne dica io che voglio farle fare la grande e comunque una bambina, non è una cosa giusta. Però siccome ho tratto ispirazione per dare delle lezioni di vita a mia figlia, e le ho detto: ah, devi stare attenta alle tue cose, non puoi perdere, vuoi essere grande, vuoi le chiavi di casa, i soldi, i portafogli, carte di credito e anche delle cuffie, e non puoi scordartele da nessuna parte perché l'occasione fa l'uomo ladro. Due, devi subito dire, hai avuto quella sensazione, la fermi subito: scusa che hai trovato delle cuffie, no che fai passare mezz'ora e poi dopo torni indietro e devi cercare di accusare una persona senza avere prove. Tre, cerca bene. Quindi ho detto: ma hai cercato al bagno? Sì, ho visto anche se erano per terra. Allora dopo, quando sono andato io e le ho trovate belle appizzate dietro un contenitore di saponi, dopo là, che in qualche modo uno deve poi sapersi muovere. Allora dice: adesso andiamo lì. Dico: no, altra lezione. Quindi ho preso un bel fogliettino, ci ho scritto: cara, che ti hai fatto questa cosa, questa volta è andata bene, la prossima volta chi lo sa, ricordati che tra i 10 comandamenti c'è non rubare, a un anonimo ammiratore, padrone delle cuffie. Ho preso il fogliettino e l'ho messo dove questa aveva pizzato le cuffie. Quindi poi immagino la sua sorpresa quando l'ha raccolta. Insomma, l'estate è partita così, non sta finendo, ma sta decisamente iniziando. Vai.

pongono questa Alice, allora non è proprio una doppietta, ma insomma, la sorpresina la faccio. Insomma, l'estate è così, però mi sono confrontato col mio amico Simone Stefanelli, siamo stati abbondantemente insieme a casa sua, la sua nuova casa, sono stato al mare, ho preso il mio lettino, abbiamo già pianificato dell'uscire col gomboncino per andare a pesca dalle 7 di mattina alle 10 per poi andare a riposare mentre gli altri scendono. Insomma, abbiamo lavorato un po' in anteprima su questa estate. Nel frattempo mi arrivano notizie di gente che finalmente approfitta per andare al mare per questo ponte, vero Tiziana, che mi avete maledetto per tutta la settimana scorsa in cui io sono andato al mare. Adesso finalmente ci andate pure voi, così almeno smettete di tirarmela, ma non vi preoccupate perché io domani faccio trasmissione, ma dopo scappo, sapete che io ho questo richiamo, Nettuno mi coinvolge, mi porta via e quindi non posso far altro che correre al mare ogni volta che posso. Il mare appunto è quello da dove escono fuori le Alici, anche se appunto il brano di prima era una dedica ad una Alice qualsiasi, questa è un po' l'Alice più famosa, non è del Paese delle Meraviglie, ma poco ci manca.

andrà. La dopo l'Alice, un po' roppettara col fiutone di danno. L'Alice di Francesco De Gregori. Beh, non me ne vogliano i nuovi, però so. De Gregori, parliamo di poesia, anche se c'è stata questa discussione sul fatto che gli artisti si schierano per la politica e so, sul dissing e contro dissing. Francesco De Gregori è un pensatore che non deve dimostrare niente a nessuno e comunque ha dato la sua opinione. Poi magari è vero anche che in percentuale quello che dice lui, cioè che tanti artisti cavalcano un po' l'onda dello schierarsi politicamente rispetto a quando magari aveva un senso diverso negli anni in cui lo faceva lui. Comunque, per me proprio entrarci in questa discussione che è un po' una cavolata. Allora, torniamo adesso al nostro dovere, quindi apro un po' di siti di notizie, come sempre Sky News 24, ANSA, fanpage per essere un po' di parte, e notizie prese qua e là di quello che è successo in giro per il weekend. Io il mio ve l'ho già raccontato, se avete voglia di dirmi cosa avete fatto nel weekend oltre Alessandro che è andato a impernare sul lago del Turano al 3791 600 190. Vi ricordo 3791 600 190, anche domani dalle 10 alle 13 per le citazioni dei film, ce n'ho tantissime, potete andare a ruota libera, mandarmi un vocale con una considerazione, ma anche semplicemente vocali con citazioni secche. Sfideremo un po' a capire di quale film si sta parlando, quindi insomma, se avete modo. Il tema di Marte contro di domani è già sui social, c'è il video mio girato tra l'altro nel mio lavatoio con mia figlia, mezzo divertente.

0: governo, la municipal, quando sono 13 minuti trascorsi dopo le 11 stiamo andando incontro al break delle 11:15. Oggi mi preme anche ricordarvi, anche se non è un evento patrocinato da Radio Rock, ma c'è il nostro Giampi. Oggi c'è il reprise del ventennale di Borghetta Stile, che chiaramente non ha avuto possibilità di ospitare tutti quelli che volevano quando è stato proprio il ventennale, mi sembra il 25 aprile, non mi ricordo, forse più avanti, non dico cose esatte, però oggi a Largo Venue stasera c'è il ventennale reprise con le cover band degli 883 e poi tutto lo stile del Borghetta con Daniele Ginger e Giampi alle console. Allora la guerra è tanto avanti, io ormai lunedì apro questo bollettino, doveva durare qualche settimana, ma qua si parla già di mesi. Israele avanza in Libano, Netanyahu ha ordinato di attaccare la periferia sud di Beirut, prosegue l'offensiva israeliana, l'IDF è avanzato in profondità ben oltre il fiume Litani, occupato il castello di Beaufort, secondo Netanyahu è una svolta nei combattimenti. Sai che svolta. Raid incrociati tra USA e Iran, missili e droni contro il Kuwait, si sparano pure sulle terre degli altri come fanno sempre. Macron intanto dice petroliera russa intercettata nell'Atlantico, quindi i fronti sono aperti tutti, che bello. Ma domani è la festa della Repubblica, quindi c'è stato già intanto il discorsetto di Mattarella proprio di oggi. Repubblica nasce da un corale esercizio di democrazia, leggeremo pure questa. L'Ebola, 5 livelli di rischio, centri sanitari, piano del governo negativo, donna che palle con queste allerte sanitarie, non mi fate fare il negazionista, ma insomma datevi una calmata, misuratevi la febbre, prendete vena da chi vi tira, non rompete le palle agli altri, non c'è una vita per forza la necessità dell'emergenza sanitaria, perché adesso vi manca. Meteo, attesi forti temporali sull'Italia, le zone a rischio, va bene, salvato dopo 12 ore uno speleologo, cosa ne succedono di cose, capolarato del cantiere, vado a leggere qualche notizia. Ah, bella pure questa, così, tanto per dirvelo, oggi è il compleanno di Marilyn Monroe, che è stata la protagonista della mia fanta intervista di giovedì. Era nata a Los Angeles, appunto, il primo giugno del 1926, quindi viene celebrata un po' dappertutto. Abbiamo letto la sua storia, a un certo punto non ho avuto neanche il tempo, quindi forse ci tornerò su un personaggio di quel calibro. Però là intanto le news, no, il break delle 11:15 e torniamo con il secondo classico per oggi. Rock
1: Sport. Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
5: Gente normale, ma per il collezionismo musicale.
6: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
7: State ascoltando
8: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: 11:17, il momento del secondo classico per oggi. Io lui non lo passo mai, ma questo album l'ho sponsorizzato più volte perché è uno dei miei preferiti. C'è il suo primo lavoro, Ligabue, e balliamo sul mondo, vai, tutti insieme, vai.
8: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Ciao Ligabue, 11 e 21, ci stiamo avvicinando alla doppietta delle 11:30. Ancora non so che cosa metterò. Allora andiamo nel dettaglio di quello che succede, che dicevamo appunto, aggiornamenti dalla guerra, Medio Oriente, Netanyahu ordina l'attacco sulla periferia di Beirut, Teheran, il cessate il fuoco in Libano, è una condizione per la pace, mi sembra abbastanza giusto, e le condizioni più dure per Teheran e la controproposta americana all'Iran per la pace, in questa fase non stiamo negoziando il nucleare, abbiamo capito, in un momento sono stati avviati i negoziati sui dettagli delle discussioni relative al nucleare. Questo mi sembra il giorno della marmotta a proposito di citazioni. Viviamo sempre lo stesso punto. Ribadisco che in questa fase il nostro obiettivo è porre fine alla guerra. Lo ha dichiarato il portavoce dell'estero, sempre lo stesso, Esmail Baghai, citato dall'agenzia INA. Fondamentalmente uno dei problemi dei negoziati con l'attuale governo statunitense è rappresentato dai frequenti cambiamenti di posizione e contraddizioni che ne derivano. Di norma, se una posizione cambia, da un lato anche l'altra deve applicare le proprie opinioni e considerazioni, ha aggiunto, ma non stiamo negoziando sul nucleare. Ma su che cazzarola state a negoziare? Io non ho capito io. Vabbè, intanto Israele dice colloqui per il disarmo di Hamas giovedì in Egitto. Tanto ormai è partita la loro missione. Allora, stiamo parlando di estate, di mare e niente, io come al solito so che non faccio richieste, però posso fare dediche, che le faccio io. Allora, questa la dedico al mio amico fraterno Marco, che chiaramente è il mio portatore sanile. Ognuno ha un genoma per tutto quello che ha avuto nella vita. Lui è il mio genoma di Franco Califano, che poi dopo diventa maestro di vita anche mio. Quando me l'ha detto a 14 anni che lo sentiva, pensavo che scherzasse, e invece poi non l'ho più fatto a me.

No. Poesia, poesia, sì, si può dire poesia? Si deve dire poesia, eh? Allora io metto in moto la doppietta, me la faccio un po' rap, non me ne vogliate. Allora, i media di Israele, i colloqui sul disarmo di Hamas riprenderanno giovedì in Egitto. Lo hanno riferito al Times of Israel due diplomatici arabi coinvolti nel dossier. I colloqui sono stati fino in stallo con Hamas, che si rifiuta di accettare le proposte di disarmo del Board of Peace. Board of Peace, ve lo ricordo, è questo istituto creato da Trump, dove Trump è il solenne presidente, figlio Put, grande figlio Put che decide tutto lui, sostenendo che Israele debba prima rispettare i termini della prima fase. Entrambe le parti si accusano a vicenda di ripetute violazioni, tra cui continui attacchi israeliani e rifiuto di Hamas di cedere il potere a un governo di transizione. Sebbene il Board of Peace, guidato dagli Stati Uniti, incaricato di sovrintendere la gestione post-bellica di Gaza, non abbia completamente abbandonato la possibilità che i colloqui con Hamas possano portare a dei risultati, il comitato sta prendendo sempre più in considerazione, comitato, magalli, alternative al piano in 20 punti del presidente statunitense Donald Trump per porre fine alla guerra di Gaza, affermano i due diplomatici. Tra le alternative, la più rilevante è quella che prevede di consentire l'avvio delle costruzioni nelle aree di Gaza ancora occupate da Israele.

diretta delle 11:30 di Radio Rock Italia, Marte contro. Siamo sulle nostre frequenzine in giro per il mondo su RadioRockItalia.it. Siamo sulle nostre frequenzine sull'app Radio Rock da scaricare dal vostro store. Al mare da Ostia, dove tira la brezza del contesto popolare, ormai amata location per Torbido Podcast, fino a Marina di San Nicola, la Dispoli, Focene, Coccia de Morto, Testa di Lepre, che sembra un'offesa. Testa di Lepre, uè, testa di Ginocchio. Questa pure è una citazione, domani giornata di citazione. Quindi doppietta rap come ampiamente annunciato da Fabri Fibra. Faccio un salto indietro a Io ero un autarchico, album meraviglioso di Frankie Energy, con questa attualissima rap lamento.

Frankie Energy, Rap Lamento, 11.35 Radio Rock Italia, Marte Contro. Stiamo parlando un po' di quello che è successo nei nostri weekend. Nel mio, ho raccontato tutto fino al colpo del ladro, no? L'occasione fa la donna ragno, e quindi il tentativo di rubare le cuffie a mia figlia. Lì porta io e mia figlia a Via Veneto, due di passaggio. Perdonatemi, ma è da sabato che ho tirato fuori questo tema delle citazioni, che campo di citazioni. E allora, però, parliamo di ancora guerra, Iran, cessate il fuoco in Libano, una condizione per un accordo di USA. Certo, abbiamo sottolineato e continuiamo a sottolineare che un cessate il fuoco in Libano è parte integrale di qualsiasi cessate il fuoco e di qualsiasi accordo finale per porre fine alla guerra. Lo ha dichiarato il portavoce sempre lo stesso Baghei. Questo sta tutto il giorno a chiacchierare, che è stato citato dall'IRNA. Non è solo il regime sionista Israele a violare il cessate il fuoco, anche gli Stati Uniti lo violano nella nostra regione in modo diffuso, ha poi accusato. Sì, insomma, lo sta facendo presente. Allora, io torno con le sonorità legate all'estate. Sono andato a tirare fuori dal cilindro anche un altro bel pezzetto che raramente passa per le radio. Sentiamo se lo riconoscete, vai.

Ecco, ora abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Fate esattamente come vi diciamo. Voi dovete fare così quando noi vi diciamo via. Ok?

0: Il mio nome è Bond, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Bond, James Bond, Bond.
0: No, James...
1: Allora, nome?
0: James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Ah, James Bond, Bond.
0: No, James è il nome, James Bond.

0: Tu fai tutto quello che ti dico.
1: Sì, ma dai quei tempi. Certo,
0: Vabbè, ti dico i tempi, ma se ti dico di buttarti a fiume, che fai?
1: sarebbe a rischio.
0: Dillo.
2: Butta dal
0: Buttati a
2: fiume.
0: fiume.
2: Butta dal fiume. Splash! 11:42, latte e i suoi derivati, il ballo dell'estate. Stiamo andando incontro all'estate, ci siamo, mancano ancora una ventina di giorni, sarà anche ufficiale da un punto di vista astrologico, però in realtà, insomma, gli stabilimenti hanno aperto. Tutto bene. Netanyahu nel frattempo ha ordinato all'IDF di attaccare la periferia sud di Beirut a seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco in Libano da parte dell'organizzazione terroristica Hezbollah e degli attacchi contro le nostre città e i nostri cittadini. Il primo ministro Netanyahu e il ministro della difesa Israel Katz hanno ordinato alle forze di difesa israeliane di attaccare obiettivi terroristici nel quartiere Dayi e Beirut. Lo ha comunicato il premier Benjamin Netanyahu in una nota congiunta insieme al ministro della difesa di Israel Katz. Questo si chiama Israel Katz. Vabbè. Allora, io non voglio dilungarmi oltre su questa considerazione, quindi ti è.

0: Rock Sport.
1: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
10: Salve.
8: Ma questa

0: nei nostri store.
1: Questo è
2: Marte Contro.
1: C'è vita sul pianeta torbido.
3: 11.47 da rientro dal break, è il momento per la seconda novità di oggi. Emoan, Barricate, ascoltiamo insieme. Io è il mio primo ascolto.
2: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

11:50 era la novità di questo momento. Io vi do anche due informazioni. Allora, barricate, eccolo qua. Eman è un cantautore dalla forte identità, capace di fondere il suo corso artistico reggae, elettronica e scrittura d'autore calabrese. Muove i primi passi sulla scena reggae calabrese fondando nel 2005 il Sound System Pennywise. La sua produzione solista conta tantissimi singoli, EP e due album. Questo è il terzo in arrivo, anticipato da questo singolo. Vi consiglio la canzone di Eman, come si chiamava? Il mio vizio, vedi, c'ho il suggeritore nell'orecchio e voi non lo sapete, sono tipo Ambra in questi casi, che c'ho chi mi guida, buon compagni. Certo, ci pensate quello che stava nelle cuffie di ste fuori ragazzette, no? Che mi sembra che qualcuno l'aveva cantata una cosa del genere. Ah sì, era Vasco Rossi, chissà se ce l'ho. Ehi tu delusa, in fondo cosa sia la scusa, stai pur lì che io lo so che cosa è il sesso e rock and roll. Va bene, intanto mi sparo sto pezzetto, vai.

pittura fresca, chiamati tintura finta da un mio amico al liceo. Vabbè, comunque questo fa parte della, del colore. Allora, sono le 11.55, Marte contro del lunedì, che chiediamo un po' così del più e del meno di quello che è successo nel mondo quest'oggi di lunedì di rientro. È girato il mese, siamo entrati in giugno. Allora, mia nonna diceva sempre: non prendere mai il sole nei mesi con la R. E infatti poi i veri mesi dove si prende il sole sono maggio, giugno, luglio, agosto, però pure settembre, io l'ho presa pure aprile, però diciamo che si dice, non so per quale motivo, forse è scientifico, ma sono le vecchie cose della nonna, e il mese con la R, ancora il sole ha una perpendicolare tale che fa male, questo cioè, non lo so, non ne ho idea. Allora, il messaggio di Mattarella, festa del 2 giugno, la Repubblica nacque da un corale esercizio di democrazia. Nel messaggio inviato ai prefetti d'Italia in occasione della correnza del 2 giugno, il capo dello Stato ha sottolineato che i valori della Costituzione vivono nell'azione di quanti si pongono al servizio della collettività. In occasione della ricorrenza della festa della Repubblica, il capo dello Stato Sergio Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia affinché se ne facciano interpreti nelle iniziative locali per il 2 giugno. Il voto italiano pose le basi per un nuovo patto civile. Sì, nel comunicato del Presidente della Repubblica rende omaggio all'80° anniversario della Repubblica, ricordando che dopo il ventennio fascista il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare le solide fondamenta della Costituzione ispirate ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà.

Natale, una vita in vacanza, ci siamo, che bello, mezzogiorno puntuale, a questo secondo proprio ha sparato il cannone del Gianicolo, quindi da quelle parti si sarà sentito un bel boom. Stiamo parlando invece di Mattarella, allora il voto italiano che significò la svolta nella storia del paese, libertà, uguaglianza, solidarietà, intesa sete di pace, intensa sete di pace, no? Liberté, fraternité, égalité. La Repubblica, spiega il Presidente, nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia di cui fu protagonista il popolo italiano, che affluì con straordinaria partecipazione e compostezza ai seggi per la scelta dell'ordinamento dello Stato e l'elezione dell'Assemblea Costituente. In particolare le donne, chiamate per la prima volta alle urne nella storia d'Italia, ricorda il film della Cortellesi, insomma, abbiamo visto più o meno tutti, penso, perché visti i numeri, per le elezioni amministrative nel corso di quell'anno e le consultazioni proprio del 2 giugno, del 2 giugno. Allora, la Repubblica Italiana compie 80 anni, ne parlo oggi perché domani ci avrò soltanto la giornata delle citazioni, non avrò spazio, insomma, festeggerò la Repubblica anteposta al regime fascista, ma insomma il dovuto, anche perché mi divertirò solo con le citazioni del Mannamen Vocale, breve di Imbrate Scritte, va. Compie 80 anni, le origini della storia del 2 giugno. Il 2 giugno si celebra il giorno più storico dal referendum del 1946. Gli italiani, uomini e donne, per la prima volta a suffragio universale, furono chiamati ad esprimere la loro preferenza sul futuro del paese. La maggioranza scelse la Repubblica, abbandonando la monarchia.

Che mi vuoi lasciare? 4 minuti passati dopo le 12. Ogni anno il 2 giugno l'Italia ricorda il referendum del 1946, in cui gli italiani furono chiamati a scegliere tra il mantenimento della monarchia nel paese oppure la Repubblica, mandando sostanzialmente a casa i reali. Che bella soddisfazione. Nel 2026 ricorrono gli 80 anni di quel giorno storico. 80 anni. Dopo 85 anni di regno della dinastia dei Savoia, di cui 20 sotto la dittatura fascista, sti stronzi, i cittadini italiani votarono per la Repubblica Costituzionale. Il clima in Italia era teso, il voto si svolgeva tra le macerie della Seconda Guerra Mondiale, che si era conclusa da poco, è vero, è vero. Per la prima volta furono chiamati alle urne sia gli uomini che le donne. Da quel momento le votazioni nel paese si svolsero per sempre, da sempre e con sempre, per il suffragio universale. Ma non tutti gli italiani poterono votare, infatti molti erano prigionieri di guerra nei campi degli alleati, mentre gli internati in Germania stavano cominciando lentamente a tornare. Esclusi dal voto anche gli abitanti della provincia di Bolzano, ma a me pare pure giusto, e basta, che era stata annessa alla Germania dopo la creazione della Repubblica di Salò nel 1946 e sotto il governo degli alleati. Sì. Poi, quelle del 2 e 3 giugno del 46 furono le prime elezioni dopo 22 anni di regime fascista, pensate. E gli elettori maggiorenni all'epoca, dai 21 anni in su, furono date due schede: la prima per il referendum istituzionale e la seconda per l'elezione dei deputati dell'Assemblea Costituente, che sarebbe stato l'organo con il compito di redigere la nuova carta costituzionale a seconda dell'esito della votazione, ossia della vittoria della Repubblica o della Monarchia.

0: Anna Tam number one alle 12.09. Queste telecronache che faccio, tenta il tiro, non va. I risultati del referendum vennero resi noti il 18 giugno del 1946, quando la Corte di Cassazione proclamò ufficialmente la nascita della Repubblica Italiana. Bellissima questa foto, no, di questo, diciamo, questa scritta su un muro: mamme, la monarchia carpirà i vostri figli per difendere Trieste, la Repubblica lo avrà senza combattere. Bellissimo. Gli italiani che votarono a favore della Repubblica furono 12.718.641, pari al 54,3% degli elettori. Furono invece 10.718.502 gli italiani che invece scelsero la monarchia. Ecco, io questi nostri 10 milioni, come diceva Eleazzaro Rossi rispetto all'ultimo referendum, tra il no e il sì, l'ultimo referendum che abbiamo votato, io questi mi sarei andati a prendere uno a uno, ma non per litigarci, per dire voglio la monarchia e vattene in Inghilterra, va, viva, viva, viva l'Inghilterra, pace, donna, amore, libertà. Alle urne arrivarono un gran numero di italiani e le schede nulle bianche furono 1.498.136. Io ricordo un'elezione tra Bossi Fini e Rutelli, sindaco di Roma, era la mia prima elezione, io votai Bruno Conti, sindaco di Roma. Però beh, questo fa parte del colore di Marte, che poi è il colore mio. Io qua racconto me stesso senza filtri Instagram e senza freni inibitori.
1: Prometti che ci sarai sempre, anche se non è vero. Perché se cado in mezzo al mare, non mi lasci annegare. Prometti che restiamo vivi, anche mentre invecchiamo.

Già, è tutto un casino, tutto un casino, è tutto un casino.

0: tutto un casino quello di Cosmo. Sono 14 minuti passati dopo le 12, stiamo parlando della ricorrenza della festa della Repubblica. Lo spoglio del risultato però evidenziò come l'Italia fosse nettamente divisa in due, lo stavamo dicendo. E nel nord quasi tutti i centri urbani principali, la maggior parte dei cittadini espresse la preferenza per la Repubblica. Sì, questo sì, il nord che era ormai industrializzato, già borghese, va bene. Comunque 12:15, break delle 12:15, torniamo con l'ultimo classico per oggi, Stay With Me e Tra la luce e vino, vai.
1: Rock Spot. Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: State ascoltando
3: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: C'è vita sul pianeta torbido. L'ultimo classico per oggi lo mettiamo nelle mani del maestro Franco Battiato. Vai.
3: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

iniziato, 19 minuti dopo le 12, il voto fu più conservatore invece al sud, in cui prevalentemente l'orientamento era a favore della monarchia e il sud monarchico. A Napoli ci furono 900.000 voti pro re contro 250.000 per la Repubblica, però ricordiamocelo voi amici napoletani, a Palermo invece si registrarono 600.000 preferenze monarchiche contro i 380.000, le 380.000 repubblicane. A Roma invece i voti per la monarchia superarono solo di 30.000 schede quelli a favore della Repubblica, quindi pure a Roma ricordiamocelo. All'elezione dei membri dell'Assemblea Costituente fu la Democrazia Cristiana ad ottenere la maggioranza relativa con 207 deputati su 556, seguita dai socialisti e comunisti. Ah già, perché non c'erano i fascisti a fare la Costituzione italiana? Strano, strano, strano, siamo sicuri? Farò una ricerca su Wikipedia. Nonostante le voci di brogli elettorali, storici ed esperti concordano sul fatto che la votazione si svolse in maniera regolare. Vabbè dai, su. I sospetti su presunte irregolarità si diffusero a causa della situazione molto complessa in cui si trovava il paese e come vennero annunciati i primi risultati. Vabbè, ci sta. Il 4 giugno sembrava essere in vantaggio la monarchia, ma già la mattina del 5 la Repubblica sorpassò nettamente il numero di chi era favorevole al re. Da oggi non saremo più una Repubblica! Dichiaro aperta la storia dell'impero! Chi lo dice questo? Questa è una cheat da Star Wars episodi 1, 2, 3, quando Palpatine fa il suo discorso e vista la situazione autoproclama impero e lui imperatore. Lo sapete, sì.

I Tre Allegri Ragazzi Morti, una nuova canzone per me, anche questa mi riporta Vasco, quindi mo mi sa che nella doppietta alle 12.30 lo ripropongo per tutti gli ascoltatori, Marziane e Marziani. Stiamo parlando del 2 giugno, perché domani non lo farò perché è il giorno del vocale, delle citazioni ce n'ho tantissime. Il 4 giugno sembrava essere in vantaggio la monarchia, ma già dal 5 la Repubblica, va bene. Il 10 giugno la Corte di Cassazione proclamò il risultato, 12 milioni di voti per la Repubblica, ma con un comunicato che usava una forma dubitativa. Dopo l'esame delle contestazioni presentate dai monarchici, arrivò l'annuncio definitivo e venne dato appunto il 18 giugno. Meno di un mese dopo il referendum, Enrico De Nicola venne nominato primo presidente della Repubblica Italiana e Alcide De Gasperi fu il primo presidente del Consiglio. De Gasperi, sì. La prima festa della Repubblica si è celebrata già nel 1947, dopo un anno, anche se la prima parata militare ai fori imperiali si è tenuta solo nel 1948. Io ho visto già questi giorni sorvolare il mio attichetto le frecce tricolore che stanno facendo esercizi. Il 2 giugno è stato dichiarato festa nazionale soltanto nel 1949, bellissimo, ma nel corso degli anni la celebrazione ha subito delle modifiche. Per esempio nel 1977 fino al 1999, a causa delle crisi economiche della fine degli anni 70, si decide di spostarla alla prima domenica di giugno, e sì, così almeno nel frattempo si lavorava. Bravi, bravi, abbasso il capitalismo. La doppietta delle 12.26, partiamo dai Fast Animals and Slow Kids con questa I ragazzi sono in giro, chiaramente facendo una cover del maestro Luciano Ligabue, che ho passato anche a prima, quindi so, devo disintossicarmi, quindi li metto in doppietta con qualcosa che mi darà ossigeno, no? Intanto ascoltiamo.

0: ragazzi, sono in giro, Fast Animal and Slow Kids. È il momento di riequilibrare la doppietta di Ligabue con la doppietta di Vasco Rossi qui su Radio Rock Italia, Marte contro 1981. Questa ci porta, ci esorta ad andare avanti. E quindi mi chiude la doppietta delle 12.30, questa meravigliosa, sontuosa. Dimentichiamoci questa città.
1: Dimentichiamoci questa città, bambina, amiamoci.

dimentichiamoci questa città, Vasco Rossi, 12:33. Nel 1961, in occasione dei 100 anni dell'Unità d'Italia, la manifestazione principale venne spostata a Torino, la prima capitale d'Italia unita, è stata capitale dal 1861 al 1865. Nel 2001 invece, mazza che salto, la festa della Repubblica è tornata ad essere celebrata il 2 giugno con una serie di eventi ufficiali. Il 2 giugno inoltre è una delle giornate in cui è facile ascoltare l'inno nazionale di Mameli, che in realtà si chiama Canto degli Italiani. Lo sapevate? Sapevatelo. Come tradizione, il Presidente della Repubblica deposita una corona d'alloro al milite ignoto dell'altare della patria in piazza Venezia a Roma, con un omaggio ai caduti. Segue il passaggio delle frecce tricolori sulla capitale, questo si sa. Ai fori imperiali si tiene uno dei momenti più suggestivi, la parata militare, a cui partecipano tutte le forze armate italiane. È vero, è vero, è vero. La sfilata dei corpi militari è stata inserita ufficialmente nella cerimonia della festa nel 1950. L'esibizione delle frecce tricolori invece è seguita da 10 aerei che compongono una pattuglia acrobatica tra le più numerose al mondo, è vero pure questo. Anche nel 2020, anno della pandemia Covid-2019, in occasione della festa della Repubblica, si è tenuta comunque la tradizionale cerimonia all'altare della patria, ma senza la parata, quindi hanno fatto gol. Nessuna sfilata, nemmeno il 2 giugno del 2021, sempre per la pandemia Covid-2019, mentre nel 2022, dopo 2 anni di stop, è tornata la tradizionale parata ai fori imperiali. Comunque Roma capitale, Milano succursale. Vabbè, ma detto questo, ci spariamo un bel pezzo dei Bud Spencer Blues Explosion, dove io non posso mai esimermi dal citare Adriano Viterbini, che ho conosciuto quando suonava sotto le metro e faceva chitarrista così al Pabetto, al Big Hilda, dove suonava insieme a Marco Conini, ragazzetto che sembrava nato con la chitarra in mano, e effettivamente poi ha dato modo di farlo capire a un pubblico sempre più vasto. E quindi diciamo che solitamente io devo prendere intro e outro, ma in questo caso lascio parlare la sua chitarra, perché veramente è una persona che parla con la chitarra. Allora, 12:36, Bud Spencer Blues Explosion, Medio Oriente, vai.

Allora, non c'è stata neanche una parola in questo brano di 6 minuti, ma io vi sfido ad non aver capito le parole della chitarra e delle dita sulle 6 corde di Adriano Viterbini, l'altro fratello di Massimo Viterbini, assistente, dialoghista, fonico, un po' di tutto il mondo del doppiaggio. Comunque, grande experience. Allora, in una mostra dell'ANSA, le donne che hanno fatto la storia. La storica curatrice Silvia Salvatici, il problema della sottorappresentanza non è ancora risolto. 2 giugno 1946, gli italiani tornano a votare dopo il fascismo e per la prima volta a livello nazionale sono chiamate alle urne anche le donne. È da quel momento storico che parte la mostra Le donne della Repubblica Italiana, 80 anni di conquiste e delle cronache dell'ANSA dal 1946 al 2026. La curatrice e professoressa di storia contemporanea Silvia Salvatici ne ha parlato al Forum ANSA con il direttore dell'agenzia Luigi Contu e la caporedattrice della redazione Cultura Elisabetta Stefanelli. L'esposizione viene inaugurata oggi 28 maggio, quindi insomma qualche giorno fa, e al complesso di Vicolo Valdina a Roma, e si articola in 7 momenti legati ad altrettanti passaggi storici. Racconta il cambiamento del paese, della società, del costume, dell'economia e della politica attraverso le donne che hanno contribuito allo sviluppo dell'Italia. E quel 2 giugno del 1946 le donne sono chiamate al voto per la prima volta e diventano un elemento chiave della fondazione della Repubblica. La mostra è basata su archivi storici dell'agenzia e in particolare le fotografie e i video di essi contenute, senza dimenticare che l'ANSA ha contribuito attivamente alla storia dell'uguaglianza di genere nel nostro paese. Negli anni 70 l'ANSA ha mandato a Pechino Ada Princigalli, la prima corrispondente donna dalla Cina del mondo, ricorda la Stefanelli. In questi stessi anni nell'agenzia è nato un gruppo femminile che ha persino realizzato una proposta di legge per i diritti delle donne, mentre nel 74 è stata creata la creazione Donna Moda, capeggiata da Paola.

0: Dai zitta, break 12:45.
1: Rock Spot. Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro batte forte sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online.
3: Questo gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
4: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
5: Questo è
6: Marte Contro.
5: C'è vita sul pianeta torbido.
0: C'è vita sul pianeta torbido. Frisari, progetto pop.
6: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Risali, progetto pop, l'ultima novità per oggi. Invece tra i primi volti in mostra ci sono quelli delle donne al voto, come lo storico scatto di una madre che si reca all'urne con il figlio in braccio. Beh sì, non mancano le fotografie delle madri costituenti, le 21 donne che furono elette nell'assemblea costituente erano una rappresentanza per quanto piccola, però la loro mobilitazione fu fondamentale per introdurre i diritti della donna nella carta. Da allora oggi le date storiche per il femminismo italiano sono state tante. E allora chi altro c'è? Sì, vabbè, il divorzio, l'aborto. E dentro la società il principio di indissolubilità del matrimonio di fatto era già abbandonato, molti ricorrevano all'istituto della separazione, era cambiata la percezione, ciò che voleva dire sposarsi, passando poi per la riforma del diritto di famiglia del 75, la parità del trattamento del 77, voluta da Tina Anselmi, poi grande abolizione del diritto d'onore e del matrimonio riparatore. Beh, per questo si deve ringraziare Franca Viola. Poi ci abbiamo, insomma, oggi l'Italia è profondamente cambiata, al governo c'è una presidente del Consiglio donna, così come donna il leader dell'opposizione, sono rotture che dal punto di vista simbolico hanno un valore estremamente importante, ma il problema della sottorappresentanza è lontanissimo dall'essere risolto, e laddove una componente superiore al 50% della società è sottorappresentata, è un problema per la democrazia. Allora, l'ultimo pezzo free, prima di Lucio Dalla, come al solito, a chiusura dopo la mia sigla, approfitto ancora di passare questo pezzo che ho rispolverato una settimana fa, dove c'è la schitarra Lucio Battisti in questa non tanto inflazionatissima supermarket, però è un pezzo molto bello, molto blues, molto divertente, e quindi può chiudere questa carellata del lunedì di Marte Contro per oggi, ricordandovi che domani è il giorno del sondazione. Citazioni.

0: di un Battisti non comune, come dice Luro, grande Battisti non comune, era questo lo spirito. Supermarket Lucio Battisti a chiudere Marte Contro di oggi. Io sto per lasciare tutto in mano a Vincenzo Pietepoco con la sua Troppo Italiano. Non mi resta altro che rimandarvi a domani. Vi ricordo il sondaggione, l'ho ricordato anche sulla mia storia, domani martedì, citazioni cinematografiche a ruota libera, tutto quello che volete che vi passa per la testa, che ha accompagnato la vostra vita o che più vi rappresenta. Citazioni a ruota libera, potete impazzire, da, non lo so, vuoi sapere la procedura? Io non te pago e tu i soldi nei pi, per dirne una. Allora, escusatio non petita, accusatio manifesta, scambiatevi milioni di vocali di pace che non siano troppo lunghi, perché altrimenti sarebbero degli audiolibri, che se fai cazzi suoi campa 100 anni. Dario vi saluta, l'appuntamento è per domani, grazie a tutte e a tutti per averci seguito e viva la Repubblica Italiana, ci sentiamo domani, ciao ciao!
1: Avete ascoltato? Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.

0: troppo italiano.
1: Volevo nascere in Perù.
2: 13 in punto, inizia in questo momento troppo italiano, anche lunedì 1 giugno, mentre tutti siete diretti al mare, qui invece a Radio Rock Italia si lavora e si fattura. Ringrazio prima di tutto Dario Cecchettani che vi ha tenuto compagnia per 3 ore prima di questo momento, dalle 10 alle 13 con Marte Contro, e partiamo subito con la musica di Troppo Italiano.

sono gli Elephant Brain con Impareremo a perdere, la prima canzone di Troppo Italiano. Questa volta non scelta da Dario Cecchettani, perché mi aveva messo non una canzone brutta, perché di canzoni brutte non ce ne sono. Ci sono canzoni interessanti, non si dice mai che una canzone è brutta, però è troppo pesante come inizio di trasmissione. Quindi mi sono preso la libertà di sostituire la sua scelta con la mia. Questi Elephant Brain di Vincenzo Garofalo, Andrea Mancini, Emilio Balducci, Roberto Duca, Giacomo Noricci, band nata a Perugia nel 2015, quindi una band giovanissima, una delle più giovani qui nel database. Poi ne abbiamo tantissime, però 2015, solo 10, solo 11 anni per gli Elephant Brain, che sicuramente si sono ritagliati il loro spazio nel nostro database, ma in generale nei cuori di tutte le persone che ascoltano musica italiana quotidianamente. Parlando di band che si sono prese i cuori degli ascoltatori italiani, ovviamente non possiamo non passare anche gli After Hours per iniziare al meglio questo lunedì 1 giugno. Ci sono molti modi.

Chiara Moroni, disponibile dal 15 maggio. Lacrime dal cielo, il brano, contraddistinto da sonorità urban, pop e rock, denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a non accettare passivamente le narrazioni imposte e a risvegliare la coscienza critica. Il videoclip, realizzato da Antonello Ruzzu e Clara Moroni, racconta una città disumanizzata in cui una figura simbolica si oppone al controllo per restituire la libertà al pensiero. Lacrime dal cielo è il nuovo singolo di Clara Moroni, potete ascoltarlo sulle principali piattaforme di streaming.

15 maggio su tutte le piattaforme streaming, disponibile anche il videoclip realizzato da Antonello Ruzzo e dalla stessa Clara Morroni. Andatelo a recuperare adesso verso il break delle 13:15 con i Mutoni e la loro Rebel.

0: Rock Sport.
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
2: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
3: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
2: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
4: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
2: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
4: State ascoltando
5: Troppo Italiano.
4: Volevo nascere in Perù.
6: Eccoci arrivati al classico delle 13:17. Sono le vibrazioni, dedicato a te.
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

di Troppo Italiano, le vibrazioni con Dedicato a te, un'altra di quelle band che ha quasi più classici che canzoni normali. Le vibrazioni, sempre un piacere quando capitano. E allora, cosa ci dobbiamo raccontare in questo lunedì? Ovviamente parleremo di musica per tutte le due ore a venire, ma ci sono anche delle notizie un po' golose di cui bisogna parlare, anche perché queste notizie riguardano i francesi. Saprete tutti che i francesi hanno vinto, non tutti i francesi del mondo, solo quelli di Parigi, solo il Paris Saint-Germain ha vinto la Champions League. E ovviamente quando si vince una competizione del genere cosa si fa? Si festeggia, ma i parigini hanno festeggiato in maniera molto molto particolare. Andremo a vederlo dopo questa canzone delle I'm Not a Blonde, Questa Lingua.

Le I'm Not a Blonde, questa lingua le abbiamo avute anche fra le novità, un duo tutto al femminile veramente veramente talentuoso. E allora stavamo parlando dei francesi perché questo sabato, quindi due giorni fa, alle 18 la partita è iniziata, Arsenal Paris Saint Germain, e l'Arsenal ha perso ai rigori. Io devo dirvi, tifavo per il Paris Saint Germain, poi lo so, se volete lamentarvi di questa mia scelta, 3791 600 190 il nostro numero su WhatsApp, fatemi sapere per chi stavate tifando voi in caso. Io sinceramente, è vero, il Paris Saint Germain è antipatico, ma l'Arsenal mi sta molto più antipatico, soprattutto giocano in una maniera che non si può vedere. Però vabbè, ha vinto il Paris Saint Germain e quindi hanno festeggiato a Parigi. A Parigi e non solo, perché in realtà in tutta la Francia sono successe cose molto particolari, tant'è che sui quotidiani, sui notiziari, non ci si riferisce a questa festa con la parola festeggiamenti, ma piuttosto si usa la parola scontri. Scontri, è successo un disastro, un disastro. Se aveste avuto la macchina parcheggiata a Parigi, lì in centro, da quelle parti, sono sicuro che avreste ritrovato solo un ricordo della carrozzeria.

qualcuno di quei parigini forse lo stava pensando. Hanno fatto veramente un disastro assoluto. Pensa, non vi voglio dire quante persone sono state fermate, perché lo lascio ipotizzare a voi. 3791 600 190, quante persone saranno state fermate solo a Parigi per il festeggiamento della Champions League? Solo a Parigi, perché se consideriamo l'intera Francia è un disastro, è un disastro. Per fortuna il ministro dell'interno ci ha assicurato che è una situazione che avevano previsto ed anticipato. Ma allora com'è possibile che è diventato il giorno dell'apocalisse se l'avevate previsto? Io veramente non ho parole. Quando si parla dei francesi però va sempre bene arrabbiarsi, va sempre bene soprattutto il vostro supporto, come vedo dai messaggi che stanno arrivando. Ligabue!

vivo, morto o X? Allora, qualcuno di voi ci si è avvicinato perché mi avete scritto 200 persone. Sono un pochino di più, quasi il 50% in più. 283 le persone fermate dopo i festeggiamenti e le violenze in seguito alla vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League. Il numero, se si considera l'intera Francia, sale a 416 persone fermate. 7 poliziotti rimasti feriti, di cui uno in gravi condizioni ad Agen, nel sud-ovest della Francia, per un trauma cranico. Vari sono stati i saccheggi nei negozi, oltre che a Parigi, anche a Rennes, a Strasburgo, Clermont-Ferrand e Grenoble, e oltre un centinaio i mortai per fuochi d'artificio utilizzati per sparare migliaia di razzi in tutta la notte di festeggiamenti. Ovviamente, quando si sparano così tanti fuochi d'artificio e lo fanno persone che non sono professionisti, cosa succede? Oltre alle violenze, i saccheggiamenti, scoppiano anche gli incendi. Anche gli incendi in questa notte di festeggiamento per i nostri amici parigini. È un disastro. E poi fra pochissimo, perché le cose non sono finite qui, quindi fra pochissimo, Double Little Pieces of Marmalade con One Cup of Happiness, continuiamo.

Giorgines, che cosa resta adesso? Prima del break delle 13.45 arriva un'altra band leggendaria nel nostro database. Sono i Litfiba, ovviamente. Questa è Sotto il Vulcano. Mi raccomando, rimanete sintonizzati perché dopo il break arriverà la novità di Radio Rock Italia.

0: Rock Sport.
1: Pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Questo è
3: Troppo Italiano.
2: Volevo nascere in Perù.
4: La prima novità per Troppo Italiano è a cura di Willy Peyote, In cerca di uno schianto.
3: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

È uscito il nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, e questo pezzo è l'open track del disco che cita e campiona il pezzo famosissimo dei Subsonica, Tutti i miei sbagli, con la voce ovviamente di Samuel. Ovviamente non è una collaborazione, i Subsonica non hanno partecipato alla realizzazione del brano, ma è un come possiamo dire, è un omaggio anche perché sia Willy Peyote che i Subsonica sono torinesi, e quindi anche Willy Peyote li ha citati spessissimo fra le sue influenze principali e fra i suoi riferimenti musicali principali. E allora perché non ascoltarli subito i Subsonica, proprio con la canzone dal quale è campionata la voce di Samuel, ossia Tutti i miei sbagli.

introdotta all'interno della novità In cerca di uno schianto di Willy Peyote, che abbiamo ascoltato in precedenza. Ovviamente il pezzo campionato è In cerca di uno schianto nel verso, veramente un buon risultato, ma i rapper sono i migliori nel fare queste cose. Allora, torniamo ai nostri amici parigini, perché dopo aver ferito 7 poliziotti, dopo aver fermato 416 persone in tutta la Francia, dopo aver causato vari incendi a causa dei mortai per fuochi d'artificio, cosa è successo? Che gruppi di ultra hanno anche deciso di bloccare il périphérique, che sarebbe la tangenziale della capitale, occupare però giocando a calcio. Hanno improvvisato delle partitelle di calcio al centro della carreggiata della tangenziale di Parigi. Sono stati sgomberati da almeno 4 cariche della polizia. Per fargli smettere di giocare a calcio ci sono volute 4 cariche della polizia. Poi ovviamente gli incidenti sono stati tantissimi in tutta la nazione, ma ce n'è qualcuno molto particolare. Ad esempio, un uomo che ubriaco è caduto nella Senna. E oggi c'è stata anche il tour col bus del Paris Saint-Germain, un disastro anche quello.

questa è la colonna sonora che mi immagino in tutta la serata degli scontri e delle violenze a Parigi. Veramente deve essere stata un'esperienza bruttissima. Ritrovarsi magari lì a fare una passeggiata non curanti della finale di Champions e ritrovarsi colpito da un razzo sparato da un mortaio, un fuoco d'artificio. Buco con carciofi.

0: Ciofi, rappresentante dello slacker rock in Italia, qualcuno potrebbe addirittura dire il back italiano, e non si sbaglierebbe manco per niente. Ma andiamo anche a qualcosa di rap, abbiamo ascoltato Willy Peyote, non può mancare anche Caparezza e la sua scelta.
1: Da grande suonerò la pastorale, ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre lascia stare l'alcol, tiro vini, se sei vero quando faccio tirocini. Io sono romantico ma...

Le porno riviste con Marea. E allora io vi ricordo il nostro numero 3791 600 190 su WhatsApp per messaggi e note audio. Dopo il break vi ricorderò anche come ascoltarci. Intanto Zucchero ci porta fino al break e poi eventualmente anche al classico con la sua Wonderful Life.

0: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Gente normale, ma per il collezionismo musicale.
2: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, Il Secondo Tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale la manifestazione.
3: State ascoltando
4: Troppo Italiano.
3: Volevo nascere in Perù.
5: Eccoci arrivati al classico delle 14:16, immediatamente successivo al break. Antonello Venditti in Questo Mondo di Ladri.
3: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Il brano che dà il titolo all'album del 1988 dal cantautore romano, super romano, ovviamente lo sapete tutti, ha scritto anche l'inno della Roma e bla bla bla. Un grande album con una bella canzone che abbiamo appena ascoltato, ma adesso arriva il muro del canto con l'Ammazza 7.

la potenza del muro del canto con l'Ammazza 7, una voce potentissima e una band che le sta dietro in una maniera incredibile, la supporta, la valorizza e risulta in quello spettacolo che è il muro del canto. Il muro del canto lo passiamo spessissimo, e adesso un'altra band super romana, i Bobby John Long's Friendship Party con Bela Lugosi's Stance.

Manifesto di Roma, Manifesto di Roma, come dice anche in questa canzone, il synth pop di Roma Est. E adesso abbiamo ascoltato tantissime band di Roma, adesso ascoltiamo abbiamo ascoltato anche un cantautore di Roma, ossia Venditti, e allora ascoltiamo un cantautore che possiamo definire di Roma, anche se in realtà nacque a Poggio Bustone, ossia Lucio Battisti. Questo è l'opening track del suo album Una giornata uggiosa, l'ultimo in collaborazione con Mogol. Forse il manifesto della collaborazione fra Lucio Battisti e Mogol è ovviamente il monolocale.

Anche perché oggi sarebbe stato il compleanno di Alberto Radius, nato a Roma il 1 giugno 1942, purtroppo ci ha lasciato il 16 febbraio 2023, una delle personalità più importanti nel mondo della musica italiana. Ha aperto con un complesso formato insieme ai suoi amici alcune serate degli Equipe 84, ma poi ha suonato anche con quelli, ossia la band che poi diverrà la PFM, ma poi anche con Battisti. Ha suonato con Battisti nell'etichetta appena fondata dallo stesso Battisti, la numero uno, incidendo questo folle sentimento, brano che poi si piazzerà al quinto posto della classifica dischi dei singoli più venduti in Italia. Adesso Fiore Mio.

Andrea Laszlo De Simone con Fiore Mio. Abbiamo ascoltato il vecchio cantautorato e adesso anche quello nuovo. Andrea Laszlo De Simone ormai fortemente affermato all'interno del panorama italiano. E adesso i Quetzaltenango con

Bellissima, sabato 13 e domenica 14 torna il Music Day al centro commerciale Parco Da Vinci, una due giorni ricca di eventi. Sabato 13 firma copie con La Batteria, presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14 invece presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo Tragico Fantozzi, e firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20 musica live. L'ingresso è gratuito dalle 10 fino alle 21. Ovviamente Radio Rock è il partner ufficiale della manifestazione. Adesso, prima del break, ci godiamo gli Algoth e la loro Esseri Caotici.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ascolta Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni. Un brano urban pop rock dalle sonorità potenti e tese, prodotto da Fabrizio Simoncini con preproduzione di Fidel Fogaroli, che denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a risvegliare la coscienza critica. Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e su YouTube con videoclip ufficiale.
4: Questo è...
5: Troppo italiano.
4: Volevo nascere in Perù.
6: Ultimi attimi di Troppo Italiano prima dell'arrivo di Valentina Paciotti. E Veri Valentina con voi dalle 15 fino alle 17. Tanti gli artisti e le band romane che abbiamo ascoltato nell'ultima mezz'ora. E la novità non è da meno, perché arrivano i Leuca con Recita.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Rimane e recita, e questa è la novità di Radio Rock Italia, l'ultima per Troppo Italiano, un brano indie dalle influenze anni 90. Così è presentato questo nuovo singolo della band romana, una canzone che descrive le dinamiche di passaggio durante un incontro occasionale, dalla finzione dell'interpretare un ruolo, la recita per l'appunto, fino a rinunciare alla maschera, mostrando le vulnerabilità ed accettando i rischi del coinvolgimento. Allora, stiamo per arrivare alla fine, sono gli attimi conclusivi di Troppo Italiano, ma non disperatevi, perché fra pochissimo arriverà Valentina Paciotti con voi, Veri Valentina, dalle 15 fino alle 17. Dopo di lei, in questo lunedì 1 giugno, Emanuele Guzzardi con Rocky Pirina 500 dalle 17 alle 20, e infine Martina Zaralli dalle 20 fino alle 22. Vi ricordo che potete ascoltarci in streaming su RadioRockItalia.it, ma anche scaricando l'applicazione gratuita per iOS e Android, sempre di Radio Rock Italia. Potete ascoltarci anche in DAB Plus in tutto il Lazio, in FM sui 96.6 a Roma, nel nono municipio, e su tutto il litorale. Ovviamente adesso c'è tempo per ancora qualche canzone, vi ricordo anche il numero 3791 600 190, da utilizzare durante tutte le ore che rimangono di palinsesto di Radio Rock Italia, e noi procediamo con Lo Stato Sociale insieme a Vasco Brondi e la loro Fottuti per Sempre.
1: Avevo scritto una canzone che si chiamava Cromosomi, parlava di noi che stavamo fuori dalle classifiche, dalle mode. Ora nessuno la ricorda più, ma una pagina ne ha preso il nome, scrive di musica commerciale.

0: sempre lo Stato Sociale insieme a Vasco Brondi. Noi ci sentiamo ovviamente domani sempre qui su Radio Rock Italia dalle 13 alle 15 con Troppo Italiano. Adesso arriverà Valentina Paciotti con Veri Valentina dalle 15 fino alle 17 a farvi compagnia. Adesso sigla, un'ultima canzone e ciao a tutti.
1: Avete ascoltato
2: Troppo Italiano.
1: Volevo nascere in Perù.

0: Very Valentina. Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
1: Oh my god.
2: Buon pomeriggio a tutti. Questa è Very Valentina, sono le 15 in punto. Ringrazio Vincenzo Pigliapoco con Troppo Italiano che vi ha tenuto compagnia in questo lunedì 1 giugno. Vi rendete conto? Siamo già a giugno e ci sono 27 gradi. Ringrazio anche i miei colleghi che mi hanno preceduto questa mattina, Marco Bosco con Giuda Lebrandi e Dario Cecchettani con Marte Contro. Ma siamo pronti a iniziare, e iniziamo proprio così, con loro, con le bambole di pezza, che non è che le ami così tanto, però il computer me le ha suggerite e perché no? Arrivano le bambole di pezza.

Questo era Freddy Krueger. Bene, allora, vi ricordo 3791 600 190. Sono qui, mandatemi messaggi, vi aspetto. Adesso arriva un altro gruppo che non è che mi fa impazzire nemmeno questo. Lil Finley con Diventerai una star, che all'epoca questo brano mi piaceva abbastanza. Oggi, ragazzi, non sono politicamente corretta, non so se l'avete capito, ma d'altronde non è che lo sono quasi mai, eh. Vai!

diventerai una star, Finlay. Bene, bene, che tra l'altro sono anche colleghi. Vabbè, li salutiamo, dai, non sono così stronza. Ok, ragazzi, adesso però ci vuole qualcosa che mi tira un attimo su, quindi a schiaffo loro.

0: Avete capito? Sì, vi siete ripresi con i colli del fomento Sergio Leone. Bella, proprio la coattaggine romana. Scusate ragazzi, rientro in me. Allora, volevo avvisare come ascoltare Radio Rock Italia. Puoi farlo in diversi modi, per esempio in DAB Plus nel Lazio, oppure potete scaricare l'app gratuita per iOS e per Android, in streaming anche su RadioRockItalia.it e non ultimo in FM su 96.6 a Roma e nel nono municipio e su tutto il litorale, visto che adesso si va, soprattutto con questo lungo ponte del 2 giugno, si va al mare, potete ascoltarci in FM, mi raccomando, a palla. Ma adesso rimaniamo un po' nel mood, ragazzi, rimaniamo nel mood. Arrivano Danno, Mask e DJ Baro con No Ice, qui per voi su Radio Rock Italia, a Very Valentina. Ciao!
1: Ah, oggi che

0: tell you. That's twice we tell you get back.
1: No ice. Beh, adesso un po' di ghiaccio ci serve, ragazzi, mi dispiace. Danno Mask e DJ Baro, vabbè, si scherza. Ok, andiamo avanti, ragazzi. Oggi giornatina, appunto, vi dico, è iniziato il giugno, è arrivato pure il caldo da qualche giorno. Ora, che cosa succede questo weekend? Voi lo sapete? Allora, intanto, se lo sapete, scrivetemelo al 3791 600 190. Poi, se non lo sapete, è l'argomento di oggi, ma io adesso non ve lo spoilerò proprio per nulla, perché dovete rimanere lì, perché al momento arrivano un po' un break, un po' di consigli per gli acquisti, no, come si dice, e poi rientriamo e vi racconto, va? Ciao!
2: Rock Spot. Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
3: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
4: Termini e condizioni in negozio online.
5: State ascoltando
6: Very Valentina.
5: Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
1: Ebbene, bene, bene, dopo il nostro break arriva il primo classico per oggi ed è Elisa con Labyrinth.
6: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Chiesa Labyrinth, che voce ragazzi, devo dire che il computer, il nostro archivio ha scelto bene questo primo classico per quanto riguarda la puntata di oggi di Very Valentina. Bene, allora noi eravamo partiti un po' con il nostro mood rap così un po' underground e quindi continuiamo, arriva Fabri Fibra con Fenomeno.

Fabri Fibra con Fenomeno, appunto. Bene, dai, allora vi svelo che cosa sarà, quale sarà l'argomento di oggi. Ebbene sì, vi avevo detto qualcosa che succederà nel weekend e dovete sapere che, ebbene sì, il 7 giugno ci sarà a Nemi la fragola, sì, la fragola, ciao, la sagra delle fragole, ok? Sono 101 anni, ragazzi, che c'è questa sagra. Dovete sapere, io una volta ci sono andata, forse, sì, tanti anni fa, e ci ho pure suonato. L'anno scorso ci volevo ritornare tantissimo, proprio tanto, non sono riuscita. Sono andati dei miei amici e mi hanno detto che c'era un boato di gente. Quest'anno, ahimè, mi ero riproposta di andarci, avevo detto sì, ci andrò sicuramente, purtroppo invece niente, non riesco neanche quest'anno, però oggi parleremo di questo proprio perché mi sono informata su tutto il programma, sulla storia, insomma vi racconterò un po' di chicchette, poi visto che si parla di fragole, parliamo proprio un po' di fragole, anche della fragola, che è un, voglio dire, un frutto molto buono, io adoro le fragole, mi piacciono tantissimo, e vediamo anche qualche ricettina, perché voi dovete sapere che ci sono le ricette ovviamente dolci, ma ho scoperto che c'è anche qualche ricettina salata, quindi a questo punto voi rimanete lì, ci sono tante cose di cui parlare. Adesso rimaniamo sul soft perché ci diamo un attimo una calmatina, ci vuole ogni tanto. E arriva Calcutta con Cosa mi manchi a fare.

Bravissimo il nostro Calcutta, rimpara a camminare, dai che l'abbiamo fatto tutti. Bene, allora parliamo della sagra delle fragole di Nemi. Quest'anno quindi compie 101 anni, Borgo Laziale, e celebra questo traguardo di questo, ragazzi, di questo secolo, diciamo appunto, il 7 giugno. Dovete sapere che appunto dal 1925, pensate, è la festa simbolo di dolcezza, folklore e bellezza, e le vie del centro si riempiono di bancarelle colorate, quello che io adoro, adoro troppo delle feste di paese, delle sagre, le bancarelle, io adoro. Le fragole dovete sapere che vengono offerte in mille varianti, quindi fresche, le potete prendere o con la panna, nei dolci tipici, in vari modi, anche così semplici, così belle intere che ve le mangiate a morsi. La sagra coinvolge tutti gli abitanti che, pensate, sono vestiti in abiti tradizionali. Questa atmosfera ovviamente è festosa, autentica, ci si diverte, e perfettamente inserita nel paesaggio dei castelli romani, perché Nemi si trova ai castelli romani. Ogni anno attira migliaia di visitatori da tutta Italia, appunto come vi dicevo prima, l'anno scorso era pienissimo di gente. Nel 2026 ci saranno anche momenti commemorativi, e il comune vuole ricordare le origini della festa e le donne fragolare di un tempo. Le donne fragolare erano appunto le donne che raccoglievano le fragole nei boschi. Ma dopo vi spiego tutto, eh? Arrivano i Flaminio Mafia.

banda suona il rap con i Flaminio Mafia. Bene, bene. Allora, diciamo, parliamo di questo borgo di Nemi che si trasforma in uno spettacolo per questa domenica che sta arrivando, ovvero il 7 giugno. Perché dovete sapere che poi ad inaugurare ufficialmente la manifestazione ci sarà il Taglio del Nastro con Antonio Giuliani, che sarà l'ospite speciale dell'edizione di quest'anno, mentre tra i protagonisti più attesi ci saranno anche lo chef Alessandro Circiello, volto noto della cucina italiana e promotore della sana alimentazione, e Metis Di Meo, conduttrice televisiva e attrice italiana. Quindi poi il programma sarà fitto, ancora il programma è in fase di definizione, ancora non trovo benissimo, però la giornata si articola solitamente attorno a un calendario fisso, ovvero mattina apertura ufficiale degli stand enogastronomici e dei mercatini artigianali nel centro storico. Tardo mattino, degustazione delle famose fragole e fragoline di Bosco con panna. Primo pomeriggio, la suggestiva sfilata in costume d'epoca e dei caratteristici carri allegorici. Sera, danze popolari, musica dal vivo e spettacoli. Quindi, insomma, tutti buoni propositi per passare una bellissima giornata all'insegna di questo frutto meraviglioso e buonissimo. Voi andrete alla festa alla sagra delle fragole? Fatemelo sapere, scrivetemelo al 3791 600 190, o comunque se non ci andate, ci siete stati altri anni, fatemelo sapere che mi interessa. Adesso arriva Limone Giancane.

Cane con la sua limone. Da limoni passiamo alle fragole, che comunque ci stanno bene, però a me fragole con limone non mi piacciono, che vi devo dire. A me piacciono le fragole con la panna, quando ero più piccola fragole con lo zucchero, però fa male, quindi fragole con la panna top, panna sotto e panna sopra, quindi panna doppia ovviamente sempre, anche nel gelato. Ma andiamo avanti, abbiamo detto che sarà questa sagra della fragola, ma non solo, ci sarà anche la mostra dei fiori, che sarà dedicata alla cucina italiana come patrimonio dell'umanità. Quindi l'edizione 2026, appunto Mostra dei Fiori, sarà interamente ispirata alla cucina italiana patrimonio dell'umanità, con scenografie floreali e installazioni artistiche dedicate alla cultura gastronomica italiana come patrimonio identitario, sociale e culturale. Un percorso immersivo che unirà arte, natura e tradizione culinaria, trasformando il borgo in una grande celebrazione del gusto italiano. Quindi anche questo spettacolo floreale sarà bellissimo da vedere. Lo so, non ci sono, ho fatto una cavolata. Mi piacerebbe. Comunque, non andrò domenica, ma andrò, ve lo dico, domani. Ah, sì, domani, visto che è 2 giugno e festa. Perché no, farci un passaggino, magari qualche fragola riusciamo a mangiarla lo stesso. Chi lo sa, ve lo farò sapere la prossima settimana, ve lo farò sapere. Voi rimanete lì, perché nel frattempo è ora di Frankie Energy con Chiedi, Chiedi.

Funky High Energy qui su Radio Rock Italia. Bene, allora continuiamo con le informazioni. Dove si svolgerà, abbiamo detto, a Nemi. Dovete sapere che Nemi è simbolo di eccellenza italiana perché continua a distinguersi come modello di valorizzazione territoriale e sostenibilità ambientale. Il borgo è Città Italiana del Vino 2025. No ragazzi, questa cosa non me la dovevate dire, cioè ci devo andare per forza. Sappiate che è tra i borghi più belli d'Italia, insignito dalla bandiera arancione del Touring Club Italiano, riconosciuto come comune riciclone Lega Ambiente, ok? Premiato per la qualità eccellente delle sue acque da ARPA Lazio e Regione Lazio. Per l'occasione sarà allestita un'area dedicata alle degustazioni dei vini premiati dei Castelli Romani, accompagnati da specialità gastronomiche curate dall'Enoteca Ivos. Beh, ragazzi, un ottimo programma, devo dire qui, un ottimo programma si prospetta, va bene, io ve lo sto suggerendo, quindi mi raccomando, ringraziatemi. Adesso arriva Gue, Fra Quintale, Nei Tuoi Skinny, qui su Radio Rock Italia, alle 15.43, tra poco diciamo che arriva un altro break, ciao!

0: Rock Sport. Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Gente normale, ma per il collezionismo musicale.
5: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
6: Questa è
7: Very Valentina.
6: Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
8: Ebbene sì, adesso è il momento della novità, quindi per voi Karma con Atomi.
6: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

siamo solo atomi tra pianeti che si scontrano, sull'orlo di un collasso, sull'orlo di un abisso, tra le viscere del mondo, tra le viscere del mondo, siamo atomi, solo atomi.

0: Anatomy dei Karma, che nascono a Milano negli anni 90, guidati da David Moretti. Crescono sugli stessi ambienti di band come Ritmo Tribale, After Hours, Casino Royale, La Cruz, Scisma e tantissimi altri che animavano la scena alternative rock milanese di quegli anni ferventi. Da circa 3 anni la band è tornata attiva e, in occasione del 30° anniversario del loro secondo album Astronautus, è uscita la riedizione curata da Sony Music, da cui è tratto questo brano. Bene, andiamo avanti. Salmo 1984.
1: 1984, vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno, mi dice scusi quanto state. Ho il permesso di soggiorno, sono nuovo da queste parti. Parto ma non so se torno, non stare sveglio ad aspettarmi. Questo è l'anno dei miracoli, crack si mangia coi tentacoli.

M.O. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, bra, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro migliore, tipo questo

la conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.

S-A-L-M-O. Salmo. Bene, allora, stiamo parlando della sagra delle fragole. Dovete sapere che non ci saranno solo quelle, perché grande attenzione sarà dedicata anche alle eccellenze agroalimentari e artigianali del territorio. Per esempio, tra i protagonisti troviamo Bosco Mar di Marco Petrucci con la promozione del fungo quercetto, che non conosco, però sono interessata, deve essere buono, e uno show cooking con lo chef Alessandro, appunto, Circello, che dicevamo prima. Poi ci sarà la fattoria Frisona con il gelato artigianale alla fragola, ovviamente autoctona di Nemi. Il birrificio Podere 676, che presenterà la nuova edizione celebrativa della Blanche Nemo... Allora, aspetta, Nemorensis, brava, hai visto? Blanche Nemorensis, la celebre birra artigianale alla fragola. No, vabbè, non lo sapevo, bellissimo. La centrale del latte, anche con uno spazio dedicato all'educazione alimentare, alla sostenibilità e alla tutela ambientale. Bene, bene, bene, ok. Rimanete lì perché ci sono tante altre cosine carine da dire. Adesso arriva un nostro carissimo amico di Radio Rock e Radio Rock Italia. Arriva qui su Radio Rock Italia alle quasi quasi 16, perché sono le 15:57, un'oretta è già passata, ragazzi, ma ce n'abbiamo un'altra insieme. E quindi vi dicevo, arriva per voi Piotta con Supercafone.

E dai, ditemelo che ve la state ballando il balletto. Io uno dei primi balletti, a questo punto dobbiamo dire grazie a Piotta, che è stato un precursore dei balletti di TikTok. A questo punto chissà quanto avrebbe fatto furore se ci fosse stato TikTok, chissà, chissà. Comunque stavamo dicendo che quali sono i protagonisti agroalimentari e artigianali del territorio che saranno alla Sagra della Fragola. Ci sarà anche grande attesa per il vino subacqueo Caligola Bissi Locustri di José Amici, che è affinato nelle profondità del lago di Nemi attraverso un innovativo progetto che unisce biodiversità, ricerca scientifica e sostenibilità ambientale. E sarà inoltre presente la nuova versione di Gin Costa alla Fragolina di Bosco, arricchita con botaniche spontanee, erbe e fiori del territorio, un omaggio sensoriale al fascino antico del Nemus Diane. Ok, bene, io un po' di info ve le sto dando, adesso ci rilassiamo con un grande classico, un grande cantante italiano che non c'è più, ma gli mandiamo un grande saluto al nostro Pino Daniele, e questa qui per voi è Yes I Know My Way.

0: questi elementi aiutano il sistema immunitario, quindi oddio, le mangiamo, non ci dobbiamo nemmeno sentire in colpa, sono buone e ci fanno anche bene. Proteggono inoltre il cuore, combattono l'infiammazione e migliorano l'assorbimento del ferro. Le fragole hanno pochissime calorie, quindi sono ideali per chi vuole restare in forma. Pensate che una porzione da 100 grammi ha infatti circa 30 kcal. Ottima colazione, merenda o infrullati. Bene, adesso è il momento del break, rimanete lì, c'ho tante tante cose da dirvi.
1: Rockstar. Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
3: Ah, ma quindi non è un'operazione?
2: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
4: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
5: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
6: State ascoltando
7: Very Valentina.
6: Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
0: E dopo il break, questo jingle, che cosa vi viene in mente? A me viene in mente la parola classico, arriva Nada, ma che freddo fa.
7: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

che freddo fa! Il nostro secondo classico per quanto riguarda Very Valentina di Nada. Bene, allora abbiamo detto che con le fragole sono buonissime e possiamo fare tante ricette, ma vi dico che questo frutto è così naturalmente bilanciato nel gusto da prestarsi a tantissime preparazioni differenti senza nemmeno annoiare.

annoiare mai. Ci sono ricette con le fragole sia dolci, appunto come vi dicevo prima, che salate, non lo sapevo, adesso le scopriremo. Si susseguono adesso, tra poco vi proporrò preparazioni tutte da provare, ma voi rimanete lì e ce ne sono tante, proprio tante. Io ne ho fatta una la settimana scorsa, sì, ma pochi giorni fa, tipo 3-4 giorni fa. Buonissima, buonissima, ci metti 3 secondi, 3 ingredienti, veramente 3 di numero, Ve la racconto tra poco insieme alle altre che ho scelto qui per voi. Ora arrivano i The Bloody Beetroots con My Name is Thunder, featuring, ragazzi, anche indovinate con chi? Con i Jet.

Bodies Bleachers. Bene, bene. Allora, andiamo avanti con... Allora, intanto no, vi racconto la ricetta che ho fatto. Quindi, tre ingredienti molto semplici. Fragole, ovviamente. Un po' di miele. E una confezione di... aspetta, pasta sfoglia. Sì, esatto, pasta sfoglia. Allora, prendete la carta forno, la piazzate sopra la vostra teglia, ok? Poi pasta sfoglia la dovete tagliare a quadratini piccoli, che ne so, tipo 4 cm per 4, 5x5, vedete voi, così. Poi immaginate sulla teglia la grandezza di questi quadratini e mettete un po' di miele, così, sporcate un pochino. Immaginate che con una pasta sfoglia mi sono venute tipo 16, forse 16 o 18 quadratini, ok? Bene, mettete tutti questo pochino di miele sparso, distante, poi ci appoggiate sopra le fragoline tagliate fine, mi raccomando, tagliate finette, le appoggiate sopra e poi ci piazzate il triangolino e lo spiaccicate bene sulla carta forno. Poi in forno per 10 minuti, sui 150, non se no se bruciano. Dopodiché, ragazzi, quando si iniziano un po' a colorire sopra, le tirate fuori, li prendete con una piattella, come si chiama, le girate, sono buonissime, buonissime, sembra tipo un super dolce buonissimo che si forma questa cremina, no, più che cremina, una marmellatina tra fragole e miele, buonissima. Va bene, io una ve l'ho data, ora ve ne darò altre, ma nel frattempo rimaniamo in tema rock. Verdena, scegli me.

Scegli me. Bene, allora, leggiamo un po' di proposte classiche ma irrinunciabili, come per esempio la crostata di fragole, per esempio, buonissima. I bignè col gelato e salsa di fragoline sopra, buonissima. La mattonella di meringa con crema di fragole. Mi sta venendo fame, ve lo dico. Fino a ricette più innovative come il dolce vegano al cacao e spuma di fragole, l'omelette soufflé alle fragole, aspic al Saint Germain con fragoline, ok? Se siete alla ricerca di ricette con fragole fresche e semplici, vi consigliamo di provare anche la crostata di muesli, come si dice, senza forno, le fragole al timo con mascarpone e sfoglie croccanti, la bavarese di fragole, il cremoso di cioccolato bianco con le fragole, la sfogliatina con yogurt e fragole. Per portare in tavola un dolce scenografico, invece, vi potete cimentare con la cupola pan di Spagna con zabaglione e fragole, la pavlova con fragole e panna. Madonna mia, ragazzi, che bontà, che bontà. Poi mi sono persa, allora, la ciambella tripla, fragole e nocciole, la charlotte ai frutti rossi con due bavaresi, la torta rosa di fragole. Ma non finisce qui, non finisce qui. Voi rimanete lì, poi ve ne dico altre. Adesso è il momento di Wepro con Come mi vuoi.

Uepro, come mi vuoi? Bene, allora, adesso, come vi dicevo, non finisce qui. Tra le ricette con le fragole salate, ora ho scelto di raccontarvi questi titoli. Poi vediamo, ve ne scelgo alcuna da... ve le spiego proprio come si fanno. Allora, gazpacho di pomodori e fragole, il tableau di quinoa, asparagi, fragole e cialda di parmigiano, le sarde in soir e fragole, il misto di primizie, fragole e petali, la zuppetta di pomodoro e fragole con mini macedonia. Devo dire che pomodoro e fragole li uniscono spesso, si vede che rosso si attira, ha detto la cazzata, va bene, lasciamo perdere. Le bruschette con blu di capra e fragole, il risotto con le fragole, beh effettivamente sì, questo l'avevo sentito. Poi le primizie, non so, crumble di piselli e fragole, che potrebbe essere anche questo interessante. Comunque, allora, per esempio ci dice anche come utilizzare le fragole ammaccate, perché quando compriamo le fragole, non so se a voi capita, si rovinano subito. Cioè io le compro, se non le mangio il giorno stesso, già il giorno dopo qualcuna si è rovinata, e il giorno dopo ancora, proprio ciao, le devo buttare. Questo mi dispiace tantissimo e mi dà proprio fastidio, devo dire. Quindi, però ci sono tanti metodi per sistemarle. Vabbè, vediamo se c'è tempo, se trovo qualcosa da suggerirvi. Adesso un po' di balletto insieme a Måneskin con Supermodel, qui per voi alle 16:31. Ciao!

Måneskin, supermodel, qui bene bene. Allora andiamo avanti e ora vi leggo questa cosa molto importante. Appunto, quando acquistiamo un cestino di fragole mature, capita spesso di trovare qualche frutto ammaccato. Questo accade perché le fragole sono molto delicate, come vi dicevo prima, e possono soffrire il caldo, lo stoccaggio, ma anche l'attesa nel frigorifero. Il primo consiglio per non sprecarle è quello di consumarle appena acquistate. In questo modo potete godere appieno della loro dolcezza, apprezzandone la naturale consistenza quasi un po' croccantina. Ma se invece vi dovesse capitare di lasciare per troppo tempo le fragole nel frigorifero, allora vi do qualche idea per utilizzare le fragole ammaccate. Una volta lavate e private delle eventuali parti che non sono più commestibili, potete tagliarle grossolanamente, frullarle con lo zucchero e il succo di limone e cuocere il composto per qualche minuto a fuoco lento e utilizzare questa salsa di fragole per rendere ancora più buono ogni gelato. Io vi dico, potete metterla pure su una fetta di torta, secondo me è buonissimo. Se siete alla ricerca di qualcosa di più alternativo, invece vi invitiamo a preparare una facilissima salsa di fragole piccanti, ma questa ve la racconto tra pochissimo. Willy Peyote, mai dire mai.

peyote, mai dire mai. Allora, vi stavo dicendo che se siete alla ricerca di qualcosa di alternativo, quindi qualche ricettina con queste fragoline, insomma, un po' ammaccate, è la salsa di fragole piccanti. Come si fa? Per prepararla, riducete le fragole in dadini e mettetele sul fuoco in una padella in cui avete fatto sciogliere del burro con un pizzico di peperoncino. Aggiungete un po' di zucchero per caramellare, sfumate con aceto di mele e terminate la cottura quando si raggiunge la consistenza desiderata. Una volta raffreddata è perfetta per accompagnare i formaggi. Ma vabbè, ma quante chicche vi sto dando, ragazzi? Cioè, quante ve ne sto dando? Tantissime, tantissime. Allora, io qua dovrei parlare, forse potevo già farli partire questi Marlene Kunz che sentite sotto, in sottofondo, perché la loro sonica ha, devo dire, 56 secondi di intro, quindi potevo direttamente dirvi la ricetta qua sopra, però a questo punto ovviamente non è che parlerò altri 56 secondi, e addirittura ne ha 49 di outro, quindi vi saluto, vi lascio i Marlene Kunz e noi ci vediamo tra pochissimo.

0: Irene Kunz con Sonica. Bene, allora, la prima ricetta che ho selezionato per voi è il risotto alle fragole con salsa di pomodorini, perché mi ispirava. È un piatto che ci fa scoprire quanto le fragole siano versatili in cucina, perfette anche nel risotto. E quindi per voi adesso vi leggerò la ricetta dello chef Cesare Battisti. Allora, vediamo un po'. Procedimento. Allora, intanto gli ingredienti vi leggo, che sono un po' una bella lista. Allora, 500 g di riso carnaroli, 350 di fragole mature, 150 di pomodorini, 125 parmigiano reggiano DOP grattugiato, 80 di caprino, 2 scaloni grandi, vino bianco secco, brodo vegetale, aceto balsamico, timo, limone, burro, olio extravergine di oliva, sale, pepe in grani. Oddio ragazzi, già mi è presa l'ansia. Allora, iniziamo. Step 1. Tostate il riso in una casseruola, sfumate con 1-2 bicchieri di vino bianco, anzi no, con 1-2, qui mi sa che è mezzo bicchiere di vino bianco, e portatelo a cottura in 14-15 minuti, bagnando di tanto in tanto con un mestolo di brodo vegetale e regolando di sale alla fine, mi raccomando. Poi spegnete la fiamma e mantecate il risotto con una noce di burro e un cucchiaio di parmigiano grattugiato ed il caprino. Step 2. Mondate gli scaloni, i pomodorini e le fragole, tenendo da parte 2-3 di queste ultime per la decorazione finale. Tagliate tutto a pezzetti e cuoceteli per 15 minuti in una pentola con un filo di olio e un pizzico di sale. Fate raffreddare, frullate e passate al setaccio, ottenendo una salsa liscia e vellutata. Rimanete lì perché per lo step 3 e lo step 4 e lo step 5 continuiamo dopo. Adesso è il momento del break.
1: Rockstar. Il tuo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12esima edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
12: Questa è
13: Peri Valentina.
12: Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
0: Ora è il momento tanto atteso, le nostre novità. È il momento di Greta Grida, Peggio di me.
12: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

grida con la sua "Peggio di me". Come spiegato dall'artista stessa, il brano è una dedica a chi non riesce a controllare le proprie emozioni e finisce per annebbiarsi durante i conflitti. Rappresenta l'attrazione paradossale verso qualcuno che riesce a tirare fuori tutto il peggio di noi. Greta Elisa Ravelli Rampoldi, all'anagrafe, è una giovane cantautrice milanese classe 2004. Bene, allora, noi andiamo avanti, voi rimanete lì, siamo quasi alla fine, poi arriva Lele, ma vi devo dare lo step 3, 4 e 5 della ricetta del risotto con le fragole.

0: Teutonia con Tutta Fortuna. Bene, allora passiamo allo step 3 del risotto con le fragole. Tostate una decina di grani di pepe in una padella per un paio di minuti. Quando comincerete a sentirne il profumo, spegnete la fiamma e spezzettateli grossolanamente. Step 4. Tagliate a dadini le fragole tenute da parte e conditele con sale e olio. Step 5. Disponete la salsa sul fondo del piatto, adagiatevi sopra il risotto, completate con le fragole a dadini, il pepe, foglioline di timo e limone, un filo di aceto balsamico e a piacere anche i fiori, quelli commestibili. Quindi vi ho dato una ricettina veramente buona, buona e buonissima. Ce ne sono tantissime, se andate su internet potete trovare tutto quello che vi interessa, dal dolce al salato. Vi, se vi va, andate alla fiera dell'Est, alla Sagra delle Fragole. Non è che lo sto sponsorizzando così, perché mi piace, mi fa piacere. E ora, ragazzi, il palinsesto come continuerà? Dalle 17 alle 20 con Lele, quindi Emanuele Guzzardi con Rocky Pirina 500, mentre dalle 20 alle 22 Martina Zaralli con Velvet, e vi porteranno avanti la serata di Radio Rock Italia fino appunto alle ore 22. E noi ci vediamo, indovinate un po' quando? Il prossimo lunedì, ovvero lunedì 8 giugno, quindi giugno sarà già iniziato da un po', speriamo che il caldo rimanga come adesso, che relativamente è caldo, però si sta bene, dai, la sera. Ieri sera devo dire che una giacchetta me la sono messa, sì, perché faceva freschettino la sera. Beh, io abito pure a Monterotondo, quindi magari sono un po' più alta e quindi fa un pochino più freddo. Comunque, ragazzi, vi saluto, ci vediamo il prossimo lunedì. Sigla finale, ciao!
1: Avete ascoltato
2: Very Valentina. Overdrive, chiacchiere e tacco 12.
3: Oh my god.

0: Se il malumore si è impossessato di te,
1: non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Capito?
3: Beh, ma come che ha detto? Ha detto che anche oggi, lunedì 1 giugno 2026, ritorno finalmente qui dagli studi di Radio Rock Italia con il programma che se ne prendete due non diventerà mai mille. La Rochipirina 500! Buon pomeriggio, care amiche ascoltatrici e cari amici ascoltatori della Radio del Rock Italiano. Come va in questo caldissimo e afosissimo giugno, il primo di giugno 2026? Beh, però la Rochipirina 500 è iniziata dunque... Esattamente, sedetevi comodi e comode perché sta cominciando lo show, ma io ne approfitto per ringraziare e salutare Valentina Paciotti che vi ha tenuto compagnia nelle due ore precedenti qui su Radio Rock Italia con il suo programma Very Valentina. Dai, che si parte anche in questo giugno, mamma mia, dai. Primo brano di oggi.

0: Arriva questa Rochipirina 500 di questo primo giorno di lunedì di giugno 2026. Ritorno dopo tre giorni di buca.
1: È un reato?
0: No. non lo so, poi lo capiremo. Però qual è il menù che vi offrirò oggi, che offrirà oggi la Rochipirina 500 a tutti e tutte voi che siete all'ascolto della radio del rock italiano? Beh, essendo lunedì, torna l'orosco schietto, l'oroscopo che vi dirà le cose come stanno. Pane, vino al vino, senza alcun tipo di pelo sulla lingua, perché è così che bisogna dire. Bisogna fare così con gli oroscopi, non è che bisogna imbellettarli e farli carini, no, perché la vita fa schifo, lo vogliamo dire, soprattutto poi di lunedì. Sappiamo benissimo che lunedì è il giorno più odiato dalla Rochipirina 500 e soprattutto dal suo principio attivo, che poi sarei io, il vostro l'eletto, e quindi arriverà così per un pochino di odio, quell'odio giusto, quello che serve per iniziare la settimana. Poi ci alleneremo anche con Informa con la Rochipirina 500, quindi preparatevi fisicamente, psicologicamente e poi tantissime altre cose che ho già in serbo per voi, ma ve le dirò, ve le farò sapere fra pochissimo.

0: Sì, perché è giusto puntualizzarlo. E grazie a Detta con la sua "mi fa schifo tutto oggi", beh, vi ho detto poco fa, insomma, che il lunedì si sa ormai, se lo sapete bene, se non lo sapete
1: va bene lo stesso,
0: lo imparerete, che è il giorno più odiato da tutta la Rochipirina 500 intera e soprattutto dal suo principio attivo, il vostro Leletto, che poi sarei sempre io. Eh sì, e abbiamo iniziato con una bella overdose d'amore, che è quella che ci vuole per iniziare in questo primo giorno di giugno un rientro poi dopo 3 giorni di buca. E quindi però bisogna sempre mantenere le giuste distanze, non essere mai troppo felice, perché di lunedì è molto molto molto difficile, soprattutto se si ritorna da Rimini con una partenza in mattinata molto molto presto. Però tralasciando queste cose di cui
1: non mi interessa, allora,
0: esatto,
1: non mi interessa,
0: voglio farvi sapere tutto quello che succederà oggi dettagliatamente e minuziosamente durante la Rochipirina 500 in questo primo giorno di giugno di questo 2026. Ebbene sì, io ce l'ho in serbo per voi e quindi eccolo qui quello che succederà.
2: Premira Cemosa, uformi sa Rochipirina 500.
0: Giusto.
2: Pričaćuvamo poboljšanim igrama. O nimalo pametnom lopovu, aha, o američkoj deci,
0: sì,
2: biće tu mali horoskop, uobičajeni tračevi i poezija.
0: I poesia, bene, questo è tutto quello che succederà oggi durante la Rochipirina 500. Ve l'avevo detto, vi ho avvertito, era in serbo per voi. Se volete ascoltare tutto quanto anche nella nostra lingua in italiano, rimanete su Radio Rock Italia.

This Eternal Decay, Broken Heart. Ebbene sì, non distruggetevi il cuore, ma è arrivato il momento del primo break di giornata, quello delle 17:15 minuti in questo lunedì 1 giugno 2026. Ovviamente primo break di giornata per quanto riguarda la Rocky Pirina 500. Lo facciamo in buonissima compagnia, ci arriviamo insieme ai Porno Riviste e la loro Senza Fiato. Ci sentiamo fra pochissimo.

0: Spot.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Solo da un euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro batte forte sempre.
6: Termini e condizioni in negozi online.
7: Questo gente normale, ma peccale.
8: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
9: Questo è Rocky Pirina 500.
10: Se ne prendi due, non diventa mille.
11: Ed è così, soprattutto dopo un rientro di tre giorni, soprattutto di lunedì, la Rocky Pirina 500. Se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce agli After Hours con la loro Male di Miele.
10: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Direttamente dal 1998, direttamente dall'album Hai paura del buio, arriva uno dei classici di Radio Rock Italia, Male di miele, dei grandi After Hours, il primo classico di giornata per quanto riguarda la Rocky Pirina 500. In questo primo giorno di giugno, lunedì 1 giugno 2026, ebbene sì!
1: Ma dico io, prendi, vai, ci lasci da soli, coglioni, poi ci sbatti da una parte, sbatti dall'altra. Ma che

0: Siamo i due giocati.
1: Ma infatti.
0: Ma dove te ne sei andato?
1: Ma infatti.
0: Mannaggia mannaggina.
1: Ma infatti, lo so, sono andato a vedere, a fare un sopralluogo a Rimini. Fare un sopralluogo molto lungo a Rimini. Durante il Rimini Wellness ho lavorato, insomma, una gara. Ma alla fine io lo so che voi dite proprio in gran voce, a pieni polmoni. Ovviamente, però io voglio ricordarvi il nostro numero WhatsApp, il nostro bellissimo numero WhatsApp, affascinante, sentite quanto è affascinante, 3791 600 190, al quale proprio dedico un grande immenso applausone, proprio a scena aperta, se lo merita il nostro 3791 600 190, numero di WhatsApp di Radio Rock Italia, grazie al quale potrete entrare in contatto con noi speakers che stiamo da quest'altra parte del microfono e grazie al quale, insomma, numero grazie al quale potete inviarci dei messaggi di testo, messaggi vocali, l'uno o l'altro, alla fine
2: va bene lo stesso.
1: Esattamente, ma fra poco vi dirò anche, pensate come sono messo oggi, pensate quanto sono buono oggi, vi dirò anche le modalità per ascoltare la Rocky Pirina 500 e tutta Radio Rock Italia.

0: Già con la loro inammissibile.
1: Nulla detto, trattano male. Figlia non ci può abbandonare. Dove sei stato tutti questi giorni? Adesso era ora di ritornare.
0: È giusto, era ora di ritornare. Infatti, eccomi qui a tenervi compagnia dalle 17 alle 20, come ormai tutti i giorni, come ogni giorno che si rispetti, con la mia Rocky Pirina 500 qui su Radio Rock Italia. Ma come è inammissibile non sapere come seguire, come ascoltare, ovviamente sì, la Rocky Pirina 500, ma tutto il palinsesto e tutta la musica rock italiana offerta da noi, da Radio Rock Italia. È inammissibile non saperlo, però io ve lo dico, allora è facile. Se vi trovate a Roma e provincia potete ascoltarci grazie alla DAB Plus, la radio digitale. Basta scrivere, cercare Rock Italia e potrete ascoltarci come e quando volete. Oppure potete anche scaricare l'app gratuita per iOS e Android di Radio Rock, grazie alla quale potete ascoltare Radio Rock e ovviamente Radio Rock Italia. Oppure in streaming su www.radiorockitalia.it. Anche tramite Alexa, dite Alexa, metti Radio Rock Italia e poi accendi il condizionatore perché fa caldissimo, dannazione. Oppure se vi trovate nel nono municipio di Roma, su tutto il litorale romano, potete ascoltarci sui 96.6 in FM. Insomma, ascoltare Radio Rock Italia è semplicissimo, e soprattutto se voi non lo fate
1: veramente mi scrivete

muovo la testa, intanto muovo la testa, intanto muovo le spalle, intanto muovo le spalle.

boom, voilà, la loro Pinocchio. E non vi mento dicendovi che è arrivato finalmente, dopo qualche giorno di pausa, il momento di dare il giusto spazio che si merita all'ONU, l'organizzazione non ufficiale, alla quale oggi dedico un applauso, ovviamente, perché era da tanto tempo che non si sentiva valorizzata questa organizzazione non ufficiale, quindi non l'ONU che conoscete voi, quella un pochino più famosa, forse no, non lo so, alla fine fate un pochino voi, traete voi le conclusioni, però l'ONU che ogni giorno, questa qui l'organizzazione non ufficiale che va proprio a braccetto, collaborazione, partnership con la Rochipirina 500, che ogni giorno mi ricorda che indice una nuova giornata, a volte mondiale, altre volte nazionale, cittadina, condominiale, eccetera eccetera, dipende ovviamente dall'entità. E oggi, 1° giugno 2026, l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata nazionale del rivolino di sudore, quello che comincia ad abitare le nostre schiene mentre siamo in macchina in mezzo al traffico che fa un caldo davvero atroce. Quindi benvenuto rivolino di sudore sulla nostra schiena.

Allegri ragazzi morti, mio fratellino ha scoperto il rock and roll, che non è mio fratellino, ma è proprio il titolo di questa bellissima canzone. Ma il fratellino dei tre Allegri ragazzi morti avrà scoperto il rock and roll, è buonissimo per lui, meno male finalmente direi, ma non ha scoperto sicuramente ancora quale personaggio famoso. Oggi? No, ma quale personaggio famoso? Quale personaggio sconosciuto? Quale persona sconosciuta oggi? Lunedì 1 giugno 2026 compie gli anni, sì, perché di solito voi potete sentire che si fanno gli auguri ai personaggi famosi, a quell'attore famosissimo, a quell'attrice ancora più famosa, ma chi se ne frega, sono famosi e quindi significa che statisticamente più persone gli faranno gli auguri. No, invece Laro Chipirina 500 e io, il suo principio attivo, il vostro l'eletto, che fa quasi anche rima, ma chi se ne frega, di questo non ci interessa. Io mi batto per fare gli auguri invece alle persone sconosciute, sconosciutissime dalla maggior parte della popolazione mondiale. E bando alle ciance, perché oggi, 1 giugno, è il compleanno del personaggio sconosciuto, della persona sconosciuta di nome Remo Gondoliere, che con quel nome poteva solamente fare quel lavoro e non poteva fare nessun'altra attività. E proprio per questo, Remo, tanti auguri! Ancora tantissimi auguri, applausi a scena aperta all'amico, personaggio sconosciutissimo di oggi, che compie gli anni in questo 1 giugno 2026, che con quel nome, Remo. E se sei all'ascolto, intanto tanti auguri. Beh, non potevi fare altri mestieri, quindi hai scelto bene. Bravo Remo e tanti auguri.

0: Come canta Levante nella sua Alfonso, che tra l'altro, come ormai sapete, è proprio una delle canzoni manifesto della Rocky Pirina 500 per il suo bellissimo e conciso ma diretto al cuore ritornello. Intanto Alfonso, tanti auguri, ma non ti conosco. A proposito di personaggi sconosciuti, persone sconosciute che compiono gli anni oggi in questo primo giugno 2026, effettivamente, ripensando all'amico sconosciuto Remo, oltre a fare il gondoliere avrebbe anche potuto fare il canoista, no? Però lì ci vuole impegno, dedizione, bisogna diventare degli sportivi, e magari ha fatto bene a fare il gondoliere. Proprio per questo tanti auguri al nostro amico Remo Gondoliere. Ma non è solamente il compleanno del personaggio sconosciuto di oggi, ovvero Remo Gondoliere, ma oggi altre persone sconosciute compiono gli anni.
1: Ma oggi è anche il compleanno di Guido La Macchina, istruttore di scuola guida, molto bravo.
0: Lo vedi? Allora, tanti auguri anche a Guido La Macchina, istruttore di scuola guida, molto molto bravo. Ma non solo, perché nella nazione Isabella, ormai insomma lo sappiamo che esiste una nazione Isabella, c'è una giornata mondiale e soprattutto anche un compleanno da festeggiare.
2: Oggi è la giornata mondiale del...
0: Lo vedi?
2: Mamma mia, sembra quasi domenica!
0: È vero.
2: Invece è lunedì.
0: È vero.
2: E oggi è il compleanno dello sconosciuto Riccardo Magni, più che un cognome, un'esortazione.
0: Come?
2: Che invece di fare un qualunque speaker radiofonico avrebbe dovuto fare il cuoco. Allora vedi che lì avrebbe avuto un senso il suo cognome?
0: Ma oggi è il compleanno di Riccardo Magni. Devo informarmi fra poco. Lo saprò, non lo so. Qualcuno me lo dirà, non me lo dirà. Alla fine, insomma,
3: va bene lo stesso.
0: Io comunque gli auguri glieli faccio. Poi vediamo se mi risponde bene o male. Da quello capirò se è vero o no.

0: Vintage Violence, la loro Astronauta. Scappare dalla gravità non fa di te un astronauta. Bellissima frase da tatuarsi, perché no? Anche sì, anche no. Ma soprattutto mi fa venire in mente, e soprattutto di ricordarvi, che dopo il break, dopo il prossimo break, quello delle 17:45 minuti, dopo la novità di Radio Rock Italia, torneremo ad allenarci con la Rochipirina 500 e torneremo in forma con la Rochipirina 500. Mi sono anche già dimenticato il titolo della rubrica, che poi tra l'altro ho inventato io. Vabbè, che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Ma la cosa sconvolgente, sconvolgente, alla quale veramente non saprei come rispondere, è il messaggio vocale di Elisabetta, che dice questo.
1: Allora, Riccardo Magni è nato il 10 maggio del 98, perciò non è il suo compleanno.
0: Allora, io Riccardo lo conosco, Riccardo Magni è lo speaker di Una Questione di Qualità, qui programma di Radio Rock Italia. Beh, lo conosco, lui vorrebbe essere nato nel 98, ma credo che non sia così. Cioè,
2: momento. Lois, questo non è il mio bicchiere.
0: Vabbè, lasciamo perdere Lois, questo non è il mio bicchiere di Batman. Ma vabbè, non è il compleanno di Riccardo Magni, così mi fanno sapere dall'altissima regia. Ma detto ciò, è arrivato il momento del break delle 17:45 minuti, poi novità di Radio Rock Italia e poi tutta la Rochipirina 500 solo per voi.
3: Rockstar. Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
7: Salve, ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Questo gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
12: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
13: State ascoltando Rochipirina 500.
14: Se ne prendi due non diventa 1000.
0: Ed è così soprattutto quando il programma è iniziato da 48 minuti. In questo caso la Rochipirina 500, se ne prendete due non diventerà mai 1000. Eh no, ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Santi Francesi con la loro Gorilla.
13: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Santi Francesi e la loro guerriglia, una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. Infatti il duo di Ivrea, vincitori di X Factor 2022, tornano a un anno e mezzo insomma dall'ultimo EP ed inaugurano un nuovo capitolo musicale con un pezzo decisamente più rock, effettivamente proprio così, energico, graffiante rispetto alle atmosfere synth pop a cui ci avevano abituati. Questa loro guerriglia dei Santi Francesi è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, e dunque grandi grandi applausi, applausoni immensi a scena aperta. Ma voi preparatevi, perché fra pochissimo, quindi preparatevi sia psicologicamente perché ci vuole, ma soprattutto fisicamente, perché fra poco torneremo ad allenarci e torneremo in forma con la Rocky Pirina 500. E beh, dai, preparatevi, fra poco.

0: Pro, come mi vuoi e come mi vuoi, eh? Una domanda diventa. Eh sì, però tranquilli e tranquille, perché per farci volere ancora di più, pensate un pochino cosa vi sto per dire, arriva la rubrica della Rocchipirina 500, ovvero In Forma con la Rocchipirina 500. Non so perché l'ho detto alla Piero Pelù, boh, vabbè, comunque. Oggi i due esercizi che vi sto per somministrare, beh, sono molto molto importanti e devo dire che con questo caldo cominciano a farsi sentire sempre di più. Ebbene, il primo è una variante del plank che abbiamo già fatto insieme, ovvero il shoulder plank o plank, insomma chiamatelo un po' come vi pare, tanto
1: va bene lo stesso.
0: Però in questo caso servirà per allenarvi a scacciare o schiacciare, fate voi a vostro buon cuore, le zanzare con più vigore durante questa estate 2026. Il secondo invece saranno i semplicissimi, ma poi manco tanto, squat, che questa volta serviranno per alzarsi dalle sedie, dai divani, insomma alzarsi in generale, senza dover per forza dire quello bla che ci fa sembrare un pochino più vintage, un pochino più age. Lo so, preparatevi.

0: c'è la rubrica In Forma con la Rochipirina 500. Allora, vi ho già detto quali saranno i due esercizi che vi somministrerò oggi. Iniziamo dal primo, ovvero il shoulder plank, che è una variante del plank normale, che però coinvolge maggiormente i muscoli delle spalle. Ecco, e servirà oggi anche e soprattutto per allenarvi a scacciare o schiacciare, fate un pochino voi, tanto alla fine
1: va bene lo stesso,
0: le zanzare con più vigore durante quest'estate 2026. Come si fa? Allora, si parte con la posizione High plank, ovvero l'inizio dei piegamenti, per intenderci, quindi in appoggio sulle mani, e poi si stacca una mano da terra e si tocca la spalla opposta. Se si sta, se staccate la mano destra o toccate la spalla sinistra, e ovviamente viceversa, neanche a dirvelo, e poi la riportate a terra per ripetere con l'altra mano, appunto. Quindi continuate a toccare le spalle con le mani, alternando destra e sinistra per tutto il tempo, ricordando di mantenere, questo è importante, bene fermo tutto il resto del corpo, altrimenti ballerete tantissimo e sarà meno utile l'esercizio. E questo sarà lo shoulder plank, esercizio che servirà insomma per allenarvi, rimanere in forma con la Rochipirina 500, ma anche per scacciare o schiacciare le zanzare in questa caldissima estate 2026.
2: Oh oh oh oh oh oh oh, il mio mondo perfetto non me lo lasciano fare. Oh oh oh oh oh oh oh, l'insetto dello sterco manda il cosmo a cagare.

0: E come cantano i Baghi da Pietra, magari avrete bestemmiato l'universo facendo questo shoulder plank che vi servirà, oltre a rimanere in forma, oltre ad allenarvi, vi servirà anche per scacciare o schiacciare vigorosamente le zanzare o le mosche. Lì però ci provate, insomma, durante questa caldissima e afosissima estate 2026 che ormai è già giunta alle nostre vite. Ma andiamo avanti con il secondo esercizio che vi somministro oggi, ovvero lo squat, che servirà, oltre insomma ad allenarvi e tornare in forma, servirà anche per alzarvi dalla sedia al divano, da qualsiasi parte, insomma, alla fine qualsiasi posto
1: va bene lo stesso,
0: senza dire per forza opla, perché se vi allenate piano piano quell'opla lo toglierete. Che cos'è lo squat? Vabbè, lo squat è semplicissimo e soprattutto come si fa? Allora, si esegue partendo da in piedi, con i piedi alla larghezza delle spalle, e si scende controllando il movimento, portando il bacino indietro come se vi sedeste su una sedia, appunto, per l'appunto, no? E poi mantenendo anche la schiena dritta, l'addome contratto, i talloni ben saldi a terra, questo è molto importante. Le ginocchia, questo è ancora più importante, dovranno seguire la linea delle punte dei piedi senza superarla mai. Ecco, arrivando con le cosce, insomma, almeno parallele al pavimento, il famoso parallelo degli squat, il famoso parallelo che bisogna rompere per fare degli squat buoni, come in questa rubrica, nella rubrica In Forma con la Rocky Pirina 500. Due esercizi oggi ve li ho somministrati, ora sta a voi scegliere se farli oppure no. Io, se fossi in voi, li farei.

0: che dedichiamo a ai due esercizi che vi ho somministrato poco fa per la rubrica In Forma con la Rochipirina 500. Ma bisogna capire come riuscire ad arrivare indenni alla fine di questo ennesimo lunedì che la vita ci ha messo davanti come un muro invalicabile. E beh, lo faremo sicuramente. La prima ora, insomma, se ne è già abbondantemente andata. Nella seconda ci siamo già entrati da 9 minuti e non è poco, fidatevi che per questo lunedì 1 giugno 2026 non è assolutamente poco, anzi. Ma fra poco, ve ne ho parlato tra l'altro qualche tempo fa, non mi ricordo se durante gli sport di nicchia, quindi la rubrica del mercoledì della Rochipirina 500, o così, perché comunque ve ne volevo parlare, degli Enhanced Games, che sono i giochi, quelli lì, giochi olimpici, tra virgolette, fatti con il doping.
1: È un reato?
0: Ecco, no. Di solito sì. Di solito sì, ma in questo caso no, non è un reato. Sono andati in scena questi Enhanced Games qualche giorno fa e quindi mi viene dal più profondo del cuore di parlarvene alla Rochipirina 500 di questo lunedì 1 giugno 2026. E poi capiremo alla fine se è giusto o sbagliato. Sarà giusto o sbagliato questo sport? Bah, non lo so.

non me lo posso permettere. Se non posso permettermi di vincere le competizioni olimpiche e olimpioniche, beh, allora mi dopo a palla, perché magari riesco a vincere questi Enhanced Games. Ma ve ne parlerò dopo, perché c'è bisogno di tanto tempo, il break è vicino. Quindi adesso The Old Skull, Danno la mette Reloaded.

0: è proprio in bellissima compagnia, devo dire, con gli Old Skull e Jedi Master Danno, il grande Danno dei Colle del Fomento, con la loro lamette Reloaded, che arriviamo al break delle 18 e 15 minuti, poi classico e poi si ritorna con la Rocky Pirina 500. Rock Spot.
1: Il pesto ti

0: Tiguglio è rustico e si sente.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Questo è Rocky Pirina 500.
5: Se ne prendi due, non diventa 1000.
6: Ed è così, soprattutto di lunedì 1 giugno 2026, con questo caldo, la Rocky Pirina 500. Se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ad Edoardo Bennato con la sua Un giorno credi.
5: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Non farti cadere le braccia, album di debutto tra l'altro di Edoardo Bennato, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Un giorno credi. Il secondo classico di giornata per quanto riguarda la Rokipirina 500 in questo lunedì 1 giugno 2026. Ma al 3791-600-190 Isabella, rifacendosi alla canzone di prima di Caparezza, Non me lo posso permettere, mi dice che è una canzone dedicata proprio a me, Emanuele Guzzardi, il vostro l'eletto, il principio attivo della Rokipirina 500. La canzone non è quella lì di Caparezza, diciamo è una sorta di cover, ecco, ed è Non me lo posso le lettere. Ebbene sì, ma andiamo avanti perché io vi stavo parlando prima del break, prima del classico di Radio Rock Italia, degli Enhanced Games, ovvero nessun tipo di antidoping, nessun limite.

Nessun segreto, infatti a Las Vegas sono andati in scena questi giochi, questa competizione ribattezzata da molte persone, anche giustamente, le Olimpiadi del Doping. Ecco, gli atleti e atlete hanno potuto utilizzare apertamente, proprio senza alcun tipo di problemi, testosterone, ormone della crescita, steroidi e chi più ne ha più ne metta, altre sostanze sotto supervisione medica, anche se in realtà mi sembra un pochino strano, però ma chi sono io per dirlo, con l'obiettivo dichiaratissimo tra l'altro di portare lo sport oltre i limiti umani e sfidare il modello tradizionale delle competizioni olimpiche. Fra poco ve ne parlerò ancora meglio.

0: Cara calma, anime e chetamina. Beh, non c'era la chetamina in queste olimpiadi del doping, perché insomma sarebbe stato meno competitiva sicuramente, però qualsiasi elemento dopante, farmaco dopante è stato utilizzato dagli atleti e dalle atlete per superare i propri limiti e soprattutto i limiti umani. Però dietro il progetto c'è una visione ambiziosa, diciamo. Infatti il fondatore è tra l'altro anche stato sostenuto da investitori della Silicon Valley, mica da, non lo so, da quattro peracottari di, non lo so, non lo so, della Tuscolana, non lo so, cioè comunque da investitori della Silicon Valley, diamine. Comunque ha promesso una nuova era di super atleti creati attraverso i farmaci.
1: Ma stai scherzando?
0: No, l'ha detto, questo pazzo l'ha detto. Premi fino a $1,000,000, tra l'altro, per chi avesse battuto un record mondiale. E questo, insomma, ha attirato ex olimpioniche, nomi, insomma, noti dello sport internazionale, trasformando l'evento in uno dei più discussi degli ultimi anni. Ma c'è ancora di più che vi racconterò fra pochissimo.

0: Moina con la loro Superfluo. Beh, saranno diventati o diventate Superfluo dopo essersi sparati tutti questi doping, questi atlete. No, fortunatamente no, non è successo questo. Però voi direte, vabbè, adesso ma chi se ne frega, ma mettiamo da parte il buon senso, noi guardiamoci queste Olimpiadi del doping, che sicuramente vedremo delle belle, vedremo questi super atleti formati dai farmaci per diventare delle bestie, per rompere tutti i record, vediamoceli così, ci divertiamo. No, perché il risultato sportivo è stato molto, molto meno rivoluzionario del previsto. Nonostante le promesse di record demoliti e prestazioni senza precedenti, ecco, diciamo che soltanto il nuotatore greco Christian mamma mia, come ti scrivi, amico mio? Oh, vabbè, un cognome greco impronunciabile, Glomev, è riuscito a scendere sotto, insomma, un record mondiale ufficiale nei 50 metri stile libero, un risultato che però non verrà riconosciuto, ovviamente, grazie al cavolo, a causa dell'utilizzo di sostanze dopanti, di un costume tecnologico vietato, proprio quello del doping. Voi direte, oltre a questo, però dai, è stato divertente. No, neanche, perché oltre a questo ci sono state polemiche sui cronometraggi, prestazioni lontane addirittura dai record di riferimento. Quindi è stato un totale e completo fallimento, e devo dire che non mi dispiace per niente.
1: Sei

diciamo che queste Olimpiadi del doping sono stati un grandissimo buco nell'acqua, tranne per il nuotatore, proprio neanche a farlo apposta, che è riuscito ad imporsi e rompere un record mondiale che però ovviamente dato che si è fatto di doping non verrà mai riconosciuto ovviamente, ma però queste Olimpiadi, questa competizione Olimpiadi del doping, diciamo che pongono un quesito molto importante, perché fa pensare un pochino, no, a Black Mirror, perché se si vuole costruire un atleta grazie a dei farmaci e neanche in questo caso poi il risultato è quello ottimale, la domanda è: fino a dove può arrivare l'uomo per riuscire a superare i record mondiali, i propri limiti, i limiti umani? Questo lo scopriremo, ma soprattutto spero che non accada veramente mai, proprio mai. No, perché bisogna allenarsi e avere costanza nello sport.

0: domani smetto, come gli atleti che alla fine, pur dopandosi, non hanno superato i limiti umani e non hanno superato nessun tipo di record mondiale, tranne appunto il nuotatore greco, l'unico che non ha fatto un buco nell'acqua. Ma basta con queste battutacce. Esatto, me lo merito. Ma adesso invece voglio parlarvi di una persona, di un personaggio che forse avrebbe fatto meglio ad iscriversi a queste Olimpiadi del doping invece che puntare su questa idea rivoluzionaria che aveva avuto per svoltare la sua vita, ma che poi alla fine purtroppo è andata malissimo. E a proposito di buchi, fra poco vi parlerò di questo personaggio.
1: Simone è contento perché gli hanno pubblicato l'articolo, mentre Arianna si lamenta che ogni giorno è come andare al patibolo. E io mi sento vagamente ridicolo.

in fila alla cassa. Ho di nuovo scordato il basilico. E tutto questo mi sento, io mi sento, io mi sento sempre più ridicolo.

Poi non sai che è successo ad Antonio quando era sull'autobus. L'han trovato per terra, sdraiato, a ridere. Forse si è reso conto di cosa c'è davvero. Gli è venuto un pensiero, è finito.

0: cani buco nero. Ebbene sì, perché a Roma qualche giorno fa, in via Maiorana, un uomo avrebbe scavato un tunnel per entrare in una banca. Ma una volta dentro, purtroppo, cosa è successo? Si è trovato davanti un dettaglio non proprio trascurabile. La banca era chiusa da mesi.
1: This was the first reaction. Shock.
0: È quello che ha detto, ma immagino in italiano, anzi in romano, credo. Ecco, secondo quanto riportato, l'allarme è scattato, insomma, nella mattina del 29 maggio nella zona Portuense, proprio in via Ettore Maiorana, e i carabinieri arrivati sul posto avrebbero trovato il buco nel pavimento utilizzato per entrare dai garage sotterranei, ma nessun bottino. E te credo, la filiale della banca era ormai in dismissione, era chiusa e pronta al trasloco ormai, insomma, da tanto tempo. E l'aspirante ladro si sarebbe poi fuggito dallo stesso passaggio, lasciandosi alle spalle solo il tunnel e un colpo decisamente andato a vuoto. E anche a lui un grandissimo buco, in questo caso non nell'acqua ma nel pavimento.

pezzo ai fori, è proprio di fori infatti si parlava, ma purtroppo non è andata bene, o fortunatamente non è andata bene, dipende da quale punto di vista si guarda questa notizia, se dalla parte dei buoni o dei cattivi, che poi va a capire che sono buoni, che sono cattivi. Vabbè, comunque non è andata a buon fine questo furto, lo so, la banca non c'era più.

0: Ternoville, la loro Brave New People. Arriviamo al break delle 18:45 minuti, poi novità di Radio Rock Italia e tutta la Rockipirina 500. Rock
1: Spot. Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
7: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria, presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo Tragico Fantozzi, e firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
8: State ascoltando Rockipirina 500.
9: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Ed è così soprattutto alle 18:47 minuti di lunedì 1 giugno 2026. Proprio in queste condizioni la Rockipirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini.
10: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini. Beh, le colonne della musica italiana, ovvero Mace, Salmo e Colapesce. Questa nostra novità di Radio Rock Italia, Cattive Abitudini, è insomma un singolo firmato da un Tris D'Assi che insomma, appena uscito profumava già di tormentone. Infatti, tanti applausi a scena aperta a Mace, Salmo e Colapesce e la loro bella, devo dire, a me piace molto, Cattive Abitudini, una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, la seconda della Rockipirina 500 in questo lunedì 1 giugno 2026. Sì.
1: No, vabbè, cioè il colpo del secolo. Ma nel senso che ha dato una capocciata al muro della banca quando si è accorto che non c'era una lira dentro.
0: Lo so. Tra l'altro è riuscito a scappare, così dicono. Quindi ha dato la capocciata, ha visto che non c'era niente e poi se n'è tornato via.
1: Questo ha fatto concorrenza a Ricky Memphis, Claudio Amendola e Monica Bellucci, che diceva: che mettaci per culo? Il colpo proprio a Milano. Ne vogliamo parlare, ma ne vogliamo. Non parliamone.
0: E infatti, brava Isa, sono d'accordo con te. Non ne parliamo. Anche perché fra poco entrerà un po' di martedì in questo lunedì 1 giugno 2026. Perché voglio parlarvi di una statistica, di una ricerca molto veloce che hanno fatto sui bambini americani che hanno una credenza a dir poco aberrante. Veramente, fra poco ve la racconterò. Credono, voi direte, in Babbo Natale. No, quello è giusto che sia così. Credo in una cosa stranissima.

0: pochi bruciano saranno altri.
1: Vorrei ribadire che sì, meglio sentirsi una busta di plastica che sentirsi una busta di fave.
0: Vero,
1: ed è
0: vero,
1: interchiambiabile, uomo o donna che sia.
0: Molto molto vero, devo dire, molto vero, ha ragione Isa, è vero.
1: Radio Rock Italia per il sociale.
0: Bene, grazie, grazie anche per questo bellissimo claim. Ma a proposito di sociale, sì, entra un po' di martedì dove vi faccio, vi racconto quelle statistiche, studi scientifici e non fatti ovviamente
2: a cazzo di cane.
0: E entra in questo lunedì, sì, perché sto per parlarvi di questo studio che hanno fatto in America sui bambini americani. Perché alcuni bambini americani, anzi forse molti, forse troppi, non lo so, credono che il bacon, insomma sappiamo benissimo che cos'è il bacon, cresca sugli alberi.
3: This was the first reaction, shock.
0: E con un'addizione magari in inglese, una pronuncia migliore, però hanno detto proprio questo gli studiosi. Infatti se per molti piccoli americani il bacon è una pianta e le patatine vengono dagli animali, il problema non è la loro fantasia, ma ciò che gli adulti raccontano ai bambini. Infatti, secondo gli autori di questo studio, i risultati rivelano queste risposte dei bambini indicano un'ignoranza che non è innata, ovviamente. Il bambino impara, no? Ma è indotta da quello che viene detto loro. Perché, ad esempio, a volte per dire delle cose, magari si fanno dei giri di parole per non far del male a questi bambini e poi alla fine vanno a pensare che il bacon cresca sugli alberi. Quindi bisogna dire le cose bene come sono, veramente. Certo, ovviamente alcune cose devono essere un pochino edulcorate perché sono sempre dei bambini, però, ma come si può far credere, far arrivare a credere a dei bambini che il bacon possa crescere sugli alberi, per non dire che è un maiale ammazzato e fatto a

0: 7.000 animali.
1: Giri di parole, piri di girole.
0: Grande rancore.
1: E già è tanto se un uomo capisce che l'assorbente con le ali non ha le ali veramente, o meglio, non vola.
0: Cosa? Cioè, no, fermate tutto. Cioè, Isabella, tu mi dici, mi confermi, mi stai confermando alle 19 spaccate di questo lunedì 1 giugno 2026 che l'assorbente con le ali non vola? Ma veramente,
2: ma stai scherzando?
0: Ma non posso, no, io non so se riuscirò ad andare avanti in questa puntata. Meno male che manca solo un'ora, devo un pochino riprendermi. Vado ad informarmi bene, Isabella, perché non ci credo. Comunque, visto che sono scoccate le 19 in punto di questa inizio, insomma, di questo primo giugno 2026 e quindi inizia la terza ed ultima ora, sta per arrivare l'orosco schietto, l'oroscopo che vi dirà le cose come stanno. Bene, bene.

le persone. Scorpione, avrete a che fare con le emozioni, ma non sarà per niente emozionante, proprio come questo gioco di parole che è veramente brutto. Mi pento di aver scritto una cosa del genere, ma è così. È schietto, perché l'orosco schietto vi dice le cose come stanno. Pane, pane, vino al vino, senza peli sulla lingua.

0: avvicinarsi alle casse.
1: I ministri avvicinarsi alle casse. Ecco, se vi trovate in un supermercato, avvicinatevi alle casse perché dovete uscire. Se invece state ascoltando la Rochipirina 500 e soprattutto non siete al supermercato, avvicinatevi ancora di più alle casse per sentire meglio gli ultimi quattro segni dell'orosco schietto, l'oroscopo che vi dice le cose come stanno: pane pane, vino al vino, senza peli sulla lingua. E quindi, Sagittario, avete più nervosismo voi che voglia di andare in vacanza. E so che avete tantissima voglia di andare in vacanza. È settimana particolare. Capricorno, l'unica domanda che vi porrete questa settimana sarà: ma perché non mi lasciano stare? Ecco, succederà, non preoccupatevi, succederà, vi lasceranno perdere. Acquario, avete una parola buona per chiunque, ma se vi lasciano stare è molto molto molto meglio. Pesci, siete in un momento così bello che avrete sicuramente altro di meglio da fare che ascoltare l'orosco schietto. E soprattutto dico, beati e beate voi. Oh, questo è stato l'orosco schietto e non si è tirato indietro e vi ha detto le cose come stanno: pane pane, vino al vino, senza alcun tipo di pelo sulla lingua.

0: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: «Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?» Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
2: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
1: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
3: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
1: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
4: Questo è Rocky Pirina 500.
3: Se ne prendi due, non diventa mille.
2: Ed è così, soprattutto quando la trasmissione è iniziata da 137 minuti in questo lunedì 1 giugno 2026, la Rocky Pirina 500. Se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è il momento della premiata Forneria Marconi con la loro generale.
3: Il classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Direttamente dal 1972, direttamente dall'album Per un amico, arriva questo classico di Radio Rock Italia, generale della PFM, della premiata Forneria Marconi, classico, l'ultimo classico di Radio Rock Italia per quanto riguarda la Rokipirina 500 di questo lunedì 1 giugno 2026. Ma per chi conosce il programma sa che il lunedì, dopo l'Orosco Schietto, che vi ha detto le cose come stavano, pane pane, vino al vino, senza alcun tipo di pelo su peli, insomma, fate un pochino voi sulla lingua, arriva il momento, quello lì, di addentrarci nella tundra, quella brutta, schifosa e puzzolente, calda e umida, del trash e del gossip italiano. Infatti preparatevi perché oggi proprio il mio sticazzometro è proprio schizzato alle stelle quando ho letto solamente la prima lettera del titolo della notizia che vi racconterò fra pochissimo. Volete sapere chi è la protagonista della storia di oggi? La protagonista della storia di oggi è... Oggi sono buono, Adriana Volpe, che ha compiuto gli anni, ma fra poco ve lo dico. Oh, è un attimo, calmi però, eh.

con la sua l'ombelico del mondo. Entriamo proprio nell'ombelico della tundra, quella brutta, schifosa e puzzolente e umida del trash, del gossip italiano, perché oggi vi parlerò, ve l'ho detto poco fa, di Adriana Volpe, perché ha compiuto gli anni, ma ve lo dirò dopo la sigla.

0: Esattamente in the sky arriviamo. Adriana Volpe ieri 31 maggio 2026 ha spento 53 candeline. Tanti tanti auguri, tanti auguri ad Adriana Volpe. La conduttrice, reduce dal successo al Grande Fratello VIP 8, ieri ha festeggiato in un noto locale della capitale. Quello che però in molti fan e molte fan hanno notato proprio lì, puntigliosi e puntigliose, è stata la presenza piuttosto esigua dei concorrenti del Grande Fratello VIP, condotto appunto da Ilary Blasi e terminato qualche settimana fa. E si sono chiesti, veramente, se lo sono chiesti, si sono posti queste domande, ovvero: come mai? Perché non li ha invitati? O sì, ma non potevano? O addirittura non hanno voluto, eh?
1: This was the first reaction, shock.
0: Beh, allora, intanto, fra poco vi farò scoprire, vi dirò chi c'è stato dei protagonisti del Grande Fratello VIP numero 8, quali erano gli altri invitati, le altre invitate, anche se poi alla fine a me
2: non mi interessa, allora non le capisco, non mi interessa,
0: però ve ne parlo lo stesso.

0: Tutto bene, ma come dicono soprattutto i Leuca, a parte tutto, tutto bene. Infatti vi sto parlando del compleanno di Adriana Volpe, che ieri ha compiuto gli anni, che però è stato, diciamo, un pochino bersagliato da alcuni VIP, alcuni fan, proprio per l'esigua presenza dei protagonisti, dei colleghi e colleghe protagonisti e protagoniste del Grande Fratello VIP numero 8. E si sono posti queste domande, dannazione! Si sono chiesti e chieste, ma come mai? Perché non li ha invitati? O sì, ma non potevano? O addirittura non hanno voluto? Beh, allora però, quali sono stati e state questi invitati e queste invitate alla festa di Adriana Volpe di ieri? Allora, beh, c'era Carmen Russo, gli amici di sempre, Dario Costantini, Marco Profeta, ma chi so, vabbè, comunque, e ancora altri personaggi dello spettacolo, tra cui Milena Miconi, Manila Nazzaro e ovviamente anche cosiddetti, insomma, i partecipanti, no, alcuni partecipanti, la quota esigua dei partecipanti dell'ultimo Grande Fratello, in cui è stata anche Adriana Volpe, è stata una delle protagoniste. E erano solamente in tre, erano pochi ma buoni, infatti erano Antonella Elia, Francesca Manzini e Lucia Ilardo. Basta, solamente tre persone, solo tre persone tra tutti i protagonisti, tutti i partecipanti, le partecipanti dell'ultimo Grande Fratello VIP. Ma non si fa, non vi ha invitato, non ci siete voluto andare. Come mai? Perché? Perché c'erano pochi personaggi del Grande Fratello VIP? Vabbè, a me questo non interessa assolutamente niente. Quello che mi interessa è che fra pochissimo arriverà la poesia per elevare il livello culturale della Rocchipirina 500.
1: Rifletto

al 77 il mostro, e per sconfiggere il mostro dell'ignoranza della cultura, contro la cultura italiana, per sconfiggerlo e per elevare appunto il livello culturale di questa Rocky Pirina 500 in questo lunedì 1 giugno 2026, arriva il momento della poesia, ovvero un altro modo per raccontarvi la storia che vi ho raccontato poco fa riguardante il compleanno di Adriana Volpe, che pare che l'unico problema fosse che non c'erano troppe persone che sono state con lei nella casa del Grande Fratello, ma chi se ne frega, solo tre. Vabbè, comunque il titolo che mi sono prefisso di regalare dal più profondo del cuore a questa poesia riguarda l'inizio di tante belle favole, ma anche la protagonista di oggi, ovvero Adriana Volpe. Infatti il titolo è proprio C'era una volpe, e la poesia fa così. Sarà la protagonista con una storia all'italiana, la showgirl Volpe Adriana. Non abbiate paura, non ha commesso nessun danno, ma vi parlerò del suo grande compleanno.

0: apertamente, a pieni polmoni, a gran voce, ma cosa ce ne frega? Ebbene, tanti auguri Adriana Volpe, ieri ha compiuto gli anni, 53, ci hanno fatto sapere, cosa che non si dice, l'età di una signora, però l'hanno fatto lo stesso, e va bene così, anzi, come direbbe qualcuno,
1: va bene lo stesso,
0: e ce lo facciamo andare, ma chi se ne frega che di tutti i protagonisti, tutti i concorrenti e le concorrenti del Grande Fratello VIP numero 8, l'ultimo in cui è stata anche Adriana Volpe, non c'erano, ce n'erano poche, erano solamente in tre. Ma chi se ne frega, ma perché, ma perché, ma cosa volete che ci interessi? Però ora mi calmo, anche perché già sono stanco, in più se mi agito pure, qua è la fine, eh.

Di Adriana Volpe in uno dei locali più rinomati e ambiti di Roma, di cui non dirò mai il nome. Esattamente. Vabbè, quella storia fortunatamente si è conclusa. Io mi sono calmato, non sono più innervosito da questa situazione e da questa notizia. Ma adesso arriveremo al break insieme ai Pantheon.

0: Rock Sport.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
3: Termini e condizioni in negozio online.
4: Questo spot non è per gente normale, ma per cane.
5: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
6: State ascoltando Rocky Tirina 500.
7: Se ne prendi due non diventa 1000.
8: Ed è la verità, tutta quanta la verità, soprattutto quando mancano 14 minuti circa alla fine del programma. La Rocky Tirina 500, se ne prendete due non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce agli Ultra Saturated con la loro Puma.
9: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Puma, band nata tra Vicenza, Como e Amsterdam, i cui componenti provengono dalla scena punk e hardcore italiana, ma con questo progetto hanno decisamente cambiato rotta e intrapreso la strada del dream pop, shoegaze, post-punk, new wave. Quante belle cose! E questa loro Puma è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. Dunque grandi applausi a scena aperta agli Ultra Saturated con la loro Puma, ultima novità in alta rotazione per quanto riguarda l'Aruki Pirina 500 di questo lunedì 1 giugno 2026. Oh, non vedevo l'ora di dire proprio queste parole, proprio queste qua, proprio spiccicate. Ma io so che all'ascolto di Radio Rock Italia in questo momento c'è qualcuno e qualcuna tra di voi, vi vedo, io vi percepisco, che non è qui dalle 17, ma è normale che sia così, avete una vita, non vi biasimo assolutamente. Però io sono buono perché dopo 3 giorni di buco, di pausa, poi pausa tra molte virgolette, però non stavo qui con voi, sono tornato forse più buono di prima, non lo so, lo scopriremo nei prossimi giorni. Però quello che voglio fare adesso è farvi sapere tutto quello che è successo minuziosamente e dettagliatamente nella Rocky Pirina 500 in questo lunedì 1 giugno 2026 dall'inizio.
1: La puntata di oggi della Rocky Pirina 500 questo lunedì 1 giugno 2026, siamo arrivati all'inizio con informa della Rocky Pirina 500, vi ho parlato degli Nas Games, di un lato veniente Burma, di bambini americani, c'è stato l'orosco, schietto, poi solito rossi, per poesia.
0: Bene, questo è tutto quello che è successo oggi durante la Rocky Pirina 500 dall'inizio alla fine. Lo so, il recapone finale non si capisce assolutamente proprio per niente, però è fatto apposta, perché l'unico modo per sentire tutto è rimanere qui, anzi stare qui all'inizio.

0: è arrivato quel momento. Quello di salutarvi e ringraziarvi per essere stati e state all'ascolto della Rockivirina 500 questo primo giorno di giugno, lunedì 1 giugno 2026. L'appuntamento ovviamente è domani, sempre 17:20, sempre Radio Rock Italia, sempre Rockivirina 500, ovvio, questo non devo dirvelo. Ma io vi esorto a rimanere qui su Radio Rock Italia, sì, ora saluto, perché ci sarà Martina Zaralli a tenervi compagnia dalle 20 alle 22 con il suo Velvet. Va bene, dai, a domani, saluto, saluto, ciao, ciao.
1: Baci stellari.
2: Avete ascoltato
3: Rocky Pirina 500. Se ne prendi 500. Due, non Rocky diventa 1000.

0: Velvet,
1: il salotto di Radio Rock Italia.
2: Eccoci qui puntualissimi alle 20, lunedì 1 giugno, è arrivato anche giugno e sono arrivata anche io, Martina Zaralli. Ciao a tutti, buonasera, come state? Cosa fate? Io sono prontissima a tenervi compagnia fino alle 22. Oggi abbiamo due ore piene di croccantezza perché parleremo di ambiguità, ma anche di clear coating, che sembrerebbe essere appunto la nuova frontiera delle relazioni, cioè dire davvero quello che si pensa. Due ore che nascono da tante storie vere, da tanti messaggi ambigui, da una comunicazione che ci lascia spesso in una zona d'ombra che è molto spiacevole, e poi sempre insieme troveremo magari un modo per uscirne. 3791 600 190 è il numero per i vostri messaggi e vocali WhatsApp. Ovviamente, come sempre, non manca l'ottima musica qui su Radio Rock Italia. E allora, io sono pronta, voi siete pronti, partiamo con Daniele Silvestri, Quali alibi?

0: grigie, eppure sembrano essere diventate il luogo dove passiamo più tempo. Relazioni che non sono relazioni, frequentazioni che non sono amicizie, persone che si sentono ogni giorno ma non sanno definirsi. Insomma, è come se avessimo trasformato il limbo in una destinazione, e di questa destinazione ne parliamo tra pochissimo. Adesso una piccola pausa e poi torniamo con un grande classico su Radio Rock Italia.
1: Rock Spot. Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online.
3: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
2: Questo è Velvet, il salotto di Radio Rock Italia.
0: E si torna nel 2011 con i Planet Funk, Another Sunrise. Questo è
2: il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Planet Funk, Another Sunrise, mi piace un casino questo pezzo, veramente mette un'allegria pazzesca, bellissimo ritrovarlo insieme su Velvet, su Radio Rock Italia. Ma torniamo a noi, alle nostre belle zone grigie dell'incertezza, dell'ambiguità, insomma dicevamo relazioni che non sono relazioni, frequentazioni che non sono amicizie, persone che si sentono ogni giorno ma non sanno definirsi, attenzione. Insomma dicevamo è come se avessimo trasformato il limbo in una destinazione. Secondo il report di Tinder del 2025, il 60% delle persone intervistate dichiara di desiderare chiarezza sulle intenzioni fin dall'inizio di una conoscenza, il restante indica l'onestà emotiva come la qualità più importante nelle relazioni moderne. Eppure però continuiamo a vivere in contesti molto ambigui. Perché? Perché la zona grigia fa soffrire ma allo stesso tempo protegge. Quindi finché non diciamo cosa vogliamo davvero non rischiamo davvero, finché non definiamo possiamo sempre cambiare idea, finché non scegliamo diciamo non possiamo poi essere rifiutati completamente. Quindi probabilmente è una grandissima strategia di difesa. Il problema è che ciò che all'inizio sembra protezione col tempo diventa veramente un grandissimo logoramento, per non dire altro, rimaniamo comunque delle personcine a modo, perché l'incertezza è una delle condizioni psicologicamente più faticose, ahimè, da sostenere. Subsonica, Strade.

Sonica Strade, noi continuiamo la nostra indagine nell'ambiguità, però con un momento di sincerità collettiva. Quanti di noi hanno fatto almeno una volta gli investigatori privati di WhatsApp? Io sto alzando tutte e due le mani, arriva un messaggio, ad esempio, ok, fine, due lettere, eppure dentro di noi si apre un'università intera, perché ha scritto ok, perché senza emoji, perché alle 22:17, perché non ha aggiunto altro e magari passiamo mezz'ora a parlarne con gli amici. Ma la cosa interessante è che spesso non stiamo davvero cercando di capire il messaggio, stiamo cercando una rassicurazione. La psicologia parla appunto di una necessità di interpretare. Quando abbiamo paura o insicurezza tendiamo a leggere i segnali neutri come potenzialmente negativi. Questa è una cosa molto interessante, quindi un semplice ok può diventare ok è arrabbiato, ok si sta allontanando, ok qualcosa non va, quando magari l'altra persona stava semplicemente facendo la spesa, no? Capita, o magari si è distratti. Però ecco, tornando anche un pochino all'overthinking della scorsa settimana, torniamo sempre in quel vortice, in quell'uragano di pensieri che ci fanno soltanto stare male. L'ambiguità sicuramente alimenta l'immaginazione, e l'immaginazione, quando è guidata dall'ansia, raramente è una buona consigliera, anche se può renderci delle persone molto creative. 3791-600-190 per i vostri messaggi e vocali WhatsApp. C'è Anna Oxa, un'emozione da poco.

Ma vogliamo parlare anche del ghosting? Ma sì, dai, parliamone di quel fantasmino, altro che Halloween. Qui è Halloween tutti i giorni. Allora, parliamo di ghosting? Assolutamente sì, molti pensano che faccia male perché qualcuno sparisce, in realtà c'è qualcosa di ancora più doloroso, perché non sparisce la persona, ma sparisce la spiegazione. Abbiamo tutti noi un bisogno fortissimo di dare un senso alle esperienze, quindi quando una storia finisce, una relazione cambia, un rapporto si interrompe, abbiamo bisogno di costruire una narrazione, anche se dolorosa, a volte anche molto dolorosa. Ecco, il ghosting ci toglie quella possibilità, non c'è una spiegazione, non c'è una chiusura, non c'è un finale, e allora facciamo quello che siamo capaci a fare quando manca un pezzo del puzzle, cioè proviamo ad inventarlo. Ed eccoci lì a ripensarci, a ripensare alle conversazioni, a cercare segnali, a rileggere i messaggi, a chiederci, no, magari dove abbiamo sbagliato. Da nessuna parte, piccolo spoiler, spesso sono pensieri che portiamo avanti per settimane, e per questo il ghosting genera così tanto l'overthinking. Ovviamente queste sono due ore figlie della scorsa settimana, non lascia una risposta da elaborare, ma lascia un vuoto, e il vuoto per noi è sicuramente molto difficile da tollerare. Ancora messaggi su quella che è la domanda appunto di questo lunedì, cioè: nella nostra vita vi ha fatto più male una verità sincera o un'ambiguità durata troppo a lungo? Io penso per anni, dice Beatrice, che ho pensato per anni che fosse meglio una bugia gentile, poi ho vissuto una situazione in cui una persona non è stata chiara con me per mesi, e quando finalmente mi ha detto la verità mi sono arrabbiata, non per quello che mi ha detto ma perché non me l'aveva detto prima. Mi ha rubato tempo, ed è proprio così, l'ambiguità ruba tempo. The Zen Circus, come se provassi amore. Ricordo.

Se provassi amore, invece no, sono solo briciole emotive del breadcrumbing, perché abbiamo veramente una parola per tutto. Questa è una parola super moderna che descrive benissimo una situazione che in realtà esiste da sempre, e cioè letteralmente lasciare le bricioline, tipo la fiaba di Pollicino, no? Un messaggio ogni tanto, un like, una reazione, una comparsa improvvisa, solo che non torni a casa, semini e basta. Abbastanza da mantenere il contatto, mai abbastanza da costruire qualcosa. Ed è una dinamica molto più comune di quanto pensiamo, perché molte persone non vogliono una relazione, ma non vogliono nemmeno perdere completamente l'attenzione dell'altro, quindi mantengono quella porticina aperta, socchiusa, entra la luce, però vabbè, dai, rimango in corridoio, no? Questa è un pochino la metafora. Il problema è che poi chi riceve quelle briciole spesso continua a sperare, perché si sa, la speranza è l'ultima a morire. E qui nasce un meccanismo psicologico molto interessante, perché noi tendiamo a dare più valore alle ricompense intermittenti che a quelle prevedibili. Questo veramente, cioè ragazzi, qui siamo, non so, in un altro universo. È lo stesso principio che rende così coinvolgenti i giochi d'azzardo, dice qualcuno. Non sai quando arriverà il prossimo segnale e proprio per questo magari continui ad aspettarlo. Ma insomma, una relazione sana non dovrebbe essere una slot machine emotiva, no? Su questo siamo almeno tutti quanti d'accordo. Non dovrebbe vivere di briciole, ma dovrebbe sicuramente nutrire, come la buona musica, Coca Puma, Non ci penso. Thank you.

Non ci penso più, Coca Puma su Radio Rock Italia, queste Velvet. Stiamo parlando di zone grigie, di ambiguità, di ghosting, di briciole emotive che vengono lasciate così per segnare il sentiero, per provare a tenere una porta aperta. Ma tra poco parleremo anche di quello che è veramente un modo che sta prendendo tantissimo piede nelle relazioni, cioè quello di fare subito chiarezza, anche se adesso siamo ancora un pochino in questo backstage, no, della chiarezza, perché per molti sembra una cosa molto aggressiva. Se vogliamo, c'è una cosa assurda che sta succedendo proprio nelle relazioni moderne. Molte persone dicono di desiderare chiarezza, ma quando poi incontrano qualcuno che comunica davvero in modo chiaro, si spaventano, no? Ad esempio, una persona dice: mi piaci, vorrei frequentarti seriamente, oppure non sono interessato, non sono pronto. Insomma, non sta urlando, non sta imponendo nulla, sta semplicemente dicendo la verità. Eppure spesso la percepiamo come una verità troppo diretta. Forse perché ci siamo abituati talmente tanto alle sfumature, ai sottintesi, alle mezze misure, da considerare la chiarezza quasi una forma appunto di aggressività. È un po' entrare in una stanza buia e accendere improvvisamente la luce, no? C'è quel momento dove dici: oddio, che succede? Dove sono? Come mi chiamo? Ecco, la luce però in realtà non è violenta, dopo tanto buio può sembrare intensa, e forse succede la stessa cosa nelle relazioni. Mi prendo questo piccolo momento poetico. Siamo diventati così allenati a leggere tra le righe che quando qualcuno smette di scrivere tra le righe e parla chiaramente ci sorprende. Questa cosa ci blocca ovviamente così nei nostri pensieri. Torniamo alla nostra domanda per queste due orette che passeremo insieme su Radio Rock Italia. Nella vostra vita vi ha fatto più male una verità sincera o un'ambiguità durata troppo a lungo? Raccontatemela con un messaggio vocale WhatsApp al 3791 600 190. Io sono molto curiosa di ascoltare la vostra opinione. Come al solito, questo è un salotto di velluto, quindi buttatevi. Negrita, Hollywood.

0: Rock Sport.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Gente normale, ma per il collezionismo musicale.
5: Music Day Room. Vi aspettiamo il 13 e 14 giugno al Parco Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. Sabato 13, firma copie con la batteria. Presentazione del loro nuovo EP dal titolo Detto Tra Noi. Domenica 14, presentazione della ristampa per i 50 anni di Febbre da Cavallo, il secondo tragico Fantozzi. E firma copie con Fabio Frizzi, Vince Tempera e Franco Bixio. E dalle ore 20, musica live con le band del 68 Village. Ingresso gratuito dalle 10 alle 21. Radio Rock, partner ufficiale della manifestazione.
6: State ascoltando Velvet, il salotto di Radio Rock Italia.
7: Eh sì, state ascoltando Velvet, il salotto di Radio Rock Italia. Spazio alla novità musicale, arriva Andrea Chimenti con Canto Pagano.
8: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: canto pagano nella novità musicale firmata Andrea Chimenti, lo storico frontman dei Moda, band fondamentale del rock alternativo italiano, attivi dall'83 all'89 e considerati uno dei gruppi capostipiti della new wave fiorentina degli anni 80 insieme ai Litfiba e ai Diaframma. Per i suoi 40 anni di carriera ha registrato ex novo alcune delle sue canzoni da solista più importanti, anche con l'apporto di grandi collaborazioni come Gianni Maroccolo e Mauro Ermano Giovanardi, voce della Cruz, pubblicandone nel nuovo album Del mio cuore in fondo Collection volume 1, e questa appunto era la nostra novità musicale. 20:53, nel frattempo continuano ad arrivare messaggi sul tema appunto di questa sera. 3791 600 190 è il numero magico per parlare insieme qui su Velvet. Il muro del canto adesso, Montale.
1: Come un sorriso sorge fra le case, e il vento porta via tutti i pensieri, e il sole che comanna sulle cose, te manna a fondo gli incubi più neri. Con la paura non c'è se ragiona, te senti sempre l'ultimo arrivato,

0: Ma sì, non ci pensa che poi la mattina torna sempre il sole. Allora, un altro messaggio al 3791-600-190. Siamo sul confine tra verità sincera, schietta, che fa male, o magari un'ambiguità portata troppo per le lunghe. Allora, sicuramente una verità sincera ferisce. C'è chi racconta che anni fa pesavo 116 kg, mio fratello medico mi disse in maniera cruda e dura che era troppo, che dovevo mangiare di meno e che così non andava, quindi buttai tutto nel giro di pochi più di un anno, persi 30 kg. Di quei 30 negli anni ne ho ripresi 10 e poi ultimamente nel giro di 5 mesi ne ho ripresi 12. Tanta invidia, scrive, per chi ha il metabolismo veloce. Vabbè, penso siano le persone più invidiate nel pianeta, ma magari sono persone che hanno meno forza e costanza di me. Una verità difficile e sicuramente che ha ferito moltissimo, appunto, chi ce la racconta in quel momento, ma che ha portato fuori tanta voglia di fare e soprattutto tanta costanza. Quindi sicuramente l'ambiguità non l'avrebbe premiata. Galileo, diamoci del tu.
1: È tardi pure stasera e ritorno da solo sulla strada di casa.

Ah, quante scuse che raccontiamo agli altri, a noi stessi. Galileo, diamoci del tu. Allora, il vero problema non è comunicare, ma è rischiare. Molte persone dicono: io non sono bravo a comunicare o brava a comunicare, ma spesso non è vero, perché comunicano benissimo, parlano, scrivono, spiegano. Il problema è un altro, no? Il problema è comunicare qualcosa che potrebbe non essere accolto, perché dire mi manchi, ad esempio, significa rischiare che l'altro non provi la stessa cosa, oppure dire vorrei stare con te significa rischiare un rifiuto, o ancora questa situazione non mi basta significa rischiare una perdita. E allora cosa facciamo? Eccoci qui pronti ad addolcire, a girare intorno, a lasciare intuire, perché l'ambiguità è un casco protettivo emotivo, solo che protegge anche dall'intimità. Ah, se lo fa, e alla lunga diventa impossibile costruire rapporti profondi senza correre il rischio di essere vulnerabili. Questo, insomma, è bello tenerlo a mente. Tigri da soggiorno, ci penso.

grida soggiorno, ci penso. Allora, una rettifica che devo e che voglio fare sull'ultimo messaggio che vi ho raccontato, perché voglio essere chiara, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Allora, su quella durissima verità del pesare troppo, che poi ha tirato fuori tantissima voglia di fare, tantissima motivazione, da 116 kg chi ci scrive adesso è arrivata a 83 kg, quindi veramente tanti tanti tanti complimenti. Ecco, andava fatta questa correzione, magari non era chiaro come è stato raccontato prima. 21:06, entriamo nella seconda ora insieme di Velvet su Radio Rock Italia. Stiamo parlando di zone grigie, di ambiguità, ma anche di verità scomode, di ambiguità portate troppo a lungo. Forse il problema non è che le persone parlano poco, forse il problema non è che parlano poco chiaramente. Proviamo magari anche a immaginare un'alternativa, una comunicazione che non elimini i problemi, che non renda l'amore più semplice, che non eviti i rifiuti, ma che almeno renda tutto più comprensibile, no? Se vogliamo, perché forse la chiarezza non è romanticismo, ma sicuramente la chiarezza è tanto tanto rispetto. Parleremo tra pochissimo del clear coding, appunto abbiamo una parola per tutto, una appunto movimento che sta prendendo sempre più piede. Colombre, Pulviscolo.

Ombre, Pulviscolo, 21 e 9 minuti, questa è Radio Rock Italia, parliamo appunto di una parola, abbiamo praticamente parole per tutto, non ci mancano, una parola, un manifesto, una dichiarazione di intenti, e cioè il clear coding, pare che sia la cosa più richiesta nelle relazioni ma anche la più difficile. Allora, che cos'è davvero? Beh, partiamo da un equivoco, insomma non significa dire tutto quello che ci passa per la testa, cioè non è che andiamo lì e spariamo a zero sulla persona, non significa essere brutali, non significa trasformare ogni conversazione in un tribunale della sincerità, rimaniamo sempre delle personcine educate, significa una cosa molto più semplice, cioè dire chiaramente ciò che è importante, una cosa semplice ma che si sa, come tutte le cose semplici, è molto difficile da fare, è diverso insomma, no? Dire ho bisogno di tempo, ecco, questo è clear coding, dire non sono pronto o pronta è clear coding, dire mi piace stare con te, mamma mia che eresia che abbiamo detto, no? No, è una forma di chiarezza, insomma è una chiarezza sana che non elimina il disagio ma elimina sicuramente il dubbio inutile, e già questo cambia moltissimo le carte che abbiamo sul tavolo, soprattutto quando poi parliamo di relazioni. Parliamo di questo e di molto altro, staremo insieme fino alle 22, quindi la domanda ovviamente che sta facendo da fil rouge in queste due ore è cosa vi ha colpito di più nella vita, magari una verità brutale o un'ambiguità portata a lungo per molto tempo. 3791 600 190 è il numero per i vostri messaggi e vocali WhatsApp. Ci avviciniamo anche all'appuntamento con un nuovo classico che mette sempre tutti d'accordo. Nel frattempo Fulminacci con la sua Baciami, baciami, anche questa è chiarezza, eh?

Rock Spot. Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione

0: Velvet,
1: il salotto di Radio Rock Italia.
2: Eccoci qui, promesso, e arriva anche il secondo classico per questo lunedì 1 giugno. Si torna nel 2000, Tiro Mancino, La descrizione di un attimo.
1: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Anche in tempi non sospetti si parlava già di zone grigie, insomma, aspettami oppure dimenticami, forse ci rivediamo, no? Lo sapevano i Tiro Mancino, la descrizione di un attimo nell'appuntamento con il classico su Radio Rock Italia. 21:20, io sono Martina Zaralli, questo è Velvet, saremo insieme per ancora 40 minuti circa. Stiamo parlando però adesso di Clear Coding, cioè veramente un manifesto, una dichiarazione di intenti che dice chi siamo noi persone e cosa vogliamo. Chiarezza, perché le persone che ci fanno stare bene sono le persone leggibili. Che meraviglia, le persone leggibili, ma dove le fanno, dove si comprano, dove le fabbricano? Pensate alle persone con cui vi sentite più tranquilli, no? Magari non necessariamente devono essere affascinanti, avere questo mistero che non si capisce niente, possono anche non brillare, però sicuramente

Mentre quelle che sono felici te lo fanno capire, se hanno un problema te lo dicono, se ci tengono te lo fanno sentire, non ti costringono quindi a decifrare continuamente il loro comportamento, e questo genera una sensazione potentissima che si chiama sicurezza. Oh, ecco, la sicurezza emotiva non nasce dall'assenza di problemi, assolutamente no, ce ne sono anche lì, però nasce magari da una prevedibilità comunicativa, dal sapere che se qualcosa cambia qualcuno o qualcuna te lo dirà senza problemi. Ma poi altra cosa veramente fondamentale che forse ancora non siamo capaci di fare con determinazione, quella di chiedere invece di interpretare, no? Immagina quanta energia magari risparmiamo se imparassimo una frase semplicissima, ad esempio: cosa intendi? Cioè, è complicato però da fare, anche qui serve un po' di sincerità. Ecco, niente detective, niente teorie, niente processi mentali di 3 giorni, niente conclave con le amiche, insomma una domanda. Spesso l'interpretazione nasce proprio dove manca il coraggio di chiedere, coraggio sconosciuto, abbiamo paura della risposta, sì, e quindi preferiamo costruirne una da soli, ma quasi sempre le storie che ci raccontiamo sono più complicate della realtà. Chiedere è scomodo, interpretare è estenuante. E forse vale la pena ricordarselo. Ancora tanta buona musica, Willy Peyote, Giorgia nel paese che si meraviglia.

Felipe Iote, Giorgia nel paese che si meraviglia, un artista che sa comunicare, altro che, il suo pensiero è sempre limpido, cristallino e comunica veramente sempre quello che vuole. Fa benissimo, passaggio di testimone tra artisti che veramente hanno fatto del loro pensiero libero e autentico una bandiera, un pezzo che compie 50 anni proprio quest'anno, Rino Gaetano, mio fratello, è figlio unico.

Che meraviglia, Rino Gaetano, mio fratello e figlio unico, un artista che aveva davvero un modo tutto suo di raccontare la nostra storia, di mettere insieme poesia e denuncia, leggerezza e malinconia, di dare voce a chi non trovava posto nelle definizioni troppo strette e di leggere la realtà con lucida ironia. Domani, il 2 giugno, ricorre l'anniversario della sua scomparsa. Sono 45 anni che manca una delle figure più libere e autentiche della musica italiana, ma il suo sguardo continua a parlarci con una sorprendente attualità. Non solo 45 anni dalla sua scomparsa, ma anche 50 anni dal disco Mio fratello è figlio unico, un album appunto che conteneva il pezzo che abbiamo appena ritrovato insieme, un pezzo destinato a diventare uno dei manifesti più intensi della sua poetica, capace di attraversare generazioni senza perdere la sua forza. Tutto questo per dirvi una piccola parentesi su cose molto belle che succedono a Roma. Domani dalle 17:30, appuntamento al Parco Arena Rino Gaetano, per intenderci con Cadoro, metro B1, per una giornata di musica e memoria con la Rino Gaetano Band e tanti ospiti che continueranno a far vivere la sua musica. Allora, tra pochissimo continuiamo anche con un giretto nei vostri messaggi al 3791 600 190. Cosa vi ha ferito di più, una verità crudele o un'ambiguità portata troppo per le lunghe? Scrivetemelo, raccontatemelo, vocalatemelo, sono molto curiosa. Cane sulla luna davanti alla fine.

0: Davanti alla fine, cane sulla luna. Allora, la domandona di queste due ore è: nella vostra vita vi ha fatto più male una verità sincera o un'ambiguità durata troppo a lungo? Lorella, da giovane avrei risposto la verità. Oggi che ho quasi 50 anni rispondo senza dubbio l'ambiguità, perché la verità ti permette di andare avanti, l'ambiguità invece ti lascia parcheggiato in una vita che magari non è nemmeno la tua. Verissimo, davvero davvero un pensiero che sottoscrivo. O ancora Roberta, mi hanno fatto più male le ambiguità, anche perché una verità dura 5 minuti, le ambiguità invece ti fanno aprire WhatsApp ogni 10 minuti per 6 mesi e a una certa è anche cardio. Beh, è vero anche questo. Allora, al 3791 600 190 non arrivano soltanto i vostri messaggi, le vostre riflessioni sul fil rouge appunto di queste due ore che stiamo trascorrendo insieme su Radio Rock Italia, ma arrivano anche delle belle richieste musicali. Sì, come sempre, lo ripeto, questo è un salotto, si può dire, fare, baciare e anche richiedere. Allora, Isabella, eccola, richiesta e arriva, Ligabue, Urlando contro il cielo.
1: Come vedo

vi ho beccato a saltare urlando contro il cielo. Mister Ligabue dal 91, Lambrusco, Coltelli, Rose, Popcorn, un album iconico per la nostra musica italiana. Ma torniamo al clear coding, e cioè dire la verità o comunicare meglio, no, i nostri bisogni, perché spesso un pochino le creiamo noi anche delle zone d'ombra, delle zone grigie, delle ambiguità, perché non vogliamo dire di no, questa parola che tanto spaventa, perché non vogliamo deludere gli altri, è una cosa molto difficile, però dire di no è una grandissima forma di gentilezza verso noi stessi. Sicuramente uno dei più grandi atti di chiarezza è proprio dire no, no a una situazione, no a una proposta, no a qualcosa che non sentiamo. Evitiamo di dirlo per paura di ferire, ma il risultato è che poi non solo lasciamo l'altro in sospeso, ma anche noi poi siamo nella difficoltà di dover fare quella cosa che proprio non vogliamo fare. E io sono convinta che spesso un sincero no fa meno male di 100 forse, almeno permette di andare avanti, perché la chiarezza in questo caso non serve a evitare il dolore, ma sicuramente serve a non prolungarlo inutilmente, perché poi le cose diventano lunghe, siamo lì a pensare, a ripensare, e soprattutto non sappiamo come cavarci poi da quella situazione che proprio non vogliamo affrontare. Quindi meglio subito un no che tanti forse, o peggio un sì che proprio non è voluto. Neffa, molto calmo. Devi stare.

fa molto calmo, devi stare molto calmo, suona un po' come una minaccia. Allora, altro giretto nei vostri messaggi al 3791 600 190. Nella vostra vita vi ha fatto più male una verità sincera o un'ambiguità durata troppo a lungo? C'è anche chi scrive: io credo che a volte l'ambiguità la creiamo anche noi, perché alcune verità le vediamo benissimo ma non vogliamo accettarle. Quante volte diciamo non capisco quando in realtà abbiamo già capito tutto? Quante volte? Forse troppo. Porno riviste, dammi la verità. Dammi una verità.

0: State ascoltando Velvet, il salotto di Radio Rock Italia.
1: Novità musicale di un power trio milanese che ha raggiunto la popolarità arrivando al secondo posto di X Factor nel 2023. Il gruppo si è formato nel 2020 durante la pandemia e ha radici che affondano nelle loro esperienze come musicisti di strada a Berlino. Stunt Pilots, questa è On and Off.
2: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Sun Pilots On and Off, 21 e 48 minuti, continuiamo la nostra chiacchierata sul clear coating, e cioè la parola che sembrerebbe essere quella del momento, quella che tutto può, soprattutto nelle relazioni, cioè vogliamo sempre più chiarezza. Ecco, questo ormai lo abbiamo metabolizzato. Sicuramente c'è una cosa da chiarire, è molto importante, cioè dire cosa proviamo non è debolezza. È una delle grandi bugie che ci siamo raccontati negli anni, e cioè l'idea che mostrarci vulnerabili sia un segno di fragilità. In realtà moltissimi psicologi sostengono il contrario, anzi la vulnerabilità non è debolezza ma è coraggio, anche lì ad avercene. È molto più facile nascondersi dietro l'ambiguità, molto più facile lasciare intendere, molto più facile addirittura aspettare che sia l'altro a esporsi, ma molto più difficile poi essere veramente noi stessi, soprattutto con i sentimenti, no? Dire mi manchi, o magari mi hai ferito per qualcosa che insomma ci ha turbati, ci tengo, ho paura. Ecco, sicuramente in quel momento cadono tutte le nostre protezioni, non stiamo controllando il risultato, stiamo semplicemente dicendo la verità. Lo so, è una cosa molto difficile, e il clear coding parte proprio da qui, non dall'essere sicuri ma dall'essere sinceri, e questo è come dire il primo passo verso una relazione sana, che sia d'amore, di amicizia, di lavoro, difficile ma sana. Tre Allegri, Ragazzi Morti con Bella Mia, adesso su Radio Rock Italia.

0: tuo papà.
1: Bella mia, tre allegri ragazzi morti. Allora, c'è una cosa fighissima che fa la chiarezza, e cioè ci seleziona le persone giuste. Allora, anche qui altro momento di sincerità. Abbiamo paura di essere troppo chiari, perché magari poi pensiamo, e se poi l'altro si allontana, beh, allora è una cosa che può succedere, davvero, ma la chiarezza non trattiene tutti, la chiarezza seleziona. E questa è una cosa molto importante, perché quando diciamo chiaramente cosa vogliamo, chi siamo, cosa stiamo cercando, alcune persone si avvicinano, altre si allontanano, ma forse è esattamente proprio quello che dovrebbe accadere. Il problema non è perdere persone incompatibili, il problema è tenere vicino persone che magari poi leggono una versione sbagliata di noi. L'ambiguità crea delle connessioni fragili e ci soffriamo per questo, eppure siamo sempre lì, in quella zona d'ombra, non riusciamo ad uscirne. La chiarezza crea connessioni più rare ma più autentiche, e quindi insomma possiamo anche smettere di voler piacere a chiunque e iniziare veramente a essere compresi da qualcuno. 21:53, ci avviciniamo anche ai saluti ufficiali per questo lunedì 1° giugno. Tutti i fenomeni, qualcuno che si esplode.

0: Avete ascoltato Fantasia in fa dieses minore di Johannes Quarzum Quarascio, eseguito dalla Berliner Filharmonica.
1: Qualcuno che si esplode e tutti i fenomeni. Siamo davvero arrivati alla conclusione di queste due orette che ogni lunedì ci ritagliamo su Radio Rock Italia con Velvet, il nostro salotto, un salotto che si riempie sempre più di voci. Oggi veramente due ore che abbiamo dedicato al ghosting, all'orbiting, all'ambiguità. Mamma mia, siamo veramente pieni di ambiguità nelle nostre relazioni, nei nostri rapporti, nell'amicizia, sul lavoro, per poi passare a quello che è stato veramente l'ultima trovata, non solo in termini lessicali ma proprio in termini di sentimento, e cioè questo clear coding, una dichiarazione di intenti, quello di voler essere sempre più chiari per avere dei rapporti sani. Voglio ringraziare tutte le persone che al 3791 600 190 con i messaggi hanno partecipato e reso vivo questo bellissimo salotto. Quindi un grazie di cuore va a Lara, Roberta, Beatrice, Lorella, Isabella, veramente tutte donne, viva la sorellanza questa sera. Io vi do appuntamento al prossimo lunedì 8 giugno sempre a partire dalle 20. Vi aspetto puntualissimi con Velvet su Radio Rock Italia. Vi auguro di passare una splendida serata e di fare dei bellissimi sogni. Ciao bebes!
2: Avete ascoltato Velvet, il salotto di Radio Rock Italia.

0: Pubblicità sembra durare per sempre.
1: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
0: Poche cose sono per sempre.
1: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Sei su Radio Rock Italia.

figlie e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade. Probabilmente sono state fatte a mano da un uomo sull'isola del Bar.

Non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli da casa, le tasse, le rate.

Il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia. Sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia e di nuovo.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: La felicità non è online. Sto così bene tra le tue braccia. E non ho paura di sorridere. Non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai.

scrivo canzoni d'amore. Da secoli ormai questo cuore è stonato di farlo cantare, neanche mi va. Io non incornicio entusiasmi, le fotografie degli orgasmi, le dediche dentro le radio, la banalità.

scrivo per quelle persone che cercano un luogo comune. Lo slogan, il coro da stadio, la pubblicità. Sapessi baciare gli schermi,

0: Sale, sale, cade giù.
1: Sei su Radio Rock Italia.
2: '64 bar. Mic check, bella Zef. Qui chi c'è? Che fine hai fatto, Fibra?

sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.

risparmiare. Parole che si sciolgono al sole e alla terra il sale. Scivolo su rime facili, cado nel banale. Sapessi quanto tempo ho perso a non minimizzare. Ma intanto domani mi sveglio con lo stesso umore.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

sono segni miracolosi, perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandinho resiste al vomito e si contorce dal dolore, e allora il bisturi per segni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

0: Rock Sport.
1: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi voglio presentare le cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners. Dalla primavera mi troverete anche in via del Forte di Burtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà sempre e comunque per la cura completa del vostro sorriso. Vi aspetto presso le cliniche Sorriso by Dr. Cole & Partners a via del Forte di Burtino 160.
0: Sei su Radio Rock Italia.

0: l'universo sia le stelle che a colpirle sembra che splendono di più. E le nostre auto parcheggiate poi spariscono nel nulla o diventano grandi più di BMW. Disperati intellettuali ubriaconi, poi ci girano i coglioni col po' della società. Budellottissima.
1: Sei su Radio Rock Italia.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Sono piccolissimi i conigli quando nascono, era semplicissima la via quando la trovi, non fa più freddissimo quando hai vestiti nuovi, i superlativi banalissimi quando li scrivi.

vado tutti i giorni in chiesa verso 1:30. L'orario che ricorda quelle suore in quella mensa. In quelle ore è sempre vuota, io mi sento a casa mia. E Gesù Cristo è l'unico che mi fa compagnia. Mi guarda, mi dice che la cosa è un po' diversa. Il male si è vestito con 2 stracci di poesia. Si leva il chiodo da una mano.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: E di colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa.

sbaglia e come si pone rimedio, come si raggiunge il meglio. E secondo te sono felice, ti ho chiesto una volta, e tu per niente felice di dirmelo, per niente coinvolta. Hai detto guarda che tu sei felice solo quando decidi di esserlo, e allora ho detto la felicità non è uno stato, è un paesino. E allora tu, senza guardarmi, hai detto tu non sei felice, tu sei un cretino.

Ma adesso anche i gran premi si girano di notte, non ci crederesti mai, e non ci sono più le lotte tra i piloti e gli operai.

poi ti sei fatta seria. E non mi ricordo se l'hai detto tu